kills fascism. This track kills fascism. This track kills fascism. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire, dai microfoni di Radio Talpa.

Hai ascoltato Inox 1810, musiche per non arrugginire. Una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao!

Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche. Buon ascolto.

0: Je suis venue te voir, comme ça, sans trop savoir.
1: Cari amiche, cari amici, una buona giornata a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Io sono Maurizio, benvenuti. Come al solito mi trovo qui in studio davanti al microfono per proporvi qualcosa, a mio avviso, di particolarmente interessante. Lo sapete, Radio Talpa da sempre cerca voci nuove, sguardi sonori che non trovano ancora la luce dei riflettori. Radio Talpa è una radio che scava nelle pieghe della musica, che ascolta chi sperimenta, chi mescola generi, chi racconta storie intime e collettive. Il nostro impegno è semplice e radicale: dare spazio a chi merita di essere ascoltato, sostenere percorsi artistici non convenzionali e trasformare l'attenzione in opportunità concrete per emergere. E allora questa sera voglio proporvi tre artiste emergenti da ascoltare ed abbiamo pescato nel vasto panorama francese. Iniziamo con Mentissa, una cantante belga di origine congolese che porta nella voce e nelle scelte musicali un ponte tra culture. La sua presenza scenica e la capacità di fondere ritmi, melodie e sensibilità contemporanee la rendono una figura da seguire con attenzione. Radio Talpa ve la propone perché crede in un artista come Mentissa, che racconta identità complesse e le trasforma in canzoni che ti restano dentro. Ascoltiamola.

è lei, Ementi Sa, una cantante belga di origine congolese, nata nel 1999, quindi giovanissima, ma il suo grande successo è stato proprio in Francia grazie a The Voice, che l'ha in qualche modo scoperta e l'ha lanciata nel mercato. La sua voce, l'avete ascoltata, è un timbro caldo e versatile, capace di passare da ballate intime a pezzi pop più ritmati. Per quanto riguarda i suoi testi, questi sono spesso incentrati su crescita personale, relazioni e passaggi di vita. Lei canta prevalentemente in francese, ma non disdegna di cantare anche in olandese, visto che è cresciuta nelle Fiandre orientali.

E lei è dunque Mentissa, un'artista emersa sulla scena francofona con un album intitolato La Vingtaine, dal quale abbiamo ascoltato due brani, tra cui anche la title track. Un progetto che ha raccolto attenzione per la varietà dei brani che spaziano da pezzi energici a ballate più intime e per la presenza di videoclip ufficiali che hanno raggiunto un pubblico vastissimo. La sua attività live include date in festival e concerti in Europa, soprattutto naturalmente Belgio, Francia e Lussemburgo, i paesi francofoni. Ma sicuramente la sua carriera è agli esordi, agli inizi, e sicuramente si farà conoscere anche in altri luoghi. Intanto Radio Talpa ve la sta proponendo perché a mio avviso merita la vostra attenzione. Ci andiamo ad ascoltare un terzo brano da questa artista e la salutiamo.

E dopo Mentissa vogliamo proporvi un'altra artista che sicuramente molti di voi non conosceranno. Si chiama semplicemente Pom, questo è il suo nome d'arte. È una cantautrice folk francese che scrive con delicatezza e coraggio. Le sue canzoni sono piccoli universi di poesia quotidiana, dove la voce si fa confessione e la chitarra diventa una mappa emotiva. È un artista che sa parlare al cuore, senza urlare, che costruisce intimità e la condivide con chi ascolta. Per noi di Radio Talpa, Pom rappresenta la bellezza della semplicità che resiste.

0: E questa è Pomme, che è il suo nome d'arte, in realtà lei si chiama Claire Pommé. Nata vicino a Lione nel 1996, Pomme è diventata in pochi anni una delle figure più riconoscibili della nuova scena francese, grazie a canzoni che mescolano delicatezza melodica e testi profondi. La sua cifra stilistica è un folk moderno che privilegia la voce e la parola con melodie emotive e arrangiamenti essenziali. Una Claire Pommé che è cresciuta in un ambiente musicale, ha studiato solfeggio, ha suonato il violoncello e poi si è avvicinata alla chitarra e alla hautoarp. Questa formazione classica e l'amore per gli strumenti acustici si riflettono nella cura degli arrangiamenti e nella sensibilità delle sue composizioni. Dagli EP iniziali al primo album, Pom ha costruito una discografia che ha attirato l'attenzione della critica e del pubblico. Il suo lavoro le è valso riconoscimenti importanti nella scena musicale francese, consolidando la sua reputazione come cantautrice, capace di coniugare poesia e immediatezza. Ad esempio, il brano che voglio proporvi adesso, di Claire Pommé, o di Pom, come preferite, è un brano che mi ha colpito moltissimo. Si chiama Le Sequoia e parla naturalmente degli alberi e della loro importanza. Una canzone che vuole essere un ritorno a se stessi. Pom in questo brano costruisce un piccolo rito di guarigione. L'allée delle sequoie non è solo un luogo fisico, è un corridoio di memoria, un passaggio dove il respiro torna pieno, dove il corpo si riabitua a se stesso, dove il vento diventa confidente e custode. La frase che mi ha colpito, Je vais retourner dans l'allée, in questa canzone assume un significato più profondo. Non è solo voglio tornare nel viale, nel corridoio, ma voglio tornare nel luogo dove mi sono sentita intera, dove la natura ha cantato o pianto con me, dove le ferite del passato sembravano finalmente attraversabili. L'allée dunque diventa un rifugio, un luogo di rinascita, e le sequoie sono creature antiche che cantano, piangono, custodiscono. Il vento presente in questa canzone è un messaggero che porta via le preghiere e i dolori. Il corpo è qualcosa da reimparare, da abitare con dolcezza. È una canzone che parla di fragilità, ma con una luce che filtra tra i rami, una luce che consola. Beh, a me questa canzone mi è piaciuta tantissimo, mi sono innamorato per la sua poesia che trasuda da ogni parola che Pom canta in maniera così mirabile e voglio condividerla con voi. Le Sequoia. Lei è Pom.
1: La prochaine, c'est une chanson de mon prochain album. Et ça parle des arbres. Je sais pas, j'ai l'impression que si vous venez au Saufard, vous devez aimer les arbres quand même.

L'ultima canzone per oggi per quanto riguarda POM, con la speranza in qualche modo di avere fatto breccia nel vostro cuore, si chiama On Brûlera, bruciare per rinascere. È una canzone che parla di due persone che si scelgono nonostante tutto, nonostante le ferite, le paure, le ombre che ognuno porta con sé. Il fuoco qui non è distruzione ma purificazione. Bruciare ciò che fa male, ciò che impedisce di vivere pienamente. POM canta un amore che non chiede permesso, che non si nasconde, che non si vergogna di essere diverso, fragile, luminoso. Un amore che dice: se il mondo non ci vuole, bruceremo altrove, ma insieme. Quindi il fuoco, come rito, è un gesto simbolico per liberarsi dal giudizio degli altri. L'amore come rifugio, un luogo dove si può essere vulnerabili senza paura. La società che osserva e spesso non capisce, non accoglie, non perdona, ma con la promessa di restare uniti anche se tutto intorno sembra voler dividere. Questa è una delle canzoni più forti del repertorio di POM perché parla di chi ama fuori dalle cornici, di chi ha dovuto difendere il proprio modo di stare al mondo, di chi ha trovato nella tenerezza una forma di rivoluzione. POM non urla, sussurra una ribellione dolce, che è forse la più potente. On Brûlera, POM!

Sempre Maurizio, benvenuti in vostra compagnia, sempre alla ricerca di talenti emergenti. E siamo arrivati al terzo artista che volevo proporvi oggi. Lei si chiama Anaïs Rosso. È un'autrice, compositrice, interprete parigina, il cui universo musicale è ibrido e poetico. Autodidatta, ha sviluppato una voce di tenore che mescola blues, opera, elettronica e barocco, con influenze che vanno dalla tradizione francese a sonorità internazionali. E iniziamo l'ascolto di Anaïs Rosso con il suo nuovo singolo che si chiama Facing Roses. Racconta la storia del suo incontro con la figlia Rosa. Questo brano mescola blues, hip hop e influenze francesi con una produzione che mixa chitarra, voce campionata e tastiere. Lei è Anaïs Rosso.

0: E lei era Anaïs Rosso. Il prossimo brano che vi propongo ha una introduzione dove Anaïs Rosso spiega il suo ingresso in campo musicale, perché fino allora lei faceva la DJ, quindi programmava musica. E allora dice: prima di lanciarmi nella musica, io facevo la DJ, quindi programmavo artisti. E invece una sera ho preso il microfono e ho cominciato a cantare, a improvvisare. E a partire da questo momento è stata per me una vera rivelazione di trovare delle parole giuste, e offrire alla mia bocca anche delle parole che suonavano. Nella scrittura, poi, ho avuto l'impressione di aver scoperto un paese dove io mi sento libera, di esistere davvero libera e di poter dire delle cose che non ho mai detto nella vita vera. E allora ascoltiamoci questa introduzione di Anaïs Rosso e a seguire la canzone Les Colombes.
1: Avant de me lancer dans la musique, je programmais des artistes. Et un soir, j'ai pris le micro et j'ai commencé à chanter, à improviser. Et à partir de là, ça a été une vraie révélation pour moi de trouver des mots justes, et offrir à ma bouche aussi des mots qui sonnent. Et dans l'écriture, j'ai l'impression d'avoir découvert un pays où je me sens libre d'exister et de pouvoir dire des choses que je ne dis jamais dans la vraie vie. C'est Anaïs Rosso et je vais interpréter Les Colombes.

0: con questa cover di Johnny Cash che Anaïs Rousseau con la sua autenticità ci ha proposto, siamo arrivati al termine di questo speciale che vi ha proposto tre artiste francofone emergenti, Mentissa, Pom e Anaïs Rousseau. Perché ve le abbiamo proposte? Perché Radio Talpa cerca la novità che emoziona. Noi non seguiamo mai mode, ma seguiamo autenticità. E crediamo nelle storie perché ogni artista porta con sé un racconto che merita di essere ascoltato. E vogliamo creare ponti tra generi, lingue, generazioni e pubblici diversi. Siamo una radio, Radio Talpa, una radio che ascolta con le mani aperte e il cuore attento. Qui le canzoni non sono solo suoni, ma strade che indicano dove siamo stati e dove potremmo andare. E allora, a chi canta nelle stanze piccole, a chi prova a mescolare il mondo dentro una melodia, a chi teme che la propria voce resti un segreto, beh, Radio Talpa, come in questo caso, vi tende il microfono. Vogliamo essere uno dei primi passi, la stazione che accende una luce, il luogo dove una canzone trova il suo pubblico. Noi di Radio Talpa ascoltiamo con cura, raccontiamo con rispetto, spalanchiamo porte con gentilezza. E allora questo invito è rivolto a tutti quelli che stanno ascoltando in questo momento e che fanno musica. Perché se la tua musica ha il coraggio di essere vera, se le tue parole tremano e poi si fanno ferme, qui a Radio Talpa troverai qualcuno che crede nella tua strada. Perché la musica che cambia la vita non sempre arriva dai grandi palchi, a volte nasce in un angolo, in una voce che non si arrende e ha bisogno solo di qualcuno che la ascolti davvero. E Radio Talpa, dal 1977, è pronta ad ascoltare. Da Maurizio Benvenuti, un abbraccio a tutti quanti voi. Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche, buon ascolto.
1: Hot Country, la classifica ufficiale di country music. Conduce in studio Maurizio Benvenuti.
0: Radio Incontro Pesaro, Radio Talpa di Cattolica. Due radio, una sola classifica, la Country Hits, i 10 migliori singoli del momento di country music. In studio Maurizio Benvenuti, perché c'è un momento in cui Nashville si ferma. Le luci dei bar lungo Broadway si abbassano appena, le chitarre sembrano trattenere il fiato e l'America del country ascolta ciò che sta per accadere. È il momento della top 10 della Country Hits, la bussola che ci dice dove sta andando il cuore della musica, quali storie stanno attraversando le highway, quali voci stanno diventando compagne di viaggio per milioni di persone. 10 brani, 10 strade, 10 modi diversi di raccontare la vita. Dalle confessioni che bruciano ai cieli rosa che non finiscono mai, dalle notti rumorose dei bar alle promesse sussurrate sotto un portico di legno. È la fotografia di un paese che canta la verità anche quando fa male e che trova sempre un modo per trasformarla in melodia. E allora, cari amiche e cari amici, si inizia con la top 10 di country music per Radio Talpa di Cattolica e Radio Incontro Pesaro.
1: State ascoltando Hot Country, il country in heavy rotation.
0: Al numero 10 troviamo Raleigh Greene con Change My Mind. Raleigh Greene presenta un brano che parla di dubbi, di strade da scegliere, di cuori che cambiano direzione. Una ballata sincera, costruita con la sua solita autenticità. Si parte.
1: Hot Country.
2: Numero 10.

0: Scendiamo di una posizione, raggiungiamo il nono posto dove troviamo una incredibile Hella Langley, ve lo dico, incredibile perché in questa classifica la troveremo più volte. In questo caso al nono posto la troviamo con Loving Life Again, un titolo che è già un sorriso. Hella canta la rinascita, la leggerezza ritrovata, la voglia di ricominciare. Loving Life Again è un abbraccio musicale, una ripartenza luminosa. Hella Langley.
1: Numero 9.

0: State ascoltando Hot Country, il country in heavy rotation.
1: E questa è la classifica ufficiale di Country Music per Radio Talpa di Cattolica e Radio Incontro Pesaro, i 10 singoli country più gettonati dai country network americani. All'ottavo posto Luke Combs con Sleepless in Hotel Room. Una notte insonne, una stanza anonima, un cuore che non trova pace. Combs trasforma un momento qualunque in una storia universale, con la sua capacità di rendere epico ciò che è quotidiano.
2: Numero 8.

0: Settimo posto, Country Hits, Morgan Wallen con Don't We. Morgan Wallen torna con un brano che è un dialogo sospeso, due persone che si cercano, si sfiorano, si perdono e si ritrovano. Don't We è una domanda che diventa melodia.
1: Numero 7.

0: Hot Country, il country in heavy rotation.
1: Al sesto posto ritroviamo Luke Combs con Be By You. Un Luke Combs che porta la sua voce ruvida e gentile in una canzone che parla di presenza, di fedeltà, di amore che non scappa. Be By You è una mano tesa, una promessa fatta sotto un cielo immenso.
2: Numero 6.

0: Quinto posto della nostra country, dove troviamo Stella Lefty con Boston. Questo brano è un viaggio, una fuga, un ritorno. Stella Lefty racconta la città come fosse una persona, con le sue ombre, le sue promesse, i suoi silenzi. Un brano che ti resta addosso.
1: Numero 5.

0: State ascoltando Hot Country, il country in heavy rotation.
1: Come vi avevo già annunciato, ritroviamo Ella Langley in quarta posizione insieme a Morgan Wallen con I Can't Love You Anymore. Due voci, due mondi, un'unica verità. L'amore che non riesce più a stare in piedi. Langley e Wallen intrecciano le loro timbriche in un duetto che brucia piano come una fiamma che non vuole spegnersi.
2: Numero 4.

0: E siamo arrivati alle prime tre posizioni della nostra Country Hits in collaborazione con la Country Music Association per Radio Incontro Pesaro e Radio Talpa di Cattolica in studio. Maurizio, benvenuti. Al terzo posto, ancora una volta, troviamo questa incredibile, veramente, Ella Langley con Be Her. Una Ella che torna in classifica con un pezzo diretto, sincero, che parla di desiderio e identità. Be Her è una confessione che diventa forza, una voce che non chiede permesso.
1: Numero 3.

0: Al numero 2 troviamo una grande star, non solo della country music, ma anche del pop. Lei si chiama Taylor Swift con I Knew It, I Knew You. Dal mondo colorato di Toy Story 5 arriva una ballata che solo Taylor Swift sa trasformare in emozione pura. Un brano che scivola tra nostalgia e nuova luce con quella scrittura che riconosci al primo respiro. Lei è Taylor Swift.
1: Numero 2.

0: State ascoltando Hot Country, il country in heavy rotation.
1: E così, cari amiche e cari amici, canzone dopo canzone, siamo arrivati alla numero uno, la canzone regina, il brano più gettonato dalle stazioni radio americane. Lei ancora una volta, Ella Langley con Choosing Texas. Ella Langley che continua a brillare con questo brano che è il suo manifesto di identità. Un ritorno alle radici, un brano che profuma di polvere, libertà e scelte che cambiano il destino. Una canzone che non sale, vola. Quest'oggi alla Hot Country Singles per Radio Incontro Pesaro e Radio Talpa di Cattolica, canzone regina è Choosing Texas, lei è Ella Langley.
2: Numero 1.

E così, care amiche e cari amici, anche per oggi siamo arrivati al termine della Country Hits, la top 10 di Country Music, i 10 migliori singoli del momento, quelli più gettonati dai country network americani. Lo dico sempre, se per caso aveste la possibilità, la fortuna di recarvi in Canada o negli Stati Uniti e percorreste quelle infinite highway americane, accendete la radio, sicuramente ascolterete questi brani che oggi Radio Talpa di Cattolica e Radio Incontro Pesaro con la voce di Maurizio Benvenuti vi ha proposto. E così, tra bugie che diventano verità, cieli rosa, bar rumorosi e promesse sussurrate, la settimana country americana ci ha consegnato 10 storie, 10 modi diversi di dire che siamo ancora qui con una chitarra e un pezzo di vita da raccontare che noi oggi abbiamo cercato di fare. Da Maurizio Benvenuti, un sincero abbraccio a tutti quanti voi.

0: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche, buon ascolto.
1: Luca Giordano Band and Leon Bill.
0: Cari amiche e cari amici, siamo qui negli studi di Radio Talpa. Io sono Maurizio, benvenuti. In questi giorni, in questi studi, si diffonde tanta musica blues e tanta musica soul, perché ve lo ricordo ancora una volta, Radio Talpa è media partner di uno degli eventi dell'estate, il Monbaroccio Soul Village, il 30 e 31 luglio. E allora oggi, per farvi comprendere quanto possa essere stimolante per tutti noi il Monbaroccio Soul Village, e in particolare oggi parleremo della serata del 30 luglio, perché si esibisce una imponente voce soul come quella di Leon Bill, che è accompagnato da una band a dir poco strepitosa, perché questa band è guidata da uno dei più talentuosi chitarristi blues del mondo, ed è italiano, Luca Giordano, con una sezione fiati poi scintillante, ed è un contrappunto perfetto tra la voce di Leon Bill, che arriva dall'America, una voce che è storia e sentimento, e la Luca Giordano Band, energia europea, feeling autentico. E ve li proponiamo dalla registrazione dal vivo al Porretta Soul Festival del 2019. Una registrazione che cattura tutto: il calore del palco, la risposta del pubblico e l'intesa fra un cantante soul di razza e una band che sa costruire momenti memorabili. Questo disco, da cui noi oggi vi proporremo alcuni estratti, è una vera e propria cartolina sonora, perché vi mostra esattamente cosa succede quando un soul man americano incontra musicisti italiani, internazionali, che conoscono il linguaggio del groove. Se volete farvi un'idea dunque reale di che cosa vivrete a Monbaroccio il 30 di luglio, ascoltate questo speciale, ascoltate poi il podcast che seguirà, perché troverete passaggi intimi e improvvise esplosioni collettive, a soli che parlano e fiati che incendiano il palco. E la prova che il festival è un'esperienza condivisa, fatta di storie, sudore e applausi. Si inizia!

Questa registrazione è davvero imperdibile perché Leon Bill canta con passione profonda e una capacità interpretativa che rende ogni frase un racconto. Un album che mescola due brani originali di Bill con sei classici soul, ma reinterpretati con grande rispetto e personalità. E la band che accompagna Leon Bill, l'abbiamo detto, è guidata da Luca Giordano, chitarra, leader e anima musicale della band. Abbiamo Abramo Riti all'organo Hammond e pianoforte, autore di assoli che spingono i brani verso il cielo. Walter Cerrasani al basso, Lorenzo Poliandri alla batteria e alla sezione fiati abbiamo Sax Gordon al sax tenore, Martino Boni Biddle sax tenore, Alessandro Di Bonaventura alla tromba e sempre Sax Gordon che ha curato gli arrangiamenti dei corni in questo album. Thank you.

Ripercorriamo insieme alcuni tratti importanti della biografia di Leon Bill, che è nato con la musica gospel ed è cresciuto nelle tradizioni della musica blues e soul che hanno affascinato così tante persone in tutto il mondo. In un'epoca in cui molti artisti famosi ci hanno lasciato, Leon Bill rimane un riferimento che offre soul, rhythm and blues classici con una autenticità e una potenza che si vedono raramente oggi sul palco. Un artista nato a Jasper in Florida, Leon Bill ha iniziato a cantare nei cori delle chiese prima di trasferirsi a Boston, dove è stato il leader del gruppo gospel The Apostles e ha girato in tour con il Ronald Ingram Concert Choir, esibendosi con protagonisti della musica gospel come James Cleveland, The Caravans e Edwin Hawkins. Durante il servizio militare, Leon Bill ha cantato con il gruppo Herm B, His Onyx, e di ritorno a Boston, sempre la sua band di rhythm and blues Joyful, ha suonato con i Temptation, i Blue Magic, Harold Melvin and the Blue Notes, The Whisper, The Stylistic e tanti altri. Leon ha collaborato con artisti contemporanei anche mantenendo viva la tradizione classica del soul con tributi a Otis Redding, Sam Cooke e Frank Sinatra. Recenti tour lo hanno visto protagonista anche in Sud America e negli Stati Uniti Leon ha avuto l'onore di esibirsi per i presidenti Bill Clinton e Barack Obama e continua ad essere un interprete popolare sulla scena musicale di Boston e noi avremo il piacere, la fortuna, la possibilità di vederlo esibirsi dal vivo a pochi chilometri qui dalla nostra città, dal nostro territorio, perché sarà a Monbaroccio per il Monbaroccio Soul Village.

Ad accompagnare la voce e i movimenti di Leon Bill sul palco, ve lo abbiamo detto. La Luca Giordano Band sarà dunque uno spettacolo nello spettacolo, perché Luca Giordano è un chitarrista, band leader, cantante e compositore. Beh, è considerato uno dei più grandi talenti sulla scena blues europea. Nato in Italia nel 1980, si è trasferito giovanissimo, a soli 25 anni, a Chicago, collaborando con artisti di primissimo livello e partecipando al Chicago Blues Festival, che, lo sapete, è il festival blues più importante al mondo, nel 2008 e 2011. Ha tra l'altro prodotto due album da solista, My Kind of Blues e Off the Grid, e poi è un artista che ha accompagnato nel corso degli anni artisti di primissimo livello nei loro tour internazionali negli Stati Uniti, in Europa e Sud America. E il 30 luglio avremo la possibilità di ammirare lui e tutta la sua band insieme a Leon Bill al Monbaroccio Soul Village.

E così, care amiche e cari amici, soprattutto amanti del soul e del blues che mi avete seguito sino a questo momento, segnatevi questo appuntamento, Leon Bill con la Luca Giordano Band il 30 luglio in quel di Monbaroccio per il Monbaroccio Soul Village, perché entrambi non suonano solo canzoni, ma raccontano vite. Da questo album avete potuto notare che sarà un viaggio che parte dal cuore del rhythm and blues e arriva diritto all'anima, con arrangiamenti curati, una sezione fiati che brilla e una voce, quella di Leon Bill, che non si risparmia mai. E allora, se cercate calore, autenticità e momenti in cui il pubblico trattiene il respiro prima di esplodere in applausi, beh, lo speciale che vi abbiamo presentato oggi è da mettere subito nella vostra playlist delle cose più ascoltate, perché noi qui su Radio Talpa lo abbiamo celebrato ancora una volta. Continuate a mantenere il volume alto, continuate a chiudere gli occhi e lasciate che Leon Bill e la Luca Giordano Band vi portino dove il soul è ancora una promessa mantenuta.

0: the one and only Leon Beale, all right. Leon Beale and the Luca Giordano Band, ladies and gentlemen. Luca Giordano Band and Leon Beale.
1: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche, buon ascolto.
2: Buenas noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
3: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. In onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Deeprust per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire. Sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto.

0: Il venerdì e sabato sera a radiotalpa.it Luciano presenterà Inox 1810, una selezione delle migliori musiche contemporanee con qualche grande classico. Sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it venerdì e sabato sera alle 21. Inox 1810, musiche per non arrugginire.
1: You know when times get hard, seems like you can't make it. Always listen to your inner child and keep going, keep growing.

0: La musica è la mia passione, mi ispira.
1: Lasciati ispirare dalla musica. Sintonizzati venerdì e sabato sera alle 21 sulla internet radio radiotalpa.it. Potrai ascoltare la trasmissione Inox 1810, musiche per non arrugginire.

0: Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il meglio della musica contemporanea e alcuni grandi classici. Il venerdì e il sabato sera sulla internet radio radiotalpa.it. Little Joe never once gave it away. Inox 1810. Musiche per non arrugginire il cervello. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 alle 10 musiche selezionate da Luciano sulla internet radio radiotalpa.it. Hey Joe, take a walk on the wild side.
1: Calpurnia è un posto strano, dovunque tu lo guardi. Un arco sotterrato davanti a un prato.

Rose, l'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire, in onda il venerdì e il sabato sera dalle internet radio radiotalpa.it. Musiche contemporanee provenienti da tutto il mondo e grandi classici selezionati per voi direttamente da Luciano.

prenditi una vacanza nella buona musica. Ascolta Inox 1810, musiche per non arrugginire, selezionate da Luciano. In onda il venerdì e il sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il venerdì al sabato sera, dalle 9 alle 11, va in onda Inox 1810, musiche per non arrugginire. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, amorevolmente selezionate da Luciano. Un'ora delle più intriganti musiche elettroniche e dance, selezionate e mixate dalla nostra collaboratrice anglosassone DJ Deep Rust.

Hai ascoltato Inox 1810, musiche per non arrugginire. Una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao!

0: vista. Hasta la vista.
1: Radio Talpa è reggae, folk, country, blues, jazz, disco music e rock and roll. Radiotalpa.it, la vostra web radio.

Riccardo Pellegrini presenta Ora Musica.

0: eccoci anche oggi con le novità discografiche indipendenti. Questo è Ora Musica, lo spazio dedicato alla musica nuova, musica di ogni genere musicale, e ne avremo di belle da sentire anche oggi. Il nostro ospite sarà Gianluca Amoruso, in programmazione con il suo nuovo singolo, ma a scaldare i motori, ad aprire Ora Musica, come sempre un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1984.

0: questo è stato il singolo d'esordio, il primo singolo, il debutto dei Matt Bianco. Correva l'anno 1984, Get Out of Your Lazy Bed ad aprire oggi Ora Musica, prima della novità al primo ascolto, che riguarda Corrado in arte Ubo. Il suo singolo si intitola Rien Club.
1: Rivedo il profilo della mia viltà, sospesa nel vizio tra le falsità. Mille miglia distante

presso il talento mi rimane un afflato. Una voce tenue e sonica dal mio passato.

lo studio, il sesso, l'amore e forse al creato. Nel raggio di giorno più freddo e incauto, quasi mi sento tradito nello spirito e piango. Forse deriso dal fato, vivo lontano, ne parlo. E allora, allora triste solo.

ecco cosa ne è stato del raccolto del mio passato. Non si è mai tradotto in futuro, in concreto, non ho mai vissuto. Mancano pezzi fondanti di quel razzo pregiato. Devo uscire dal ghetto delle mie ansietà. C'è ben altro in ballo.

0: La Samba della Caccia, questo è il singolo di Gianluca Amoruso che stiamo proponendo già da qualche settimana qui a Ora Musica, e allora oggi andiamo a parlarne direttamente con lui, ci colleghiamo con Bari, siamo in Puglia. Ciao Gianluca, ben trovato.
1: Buongiorno, grazie mille, grazie.
0: Allora, La Samba della Caccia, dicevo, è il titolo del tuo singolo che parla di una generazione immersa nella frenesia della vita urbana, dove si corre in pratica, no?
1: Esattamente, La Samba della Caccia racconta la giungla urbana e anche la vita quotidiana dei ragazzi che ogni giorno cercano un posto nel mondo, inseguono obiettivi e ossessioni. E quindi cosa fanno questi ragazzi? A furia di seguire i propri compiti e le proprie ambizioni, finiscono sempre negli stessi luoghi, negli stessi locali e nelle stesse situazioni. E quindi si crea una giungla urbana dove tutti stiamo ballando appunto questa samba.
0: Tu sei rappresentante di questi giovani, vedo che sei un 2004, quindi giovanissimo, 22 anni,
1: esatto.
0: Quindi hai vissuto anche quelli che sono stati gli anni Covid, che avevi 17-16 anni, no?
1: Sì, assolutamente.
0: C'è stato un bel cambiamento in questi sei anni, e in particolare la tua generazione è una di quelle che ne risente maggiormente.
1: Sì, assolutamente, abbiamo imparato a anche comunicare tramite il web, abbiamo capito anche l'importanza di poter girare per strada, di poter interagire tra noi dal vivo, ovviamente sto parlando del Covid, quel periodo lì, e quindi sì, diciamo che ormai non abbiamo più voglia di perdere tempo, anche perché quel periodo ci ha fatto perdere molto.
0: Infatti
1: molto
0: l'impressione
1: tempo.
0: È un po' quella che in mezzo a tutto questo correre, la tecnologia e quant'altro, la nuova generazione sia quella che cerca di recuperare anche quello che c'era e che abbiamo perso. Tu hai parlato del girare per strada, no? I contatti diretti, quelli veri.
1: Certo.
0: Questo singolo,
1: ma anche proprio il tempo.
0: Certo, il tempo che è preziosissimo. Magari da giovani non ce ne si sembra, cioè sembra infinito il tempo, no? Poi più in là vai ti rendi conto di quanto prezioso è, però è farne tesoro prima, forse ti avvantaggia un attimo. Senti, questo okay. È un singolo a sé o fa parte di un progetto più ampio?
1: La Samba della Caccia è il nostro primo singolo, che appunto serve per aprire la porta, farci entrare nel mercato, e teoricamente anche paradossalmente è nato per gioco la samba, l'abbiamo fatta, abbiamo capito che poteva essere un manifesto e l'abbiamo lanciata
0: bene. Noi abbiamo raccolto il messaggio, anche perché poi si sente molto volentieri per radio, e quindi continuiamo a trasmetterlo in attesa dei futuri sviluppi di questo progetto. Diamo a chi ci segue le coordinate per raggiungerti.
1: Assolutamente, su tutti i social con Gianluca_Amoruso_, e ovviamente su Spotify Gianluca Amoruso e tutti gli altri distributori.
0: Gianluca Amoruso, La Samba della Caccia, grazie per essere stato a Ora Musica.
1: Grazie mille.
2: Figli dei patrimoni con i testimoni, con le calze.

Abolo le stelle offuscate dalla nebbia, faccio fotomosse e orecchini di riserva. Ogni giorno live set,

0: caccia.
1: Cercami su Google Caccia, la samba della caccia. Questo è il titolo del singolo di Gianluca Moruso, oggi nostro ospite qui a Ora Musica nello spazio inter...
2: Non fluì dalla strada del nord né dalla via del sud. La sua musica selvaggia per la prima volta a Cattolica in quel giorno. Egli apparve all'improvviso in via del Prete 7 e tutti uscirono ad ascoltarlo. La sua strana musica infuse in ogni cuore un desiderio di libertà. Non era una melodia e neppure una non melodia. In un luogo molto lontano, in un luogo assai remoto, costretti a vivere, essi sentirono una risposta al suono di Radio Talpa. Una risposta a quel desiderio che ognuno ha nel proprio seno, il senso perduto che appartiene alla ricerca dimenticata. Radio Talpa, www.radiotalpa.it. Radio Talpa, la radio di Cattolica dal respiro internazionale.

singolo dall'aria fresca, estiva, danzereccia, questo di Elma, Truman Show è il titolo del brano, ad alta rotazione questa settimana qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente che trovi tutti i giorni in radio e poi trovi anche in rete, su Facebook c'è la pagina Ora Musica, su Instagram vi segnalo il mio profilo, Riccardo Pellegrini, tutto attaccato. Adesso vi faccio ascoltare il singolo di Carlo Pesce, Tutto Rosa.

tutto rosa, Carlo Pesce. Fossi in lui farei una versione vinile di questo disco, 45 giri, tutto rosa. Come rosa era il primo 45 giri che ricordo di aver messo in radio nel lontano 1979. Era Splendido Splendente di Donatella Rettore, 45 giri tutto rosa. E vabbè, insomma, mi è tornato in mente pensando al titolo della canzone che abbiamo appena ascoltato, tutto rosa, appunto, Carlo Pesce. Brilla il sole è invece il titolo del singolo di Alberto Scerbo, qui a Ora Musica.

0: Cattolica, 4 agosto, piazza 1 maggio, ore 21. I Ranzen ti portano in un viaggio emozionale nella storia del rock. 27 brani per 27 leggende, dagli Who a Hendrix, dai Beatles ai Led Zeppelin. Una serata per chi ama le grandi hit e per chi sa riconoscere quei gioielli nascosti che fanno vibrare il cuore. Radio Talpa e il Comune di Cattolica ti invitano a vivere un rito collettivo sotto il cielo d'estate. Cantare, ballare, ricordare. Non mancare, la musica è più bella quando la viviamo insieme. Cattolica, 4 agosto, piazza 1 maggio, ore 21, ingresso libero.
1: Ora musica, il network della musica indipendente.

0: Rocco Coltello.
1: Sei tu
0: il mito del progresso, conosciuto generazioni senza vento, mentre oggi siamo tutti Zeta Alfa. Che vuol dire?
2: Novità al primo ascolto di Ora Musica, Sei tu, il nuovo singolo dei Nigra.
3: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
2: Eccoci, ci siamo anche oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica e oggi torniamo ad un Fabrizio De André con un super pezzo che ci riporta nel 1990, Le Nuvole, dodicesimo album di Fabrizio De André, e questa è Don Raffaele.

Io mi chiamo Pasquale Gaffiero e son brigadiero del carceroine. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti a lacche. Tutte l'ore con sta fetenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagni di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i visoni. Poi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha che ce l'ha. Io non tengo compagni che chi che stipendi è un ambo se sogno a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Per ste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a ucillè, gradito campano, pulito caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanna fa. La ricetta che a Ciccirinella, compagna di cella, ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanna fa. La ricetta di Ciccirinella, compagna di cella, precisa mamma.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai visto chissà, chi se so paticiente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io voglio giocare.

0: corsi, 90 domande e 200 ricorsi. Voi che date conforto e lavoro, Eminenza vi bacio e vi imploro, chi le dorme con mamma e con me, che crema da rabbia che è chi si caffè.
1: Don Raffaè, oggi Fabrizio De André nell'angolo dei ricordi di Ora Musica. Siamo tornati nel 1990. Domani alla stessa ora, altro classico, adesso invece Macchiatella con Polignano.

Gianni Morandi è tornato in Artico con il nuovo singolo dedicato appunto a Gianni Morandi, simbolo della musica, simbolo di Bologna, città che Artico ama tantissimo e che ha fatto sua, visto che lui è di Terni ma da diversi anni sta in quel di Bologna. Ha una musica Anita Brightfly, abbiamo in programmazione la versione remix del suo ultimo singolo, Let Me.

il suono dance di Let Me con Anita Brightfly, versione remix del nuovo singolo che abbiamo già avuto modo di presentare anche attraverso una chiacchierata, visto che Anita è spesso ospite nello spazio interviste di Ora Musica. A chiudere la puntata, novità al primo ascolto, Niente Prove, il singolo di Elena Camo.

0: Niente prove, Elena Camo oggi chiude la puntata di Ora Musica. Da Riccardo Pellegrini è tutto, noi ci ritroviamo domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Questa è RadioTalpa.it.

Nel suo posto in riva al fiume, Susan ti ha voluto accanto, e ora ascolti andar le barche, ora puoi dormirle al fianco. Sì, lo sai che lei è pazza, ma per questo sei con lei.

ti risponde che da sempre siete amanti. E tu vuoi viaggiarle insieme, vuoi viaggiarle insieme ciecamente, perché sai che le hai toccato il corpo, il suo corpo perfetto con la mente.

dalla sua torre di legno, e poi quando fu sicuro che soltanto agli annegati fosse dato di vederlo, disse: siate marinai finché il mare vi libererà. E lui stesso fu spezzato, ma più umano, abbandonato nella nostra mente, lui non naufragò. E tu vuoi viaggiargli insieme, vuoi viaggiargli insieme ciecamente, forse avrai fiducia in lui perché ti ha toccato il corpo con la mente.

tra le alghe marce e bambini nel mattino che si sporgono all'amore e così faranno sempre. E Suzanne regge lo specchio e tu vuoi viaggiarle insieme, vuoi viaggiarle insieme ciecamente, perché sai che ti ha toccato il corpo perfetto.

0: Stai ascoltando le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica. In studio Enrico Simoncelli.
1: Il viaggio finisce qui, nelle cure meschine che dividono l'animo che non sa più dare un grido. Ora i minuti sono uguali e fissi come i giri di ruota della pompa. Un giro, un salir d'acqua che rimbomba, un altro, altr'acqua, a tratti un cigolio. Il viaggio finisce a questa spiaggia che tentano gli assidui e lenti flussi. Nulla disvela se non pigri fumi la marina che tramano di conche i soffi leni, ed è raro che appaia nella bonaccia muta tra l'isole dell'aria migrabonde la Corsica d'Orsuta o la Capraia. Tu chiedi se così tutto vanisce in questa poca nebbia di memorie, se nell'ora che torpe o nel sospiro del frangente si compie ogni destino. Vorrei dirti che no, che ti s'appressa l'ora che passerai di là dal tempo. Forse solo chi vuole si infinita, e questo tu potrai, chissà, non io. Penso che per i più non sia salvezza, ma taluno sovverta ogni disegno, passi il varco, qual volle si ritrova. Vorrei, prima di cedere, segnarti codesta via di fuga, labile come nei sommossi campi del mare, spuma o ruga.

anche la vara mia speranza. Ai nuovi giorni, stanco, non so crescerla. L'offro impegno al tuo fato che ti scambi. Il cammino finisce a queste prode che rode la marea col moto alterno. Il tuo cuore vicino, che non mode, salpa già forse per l'eterno.

0: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
1: A lesbia. Godiamoci la vita, mia lesbia, l'amore. E il mormorio dei vecchi inacediti, consideriamolo un soldo bucato. I giorni che muoiono possono tornare, ma se questa nostra breve luce muore, noi dormiremo un'unica notte senza fine. Dammi 1000 baci e ancora 100, dammene altri 1000 e ancora 100, sempre 1000 e ancora 100. E quando alla fine saranno migliaia, per scordare tutto ne imbroglieremo il conto, perché nessuno possa stringere in malie un numero di baci così grande.

Questo amore è così violento, così fragile, così tenero, così disperato. Questo amore è bello come il giorno, cattivo come il tempo, quando il tempo è cattivo. Questo amore è così vero, questo amore è così bello, così felice, così gioioso, così irrisorio, tremante di paura come un bambino quando è buio, così sicuro di sé, come un uomo tranquillo nel cuore della notte. Questo amore che faceva paura agli altri e li faceva parlare e impallidire. Questo amore tenuto d'occhio perché noi lo tenevamo d'occhio, braccato, ferito, calpestato, fatto fuori, negato, cancellato. Perché noi l'abbiamo braccato, ferito, calpestato, fatto fuori, negato, cancellato. Quest'amore tutto intero, così vivo ancora, e baciato dal sole, è il tuo amore, è il mio amore, è quello che è stato. Questa cosa sempre nuova, che non è mai cambiata, vera come una pianta, tremante come un uccello, calda, viva come l'estate. Sia tu che io, possiamo andare e tornare, possiamo dimenticare e poi riaddormentarci, svegliarci, soffrire, invecchiare, addormentarci ancora, sognarci della morte, ringiovanire e svegli sorridere, ridere. Il nostro amore non si muove, testardo come un mulo, vivo come il desiderio, crudele come la memoria, stupido come i rimpianti, tenero come il ricordo, freddo come il marmo, bello come il giorno, fragile come un bambino. Ci guarda sorridendo, ci parla senza dire, e io l'ascolto tremando e grido, grido per te, grido per me, ti supplico, per te, per me, per tutti quelli che si amano e che si sono amati. Ah sì, gli grido per te, per me, per tutti gli altri che non conosco. Resta dove sei, non andartene via. Resta dove eri un tempo, resta dove sei. Non muoverti, non te ne andare. Noi che ci siamo amati, noi t'abbiamo dimenticato. Tu, non dimenticarci. Non avevamo che te sulla terra. Non lasciarci morire assiderati. Lontano, sempre più lontano, dove tu vuoi. Dacci un segno di vita. Più tardi, più tardi, di notte, nella foresta del ricordo. Sorgi, improvviso. Tendici la mano. Portaci in sala.

poiché l'alba si accende ed ecco l'aurora. Poiché dopo avermi a lungo fuggito, la speranza consente a ritornare a me che la chiamo e l'imploro. Poiché questa felicità consente ad essere mia, facciamola finita coi pensieri funesti. Basta con i cattivi sogni. Ah, soprattutto basta con l'ironia e le labbra strette e parole in cui uno spirito senza anima trionfava. E basta con quei pugni serrati e la collera per i malvagi e gli sciocchi che si incontrano. Basta con l'abominevole rancore. Basta con l'oblio ricercato in esecrate bevande. Perché io voglio, ora che un essere di luce nella mia notte fonda ha portato il chiarore di un amore immortale, che è anche il primo per la grazia, il sorriso e la bontà. Io voglio, da voi guidato, begli occhi dalle dolci fiamme, da voi condotto, o mano nella quale tremerà la mia, camminare diritto, sia per sentieri di muschio, sia che ciottoli e pietre ingombrino il cammino. Sì, voglio incedere diritto e calmo nella vita, verso la meta a cui mi spingerà il destino, senza violenza, né rimorsi, né invidia. Sarà questo il felice dovere in gaie lotte. E poiché, per cullare le lentezze della via, canterò arie ingenue, io mi dico che lei, certo, mi ascolterà senza fastidio. E non chiedo davvero altro paradiso.

0: Radiotalpa.it, l'unica radio che trasmette a colori.
1: Sono qui per presentarvi l'ottava edizione del Periverno Festival Jazz, l'occasione unica di incontrare il jazz per le strade e le piazze del paese alla scoperta di giovani talenti e grandi musicisti. Il 7 agosto alle 22 si inizia a suonare in piazza Giovanni XXIII con la Periverno Jazz Orchestra e con un ospite d'onore, Mauro Zazzarini e il suo sassofono. L'8 agosto di scena il Via Nueva Jazz Sextet, capitanato dalla tromba di Román Villanueva, un crossover di jazz e Sud America. La serata finale, il 9 agosto, sempre alle 22, con il Serino Sestetto Scorretto, l'innovazione con le radici ben piantate nel territorio. Per le tre serate del Jazz Festival c'è anche l'Aperi Jazz, concerti, jam session e performance in tanti locali di Priverno e tante opportunità per scoprire un mondo di jazz. Vi aspettiamo il 7, 8 e 9 agosto al Priverno Jazz Festival.
2: Signore e signori, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs,
3: American Dream.
2: In studio Maurizio Benvenuti.
4: Maurizio Benvenuti per Radio Incontro Pesaro e Radio Talpa di Cattolica. Cari amiche e cari amici, un sincero abbraccio a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto ovunque voi siate. Io sono in un punto ben preciso, negli studi della radio, davanti al consueto microfono che mi permette di comunicare con voi. E oggi voglio comunicarvi un disco che mi è piaciuto tantissimo. Solo in questo periodo ne ho potuto approfondire il discorso. È il nuovo lavoro di Carmen Consoli, Amuri Luci, prepotentemente venuto alla ribalta proprio in questi giorni grazie alla vittoria al premio Tenco come miglior album

C'è un filo che attraversa amori e luci, la nostalgia di un'isola, la lingua che si fa pelle e la musica che illumina i ricordi. Questo disco arriva come un abbraccio caldo e insieme come una lente che ingrandisce dettagli antichi, voci, suoni, parole che si intrecciano per raccontare radici e metamorfosi. Ascoltarlo è come sedersi accanto a qualcuno che ti parla piano, accanto a Carmen Consoli, con rispetto e verità, e ti invita a guardare la luce che resta dopo le tempeste. Amuri Luci è scritto in siciliano, arricchito da tracce di arabo, latino e greco antico, e ritrae un'isola polifonica, un ponte tra epoche e culture, dove il passato continua a parlare al presente. Ogni brano presente in questo lavoro è un frammento di diario collettivo, una tessera che compone un mosaico di memoria e coscienza civile. Si raccontano storie vere e drammi universali, si rivisitano miti antichi trasformandoli in metafore contemporanee. E allora si dialoga con la poesia classica e moderna, da Ibn Amdis a Ignazio Buttitta, da Graziosa Casella a Nina da Messina, insieme a Ovidio, Teocrito e Dante da Maiano. Il disco è una raccolta di vite e sentimenti, quelli di Giovanni Impastato che racconta del fratello Peppino, la nostalgia struggente di Ibn Amdis che incontra le migrazioni contemporanee, il ricordo drammatico della guerra di Buttitta e il canto che si fa ribellione e azione con Jovanotti.

Carmen Consoli ha costruito un paesaggio sonoro in cui strumenti tradizionali e timbri contemporanei convivono naturalmente, restituendo un respiro, insieme intimo e universale. La sorpresa è poi che Amuri Luci è solo il primo capitolo di una trilogia pensata come percorso in più tappe, un progetto che si svilupperà con altre due uscite, ciascuna chiamata a esplorare un diverso aspetto tematico e sonoro del percorso artistico. L'idea di diluire il racconto in tre momenti permette all'autrice di scavare con calma, di lasciare che ogni uscita respiri e completi la precedente, costruendo così un racconto complessivo più ricco e stratificato. Questo approccio dà spazio a variazioni linguistiche, a contaminazioni e a scelte produttive che potranno cambiare registro tra un capitolo e l'altro, mantenendo però una coerenza emotiva di fondo.

Come dicevamo all'inizio, molte canzoni usano il siciliano come strumento narrativo, non solo come colore locale, ma come chiave per esplorare memorie, desideri e contraddizioni dell'isola. La scelta linguistica rende il disco immediatamente personale e insieme collettivo. Si percepiscono dunque in queste canzoni tracce di influenze arabe, latine e greche che emergono sia nei timbri strumentali sia nelle scelte melodiche. E queste contaminazioni non sono semplici citazioni, ma elementi che contribuiscono a costruire un paesaggio sonoro antico e contemporaneo nello stesso tempo.

Allora, cari amiche e cari amici, oggi ci siamo ascoltati a Muri Luci, il primo album di questa trilogia, che non è solo un disco, quello che abbiamo ascoltato, ma è una conversazione che si accende quando spegni le luci e resti solo con i tuoi pensieri. Una canzone dopo l'altra ti prende, ti entra, ti penetra, ti arriva diretta al cuore e resta la sensazione che quando la traccia finisce, qualcosa dentro di te è stato illuminato. E allora ringraziamo Carmen Consoli, ringraziamo gli artisti che hanno partecipato a questo lavoro e lasciamo che la prossima uscita della trilogia ci sorprenda ancora, come già ha fatto questo suo primo lavoro. A Muri Luci di Carmen Consoli. Da Maurizio, benvenuti per Radio Incontro Pesaro e Radio Talpa di Cattolica. Un sincero abbraccio a tutti quanti voi.

0: Ci sono cose
1: da fare ogni giorno.
2: Lavarsi, studiare,
3: giocare,
4: preparare la tavola a mezzogiorno.
5: Ci sono cose da fare di notte.
6: Da fare di notte.
7: Chiudere gli occhi,
8: dormire,
9: avere sogni da sognare
10: e orecchie per non sentire.
11: Ci sono cose da non fare mai.
12: Da non fare mai.
13: Né di giorno né di notte.
14: Né per mare né per terra.
15: Per esempio la...
16: La?
17: La? La?
18: Dai che lo sai.
19: La?
20: La?
21: Non è difficile, ce la puoi fare.
22: Ciao a tutti amici di Radio Talpa, io sono Licia Pisani e dopo tanti anni finalmente torno a cantare nella mia terra. Vi aspetto il 30 e 31 luglio al Monbaroccio Soul Village con il mio progetto Vintage Portrait. Vi presenteremo tutti standard jazz anni 30 e 40 riarrangiati in maniera originale. Con me grandi musicisti della scena jazz marchigiana. Vi aspettiamo quindi il 30 e 31 luglio al Monbaroccio Soul Village per potervi regalare un autentico ritratto musicale vintage. Ciao a tutti!
23: Cari amiche e cari amici, sono Maurizio, benvenuti, studio 1 di Radio Talpa, microfono e naturalmente la mia voce che cerca anche oggi di raccontarvi qualcosa che mi auguro sia di vostro interesse. Noi ritorniamo a parlare del Monbaroccio Soul Village il 30 e il 31 luglio, un appuntamento imperdibile, oramai lo sapete, ma nel cuore dell'antico borgo in questi due giorni si accenderà una luce che non è solo spettacolo ma incontro, perché ogni vicolo, ogni pietra sembrerà trattenere un respiro musicale pronto a liberarsi. Qui la musica si scoprirà a passo lento, uno scrigno di tesori sonori che si apriranno uno dopo l'altro perché saranno tanti i gruppi che si esibiranno. Ma noi questa sera vogliamo puntare il riflettore su una di quelle voci che restano dentro molto dopo l'ultimo applauso. Monbaroccio in quelle due serate diventerà un teatro a cielo aperto dove le stelle principali come Leon Bill il 30 luglio e Tornetta Davis il 31 brilleranno alte. Ma sono i dettagli, perché accanto a loro avremo anche la possibilità di scoprire voci nuove, timbri inaspettati e trasformare la serata in qualcosa di unico, perché ogni performance sarà una scoperta che aggiungerà una gemma al gioiello del borgo. In particolare questa sera noi saliamo sul palco con Licia Pisani, una voce senza tempo che sembra venire da un'altra epoca e parlare però direttamente al presente. Le sue interpretazioni non sono solo tecniche ma racconti. Ogni frase è curata, ogni respiro è misura, ogni nota diventa emozione pura. Chi l'ha già ascoltata conosce la sua magia. Chi la incontrerà per la prima volta a Monbaroccio sentirà subito la pelle d'oca. Lei è Licia Pisani.

Il suo progetto, che si chiama Vintage Portrait, nasce a Milano dall'incontro di musicisti con un unico desiderio, è quello di rievocare le atmosfere sognanti e sempreverdi dell'American Songbook, quegli anni 30 fatti di swing, musical e grandi orchestre. Questo progetto porta in scena brani che sono quadri e voci che sono pennelli. Elisa Pisani lo fa con arrangiamenti originali pensati per restituire l'autenticità di un passato che continua a vibrare nel presente.

Lisa Pisani non è soltanto una voce, è una casa che si apre quando canta. Cresciuta con Pesaro nel cuore, Milano negli orizzonti, porta con sé il profumo delle colline e la concretezza della città e trasforma ogni brano in un racconto personale. La sua voce è timbro vellutato e avvolgente, capace di abitare una canzone senza possederla, lasciandola respirare e vibrare nell'aria della sera. Quando Licia interpreta un pezzo dell'American Songbook, non recita, narra. Ogni frase musicale diventa un frammento di vita, a volte dolce, a volte tormentato, e la sua naturale capacità interpretativa rende visibile ciò che normalmente resta nascosto tra le note. È come se prendesse un vecchio ritratto e con delicatezza ne ridipingesse i contorni, restituendo al pubblico la luce e le ombre di un'epoca fumosa, ma ancora attuale.

segreti, il contrabbasso che tiene il respiro e la batteria che scandisce i passi del tempo. Nel suo progetto milanese, pensato per evocare lo swing e il musical degli anni 30, Licia è il filo che unisce passato e presente, memoria e desiderio. E poi c'è il ritorno alle radici, una figlia di queste terre che torna a casa, torna nel nostro territorio con la musica nell'anima. Quando Licia si esibisce tra i vicoli di un borgo o sotto le volte di una piazza, la sua voce sembra riconoscere i luoghi e restituirgli una storia che appartiene a tutti.

0: Nelle due serate di fine luglio al Monbaroccio Soul Village, Licia Pisani sarà accompagnata da musicisti di grande talento, tra cui Tommaso Sgammini al pianoforte, Filippo Macchiarelli al basso, Antonangelo Giudice al sax, Giacomo Dominici al contrabbasso e Andrea Elisei e Zeno Lemoglie alla batteria. Tutto questo per portare tra i vicoli del borgo, tra i vicoli di Monbaroccio, un jazz che sfiora il soul e parla d'emozioni vere.
1: Fairy tales can come true, they could happen to you.

E allora, care amiche e cari amici, il 30 e il 31 luglio venite a vivere due serate indimenticabili al Monbarocco Soul Village. Tanti artisti che meritano davvero di essere ascoltati e vissuti sino in fondo. Noi questa sera abbiamo parlato di Licia Pisani, un'altra di quelle artiste che non canta soltanto le canzoni, le abita. La sua intensità trasforma i brani in piccoli racconti di vita, in confessioni sussurrate che esplodono in un coro condiviso. La sua capacità di modulare il timbro, di giocare con il silenzio e con l'acuto, crea momenti di sospensione che restano impressi. È quel tipo di voce che ti segue fuori dal palco, che ti accompagna mentre torni a casa e ti sorprende il giorno dopo. E allora lascia in quelle due sere che il borgo ti avvolga interamente con tutte le sonorità che si diffonderanno nell'aria. E quando Licia prenderà il microfono, sai che non è solo uno spettacolo, è un incontro personale con la musica. Prenditi il tempo di ascoltare ogni sua frase, di lasciarti attraversare dalle emozioni che verranno sprigionate e poi condividi quel silenzio carico di senso con chi hai accanto. Saranno due serate in cui una voce può diventare un ricordo che ti appartiene per sempre. Radio Talpa vi invita ad ascoltare Licia Pisani. Da Maurizio Benvenuti, un sincero abbraccio a tutti quanti voi.

0: Hot Country, la classifica ufficiale di country music. Conduce in studio Maurizio Benvenuti.
1: Radio Incontro Pesaro, Radio Talpa di Cattolica, due radio, una sola classifica, la Country Hits, i 10 migliori singoli del momento di country music. In studio Maurizio Benvenuti, perché c'è un momento in cui Nashville si ferma. Le luci dei bar lungo Broadway si abbassano appena, le chitarre sembrano trattenere il fiato e l'America del country ascolta ciò che sta per accadere. È il momento della Top 10 della Country Hits, la bussola che ci dice dove sta andando il cuore della musica, quali storie stanno attraversando le highway, quali voci stanno diventando compagne di viaggio per milioni di persone. 10 brani, 10 strade, 10 modi diversi di raccontare la vita, dalle confessioni che bruciano ai cieli rosa che non finiscono mai, dalle notti rumorose dei bar alle promesse sussurrate sotto un portico di legno. È la fotografia di un paese che canta la verità anche quando fa male e che trova sempre un modo per trasformarla in melodia. E allora, cari amiche e cari amici, si inizia con la Top 10 di Country Music per Radio Talpa di Cattolica e Radio Incontro Pesaro.
0: State ascoltando Hot Country, il country in heavy rotation.
1: Al numero 10 troviamo Raleigh Greene con Change My Mind. Raleigh Greene presenta un brano che parla di dubbi, di strade da scegliere, di cuori che cambiano direzione. Una ballata sincera, costruita con la sua solita autenticità. Si parte.
0: Hot Country.
2: Numero 10.

0: Scendiamo di una posizione e raggiungiamo il nono posto, dove troviamo una incredibile Hela Langley. Ve lo dico, incredibile, perché in questa classifica la troveremo più volte. In questo caso al nono posto la troviamo con Loving Life Again, un titolo che è già un sorriso. Hela canta la rinascita, la leggerezza ritrovata, la voglia di ricominciare. Loving Life Again è un abbraccio musicale, una ripartenza luminosa. Hela Langley.
1: Numero 9.

0: State ascoltando Hot Country, il country in heavy rotation.
1: E questa è la classifica ufficiale di Country Music per Radio Talpa di Cattolica e Radio Incontro Pesaro, i 10 singoli country più gettonati dai country network americani. All'ottavo posto Luke Combs con Sleepless in Hotel Room, una notte insonne, una stanza anonima, un cuore che non trova pace. Combs trasforma un momento qualunque in una storia universale con la sua capacità di rendere epico ciò che è quotidiano.
2: Numero 8.

0: Settimo posto, Country Hits, Morgan Wallen con Don't We. Morgan Wallen torna con un brano che è un dialogo sospeso, due persone che si cercano, si sfiorano, si perdono e si ritrovano. Don't We è una domanda che diventa melodia.
1: Numero 7.

0: Hot Country, il country in heavy rotation.
1: Al sesto posto ritroviamo Luke Combs con Be By You. Un Luke Combs che porta la sua voce ruvida e gentile in una canzone che parla di presenza, di fedeltà, di amore che non scappa. Be By You è una mano tesa, una promessa fatta sotto un cielo immenso.
2: Numero 6.

0: Quinto posto della nostra country, dove troviamo Stella Lefty con Boston. Questo brano è un viaggio, una fuga, un ritorno. Stella Lefty racconta la città come fosse una persona, con le sue ombre, le sue promesse, i suoi silenzi. Un brano che ti resta addosso.
1: Numero 5.

0: State ascoltando Hot Country, il country in heavy rotation.
1: Come vi avevo già annunciato, ritroviamo Ella Langley in quarta posizione insieme a Morgan Wallen con I Can't Love You Anymore. Due voci, due mondi, un'unica verità. L'amore che non riesce più a stare in piedi. Langley e Wallen intrecciano le loro timbriche in un duetto che brucia piano come una fiamma che non vuole spegnersi.
2: Numero 4.

0: E siamo arrivati alle prime tre posizioni della nostra Country Hits in collaborazione con la Country Music Association per Radio Incontro Pesaro e Radio Talpa di Cattolica in studio. Maurizio, benvenuti. Al terzo posto, ancora una volta, troviamo questa incredibile, veramente, Ella Langley con Be Her. Una Ella che torna in classifica con un pezzo diretto, sincero, che parla di desiderio e identità. Be Her è una confessione che diventa forza, una voce che non chiede permesso.
1: Numero 3.

0: Al numero 2 troviamo una grande star non solo della country music ma anche del pop. Lei si chiama Taylor Swift con I Knew It, I Knew You. Dal mondo colorato di Toy Story 5 arriva una ballata che solo Taylor Swift sa trasformare in emozione pura. Un brano che scivola tra nostalgia e nuova luce con quella scrittura che riconosci al primo respiro. Lei è Taylor Swift.
1: Numero 2.

0: and Louis.
1: State ascoltando Hot Country, il country in heavy rotation.
2: E così, care amiche e cari amici, canzone dopo canzone, siamo arrivati alla numero uno, la canzone regina, il brano più gettonato dalle stazioni radio americane. Lei ancora una volta, Ella Langley con Choosing Texas. Ella Langley che continua a brillare con questo brano che è il suo manifesto di identità. Un ritorno alle radici, un brano che profuma di polvere, libertà e scelte che cambiano il destino. Una canzone che non sale, vola. Quest'oggi alla Hot Country Singles per Radio Incontro Pesaro e Radio Talpa di Cattolica, canzone regina è Choosing Texas, lei è Ella Langley.
3: Numero 1.

E così, cari amiche e cari amici, anche per oggi siamo arrivati al termine della Country Hits, la top 10 di Country Music, i 10 migliori singoli del momento, quelli più gettonati dai country network americani. Lo dico sempre, se per caso aveste la possibilità, la fortuna di recarvi in Canada o negli Stati Uniti e percorreste quelle infinite highway americane, accendete la radio, sicuramente ascolterete questi brani che oggi Radio Talpa di Cattolica e Radio Incontro Pesaro con la voce di Maurizio Benvenuti vi ha proposto. E così, tra bugie che diventano verità, cieli rosa, bar rumorosi e promesse sussurrate, la settimana country americana ci ha consegnato 10 storie, 10 modi diversi di dire che siamo ancora qui con una chitarra e un pezzo di vita da raccontare che noi oggi abbiamo cercato di fare. Da Maurizio Benvenuti, un sincero abbraccio a tutti quanti voi.

Limited!

ladies and gentlemen, from Los Angeles, California, the

Ciao a tutti, ben trovati, anzi ben ritrovati sulle onde di Radio Talpa per il consueto appuntamento settimanale con Zoe insieme a Stefano, come ogni mercoledì e sabato dalle ore 13 alle ore 14. Oggi le onde dovrebbero portare un po' di fresco rispetto ai giorni scorsi, perlomeno da queste parti da dove trasmettiamo, ossia dalla meravigliosa riviera adriatica, the place to be per tutti coloro i quali mettono il divertimento delle vacanze al di sopra di ogni cosa. Però Radio Talpa si ascolta in tutto il mondo, perché già da diversi anni è diventata una web radio che raggiunge ogni angolo dell'orbe terracqueo. Quindi magari qualcuno di voi la sta ascoltando da un luogo che non necessita di particolare frescura a livello meteorologico, al contrario di quanto succede qui, dove siamo attanagliati nella morsa del caldo infuocato. Ma c'è una freschezza che serve ovunque, anche dove le temperature sono estremamente basse, ed è la freschezza portata dalla buona musica, e quella insieme a noi non manca di certo.

Nel 1994 i New Order realizzarono un'antologia dei loro più grandi successi intitolata The Best of the New Order, che l'anno successivo fu seguita da un ulteriore release con quello che a loro dire avrebbe dovuto completare il progetto, e ovviamente lo chiamarono The Rest of New Order. Oggi, dopo oltre 30 anni, i due dischi vengono ripubblicati insieme sotto il nome di The Best and The Rest of New Order, e insieme ai due CD originali ce ne sono altri due, con tanti altri remix, molti dei quali mai pubblicati prima. Una vera chicca per gli amanti del gruppo di Manchester, nati dalle ceneri dei Joy Division dopo il suicidio del loro leader carismatico Ian Curtis. Per chi di voi, e so che come me siete tanti, è ancora appassionato del vinile, le due raccolte sono anche state ripubblicate separatamente. The Best è un disco doppio e The Rest è addirittura triplo. Ovviamente i brani sono molti meno rispetto alle edizioni in CD e, ça va sans dire, costano un occhio della testa. Noi ci siamo ascoltati in apertura di Zoe il remix di uno dei loro brani migliori, rielaborato da un maestro della console come Shep Pettibone. Era True Faith dei New Order. Oggi ci sono diverse novità da ascoltare, tutte molto interessanti, quindi mettetevi comodi e assaporate il menù che ho preparato per voi, a iniziare da un brano particolarmente intimo e di classe da parte di Gracie Adams. Questa è Good Reason.

Gracie Abrams è una cantautrice e compositrice che ha conquistato il pubblico internazionale con la sua capacità di raccontare storie personali, spesso tratte da diari segreti trasformati in canzoni. Gracie parla di relazioni fallite, di identità, di crescita personale, sempre con una sincerità disarmante. Ha avuto la possibilità di aprire come supporter i live di artisti del calibro di Taylor Swift e Olivia Rodrigo, quindi ha sfruttato l'opportunità di sviluppare la propria voce artistica di fronte a pubblici enormi, e quando ha iniziato a registrare il suo terzo album di studio era già una figura affermata nel panorama pop mondiale. Good Reason è una traccia del suo album Daughter from Hell, uscito appena 5 giorni fa, quindi una novità assoluta, ed è prodotto da Aaron Dessner, che ha lavorato anche con la stessa Taylor Swift, ma che soprattutto è il compositore e produttore dei National. A proposito di National, l'anno scorso è uscito il secondo album solista del loro leader Matt Berenger, e proprio pochi giorni fa è uscito il suo nuovissimo singolo. Estremamente diverso da tutto quello che aveva pubblicato prima. Ed è davvero bello, si intitola Martini Me Fazzo. Martini.

Davvero un cambio di rotta per Matt Berenger, un singolo che non sembra avere alcuna relazione con tutto il suo precedente album Get Sunk e in generale con tutta la sua precedente produzione, sia con i National che nei suoi precedenti album solisti. Berenger stesso ha descritto la canzone come una preghiera da ubriaco. Ha detto che l'ha scritta in uno stato di temporanea rabbia verso Dio. Ha detto: non credo che Dio esista, ma se esiste, voglio che sappia che sono molto, molto arrabbiato. Chi invece è arrabbiato da oltre 60 anni sono certamente i Rolling Stones.

0: Il nuovo album delle Pietre Rotolanti ormai è nei negozi e sulle piattaforme da quasi un mesetto, e qui a Zoe ne abbiamo già ascoltato diversi estratti. Quello di oggi si intitolava Mr. Charm.
1: E sei sempre all'ascolto di RadioTalpa.it.

0: siamo spostati in California con una band che ha completamente trasformato il panorama della musica post-punk a partire dal 1994, i Green Day. I'm Never Gonna R.I.P. è stata registrata dal gruppo appositamente per la colonna sonora di un film intitolato Nimrods, a Green Day Comedy, una commedia appunto che parla degli esordi della band, una sorta di autobiografia affettuosa e ironica dei loro primi giorni. Non sono sicuro che la pellicola vedrà la luce nelle sale italiane, ma certamente troveremo il modo di procurarcela in home video. Non vedo l'ora.
1: Questa è radiotalpa.it.
0: Siete pronti a riavvolgere il nastro della storia musicale? Cosa ci sarà nello scrigno dei ricordi di Zoe questa settimana? Davvero un salto all'indietro di parecchi decenni, Sir Rod Stewart e il suo album del 1978 Blondes Have More Fun, le bionde sono più divertenti. Questa è Do You Think I'm Sexy?

Tutte le volte che riascolto questo pezzo mi torna in mente un episodio di vita vissuta quando ero ancora piuttosto giovane. Ero per la prima volta in vita mia a Londra ed ero talmente eccitato da trovarmi finalmente nella città che avevo sempre desiderato vedere da non riuscire letteralmente a dormire la prima notte in albergo. Quindi sono uscito, mi sono avventurato per strade che non conoscevo affatto e a un certo punto, in una traversa non troppo distante da Piccadilly Circus, mi vedo arrivare contro un signore completamente ubriaco che comincia a cantare questo brano di Rod Stewart e, considerato l'avanzato stato di ebbrezza, sembrava comunque davvero di ascoltare l'originale. Traete voi le conclusioni. Questa era Do You Think I'm Sexy, Rod Stewart. Dagli anni 70 agli anni 90, insieme ai Duran Duran, Ordinary World.

Nonostante il periodo d'oro dei Duran Duran sia indubbiamente legato agli anni Ottanta, a differenza di tante altre band che si sono fossilizzate, loro hanno continuato fino ad oggi a realizzare ottima musica, probabilmente anche grazie al fatto di essere prodotti e condotti per mano da personaggi del calibro di Nile Rodgers, con il quale hanno realizzato anche un nuovo brano poche settimane fa, che abbiamo già ascoltato in una delle ultime puntate di Zoe. Oggi abbiamo attinto al loro repertorio degli anni 90. L'album viene comunemente rinominato The Wedding Album per l'immagine della cover, nonostante il titolo sia semplicemente Duran Duran, un po' quello che era successo nel 1968 con l'album intitolato The Beatles e che tutti conosciamo come The White Album per via della cover completamente bianca. Come dite, non vi ho detto il nome del brano? Rivediamo subito, era Ordinary World.

Il Level 42, creatura di Mark King, ma con diversi ottimi musicisti al suo interno, a iniziare proprio da lui, Mark King, che è uno dei bassisti più influenti nella storia della musica pop. Ha reinventato uno stile di bass playing che combina elementi di jazz, funk e rock, creando una voce musicale completamente sua. Ascoltare Mark King suonare il basso è ascoltare qualcuno che ha completamente riscritto le regole di come uno strumento possa essere suonato, con una tecnica che viene chiamata slap bass, dal modo in cui le corde vengono percosse con il pollice. In Italia questo brano uscì come singolo a sé stante poco dopo l'uscita dell'album World Machine, in cui non era incluso, tanto che si pensava non sarebbe stato introdotto in nessun 33 giri, ma poi invece finì con l'essere il brano di apertura dell'LP seguente, intitolato Running in the Family, nel 1987. Un brano che ha fatto epoca e che non è minimamente invecchiato nel corso degli anni. Lui si chiama Seal e questa è Crazy.

una delle molteplici creature di Trevor Horn, Seal. Ultimamente lo si vede spesso nei tornei di tennis perché è un grande fan del nostro Jannik Sinner, come tutti noi immagino. Lo abbiamo riascoltato in quello che è probabilmente il suo cavallo di battaglia, si chiama Crazy, lui era Seal.

Qui parliamo di un brano assolutamente immortale che, nonostante il quasi mezzo secolo di età, continua a essere riproposto nelle occasioni più disparate. Loro sono i Visage, questa è Fade to Grey.

Dissolvenza in grigio, Fade to Grey, i Visage, il gruppo capitanato dal compianto Steve Strange, che ridisegnava l'estetica della New Wave Dance, grazie anche alla presenza nel gruppo come chitarrista di Midge Ure, che da lì a poco sarebbe diventato il leader degli Ultravox al posto di John Fox. E infatti molto spesso nei suoi concerti dal vivo Midge non manca di riproporre proprio questa Fade to Grey, che resta sempre molto molto apprezzata. Un incipit fra i più riconoscibili per i Tears for Fears, per questo che non è solo uno dei singoli di maggior successo tratti dal loro secondo premiatissimo album, ma è anche il brano con il quale spesso aprono le loro esibizioni dal vivo. Everybody Wants to Rule the World, Tears for Fears, insieme a Stefano qui su Zoe e su Radio Talpa.

Per la cronaca, il titolo dell'album era Songs from the Big Chair ed era il secondo nella discografia dei Tears for Fears. Il brano ascoltato si chiamava Everybody Wants to Rule the World. La settimana scorsa abbiamo ricordato Bonnie Tyler, che purtroppo ci ha lasciato in una clinica portoghese dove era ricoverata. Oggi vogliamo ancora riascoltarla, perché di brani indimenticabili Bonnie ce ne ha lasciati diversi. A iniziare da questa Have You Ever Seen the Rain?

0: Questo brano è una cover di una delle più importanti band della storia del rock a stelle strisce, i Creedence Clearwater Revival. Però Bonnie Tyler ne ha fatta una versione con una personalità tutta sua, portando il pezzo in un territorio completamente nuovo. E oggi possiamo affermare che probabilmente la sua è diventata più famosa dell'originale. Poteva esserci una chiusura migliore? Una delle voci più intense del panorama rock internazionale, con un brano che, al di là di tutto, può anche essere un auspicio per avere un po' di pioggia che possa rinfrescare l'aria e dissetare il terreno. Ci salutiamo con questo augurio di freschezza per le prossime giornate. Io che sono Stefano vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento alla prossima puntata di Zoe, come sempre ogni mercoledì e sabato alle ore 13. Ciao a tutti!
1: Nel cuore delle Marche, tra vicoli e piazze, arriva il Monbaroccio Soul Village. 2 giorni di musica, il 30 e 31 luglio. Headliner d'eccezione, Leon Bill e Tornado Davis, con le band locali a scaldare le serate. Nel tardo pomeriggio, la musica invade le strade con esibizioni itineranti. Un festival diffuso che celebra il borgo e la buona musica. Segui il programma e vieni a vivere Monbaroccio in musica. Radio Talpa è media partner dell'evento. Cattolica, 4 agosto, piazza 1 maggio, ore 21. I Ranzen ti portano in un viaggio emozionale nella storia del rock. 27 brani per 27 leggende, dagli Who a Hendrix, dai Beatles ai Led Zeppelin. Una serata per chi ama le grandi hit e per chi sa riconoscere quei gioielli nascosti che fanno vibrare il cuore. Radio Talpa e il Comune di Cattolica ti invitano a vivere un rito collettivo sotto il cielo d'estate. Cantare, ballare, ricordare. Non mancare, la musica è più bella quando la viviamo insieme. Cattolica, 4 agosto, piazza 1 maggio, ore 21. Ingresso libero.

0: Rock Wave, l'onda del rock. Raw male vocals. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Benvenuti e ben ritrovati da Alberto Prisco. Inizia proprio in questo istante Rock Wave, programma che parla di musica rock, che dà ampio spazio alle sonorità acustiche, ma che principalmente è un programma di novità discografiche, anche se spesso facciamo delle escursioni sulla musica del passato, sui classici, sulle cover. Una volta abbiamo fatto anche una trasmissione tutta dal vivo con pezzi recuperati da vari anni, però principalmente si parla di nuove produzioni. Ed è uscito proprio in questi giorni il nuovo singolo della band irlandese per antonomasia, si intitola Street of Dreams, qui a Rock Wave per voi. U2!

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Ascoltare un brano nuovo della band di Bono è sempre un evento. Street of Dreams farà parte di un album in studio della band dopo tanti e tanti anni, anche se poi ci hanno deliziato in questi anni con vari singoli, vari EP, gli ultimi anche piuttosto schierati e piuttosto impegnati. Dicevo, nuovo album della band che per il momento non ha ancora un titolo. Tra l'altro in questo periodo si celebra anche il 50° anniversario della storia della band. Questo brano comunque è stato prodotto da Jackknife Life, collaboratore da tanti anni della grande band di Dublino. Da Dublino all'Olanda con una cantautrice che si chiama Kovacs. Il pezzo è il suo nuovo singolo, anche in questo caso un nuovo album. Si intitola A Perfect Crime. Kovacs.

0: Nel 1990 torna con un singolo un po' oscuro, un po' magnetico, che segna un inizio dopo gli esordi ad Eindhoven nel 2014. Ha una voce molto particolare ed è stata accostata a delle grandi della musica internazionale, parlo di Amy Winehouse, Shirley Bassey oppure anche Bette Davis, Etta James, Tina Turner, per un album che per alcuni ha anche qualche elemento sonoro dei Kraftwerk, che sono assolutamente curioso di ascoltare gli altri brani. Questo intanto si intitolava A Perfect Crime, era Kovacs,
1: Rock Wave. Rock Wave. Rock Wave.

Si sono formati a Toronto nel 1998 i Metric, band guidata dalla frontwoman Emily Hines. Hanno pubblicato una decina d'album e tornano con questo pezzo del titolo Loyal, fedele, un pezzo molto sentimentale che forse lo riporta un po' al loro repertorio storico, pezzo molto avvolgente. Per questa band, che ascolteremo sicuramente anche nelle prossime puntate di Rock Wave, intanto torna una band molto importante degli anni 90, una band inglese guidata dal frontman Danny McNamara. Il loro ultimo album è uscito da poco, ci fanno ascoltare Stop, il ritorno a Rock Wave per gli Embracer.

Questo è il brano che apre il nuovo album degli Embrace, si intitola semplicemente Stop. Questa band, che è nata nel 1993, ha pubblicato 7-8 album ad oggi, e l'ultimo è decisamente interessante e lo riporta ai fasti di qualche anno fa. Franzi Brokhoff, in arte semplicemente Brokhoff, è una cantautrice che arriva da Hannover. È nata nel 1996 ed ha esordito da poco, a giugno, con un album dal titolo Easy Pillar. Oggi ascoltiamo una canzone dal titolo Blue Star, Stella Blu, da Brokhoff.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Finora abbiamo ascoltato 5 canzoni, artisti provenienti da Irlanda, Canada, Inghilterra ed ora la Germania di Brockhoff con Blue Star, cantautrice tedesca attiva dal 2020, che ha debuttato però da poco con il suo album intitolato Easy Pillar. E andando avanti con questa idea internazionale, la band che segue si è formata in Australia, ma annovera componenti che arrivano un po' da tutto il mondo, in particolare dalla Svizzera. Si chiamano Kind Hills. Già da qualche settimana vi sto facendo ascoltare alcuni pezzi dal loro nuovo album dal titolo Epiphanies. Il pezzo di quest'oggi si intitola Time to Let Go Was Long Ago. Kind Hills.

pezzo molto orecchiabile con queste chitarre molto dolci che creano un'ottima atmosfera per i Kind Deals dal loro ultimo album. Il pezzo si intitolava Time to Let Go. Quello che segue è un pezzo che ha avuto un grande successo negli States. Lei è una cantautrice di provenienza country, arriva dall'Alabama, è nata nel 1999. Anche in questo caso ritmi molto molto dolci. Il pezzo si intitola Choosing Texas, fa parte dell'album Dandelion. Lei si chiama Ella Langley.

Un bel pezzo che è uscito anche su singolo per quanto riguarda i Dead Cat for Cutie. La canzone si intitola Stone Over Water e fa parte del loro ultimo album Kiss in the Night, un album in 12 tracce che è uscito a maggio. Questo pezzo però, ripeto, è stato pubblicato anche separatamente. La band arriva da Washington, sono nati nel 1997 e sono ancora guidati dal frontman Ben Gibbard. Ricordo che in passato ha fatto parte anche Chris Walla, che a un certo punto della sua carriera ha deciso di prendere una strada diversa con un album pubblicati a suo nome. Rimaniamo negli States, una band che arriva ora si chiama White Denim. Sono nati nel 2006 e sono guidati da sempre dal frontman James Petralli. Il pezzo si intitola Matchbook Baby. White Denim.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Dopo un inizio in cui abbiamo fatto un po' il giro del globo, ma più che altro in Europa, ora ci siamo stabilizzati negli States. Questi erano i White Denim con questo pezzo dal vago sapore soul intitolato Matchbook Baby. Nel frattempo sono partiti Long Riders con un estratto dal loro ultimo album.

0: Rock Wave. Rock Wave.
1: Rock Wave. Knoxville on the Line era la versione più melodica di questa band che si chiama The Long Riders, che hanno fatto parte, hanno fondato il movimento Paisley Underground, anche se forse era una delle ali più roccheggianti, però ogni tanto fanno queste ballate di grandi atmosfere. Stesso discorso anche per la band che segue, che è una band di shoegaze, ma in questo caso hanno messo da parte le chitarre distorte per un pezzo molto melodico. Si chiamano Nothing e questo brano si intitola The Rain Don't Care.

Dominic Palermo dichiara origini italiane, ma la band arriva da Philadelphia e si chiamano Nothing. A Short History of Decay è il titolo del loro ultimo album, The Ray Don't Care. La canzone che ci hanno fatto ascoltare, hanno praticamente abbattuto il loro tipico muro del suono distorto per questa canzone, ma ce ne sono altre di ballate molto lente. Alternano queste due facce della loro musica e della loro vena artistica. Quello che segue è un bravissimo chitarrista che arriva dalla provincia di Treviso, ma ha un'anima decisamente americana. Si chiama Cristiano Secco, in arte Chris Orsis, e con la sua band The Slow Smoke ci fa ascoltare un singolo dal titolo Rocks on the Street.

Da Treviso agli States, Chris Ossian and Smoke, Rock on the Street, questo brano che sarà pubblicato insieme ad altre canzoni per un album che uscirà a settembre, per questo artista che arriva da Treviso, per un pezzo registrato in studio tra Padova e Santa Fe, New Mexico. Torniamo alle voci femminili, lei si chiama Phoebe Bridgers, fa parte delle Boy Genius e insieme alle altre due componenti di questo trio al femminile ci fa ascoltare il nuovo singolo dal titolo Lost Boys, Phoebe Bridgers.

Lost Boys è il titolo del nuovo singolo per Phoebe Bridgers, anche in questo caso sicuramente un album che uscirà entro questo 2026 per questa cantautrice nata a Los Angeles nel 1994. Come preannunciato ci sono anche le altre due componenti delle Boy Genius, ovvero Lucy Dacus e Julian Bake, ma c'è anche Jack Antonoff, grande produttore, ex fan e componente dei Bleachers, altra band che ultimamente stiamo facendo ascoltare molto spesso qui a Rock Wave, visto che hanno appena pubblicato il loro nuovo album. Questi invece si chiamano Shapes Like People, il pezzo Find Me There.

Stamp Your Feet, si chiamano Krebs Corporation, arrivano da Buenos Aires, dall'Argentina, e sono nati nel 2004. Era da un po' di tempo che non vi facevo ascoltare qualcosa di ska, di reggae. Qui c'è anche un po' di soul, un po' di rock steady, una formula dal forte sapore 60s. Loro infatti si ispirano sia allo ska, ma proprio quello degli anni 60, il primissimo, o quasi. Da segnalare in questo pezzo, ma probabilmente anche in futuro, una collaborazione interessante con una band inglese che si chiama Spider Inc, guidata da Spider Johnson. Torniamo in Germania con un duo che vi ho proposto per la prima volta la scorsa settimana. Si chiamano Nick and June.

Duo indie folk nato a Norimberga nel 2011, guidato da Nick Wolf, sarebbe Nick, e da Julia Heinrich, ovvero sia June. Nuovo album è stato prodotto da un mago dei paesaggi sonori come Peter Katis, che ha collaborato in passato con The National e Interpol. Atmosfere veramente magiche per questa canzone, ma anche un po' per tutto l'album che già da qualche settimana vi sto facendo ascoltare qui a Rock Wave. È il momento ora di Lucky Break, che è una cantautrice nata a New York ma che si è trasferita da un po' di tempo a San Francisco. Ha pubblicato da poco il suo ultimo album, che contiene anche questo pezzo dal titolo Big Swing. Siete su Rock Wave.

Big Swing è un pezzo di Lucky Black, bravissima cantautrice indie rock che arriva da San Francisco. Lui si chiama Will Toledo, in arte Carseed at Rest. Ha pubblicato una decina d'album.

Carsey Dead Rest, la band di Will Toledo, Joe Drives Again, era un pezzo contenuto nel suo primo album, uscito una decina d'anni fa, dal titolo Teens of Daniel's Joe Story. Lui ha rimaginato l'album e quindi anche questa canzone, riproponendola in una versione aggiornata. È dichiarato anche che questo nuovo progetto ha rimosso molte parolacce presenti nel disco originale, questo per rendere il disco accessibile e prestabile in biblioteca. Così ha spiegato Toledo. Stessa cosa l'hanno fatta recentemente i Placebo, hanno risuonato il loro album d'esordio, e anche John as a Police Woman ha pubblicato da poco una nuova versione del suo album d'esordio dal titolo Real Life, in questo caso Real Life Evolution, che contiene anche questo bellissimo pezzo dal titolo Anyone, John as a Police Woman.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Dopo Jonas, Police Woman con Anyone, bellissima nuova versione live in trio di un pezzo contenuto nel suo album d'esordio. Questo era Dove Ellis, che è il nome d'arte di Thomas O'Donoghue, cantautore irlandese nato a Galway nel 2003. Brano molto energico, con una strumentazione in grande evidenza, la batteria, il sassofono e ovviamente anche grazie alla sua voce magica, che è stata paragonata ad artisti importantissimi. Vi lascio con una band tedesca che si chiama Not Twist, gruppo fondato nel 1989 dai fratelli Marcus e Michael Acker insieme a Mackie Messerschmitt nella loro città che si trova nei dintorni di Monaco. Oggi è guidata da Marcus, che anche questa voce è molto sottile ma profonda in evidenza in questo brano, formazione che comunque alterna brani melodici con brani elettronici. Io vi mando un abbraccio molto forte, vi aspetto presto qui sulle frequenze di Rockwave. No Twist, ciao.

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: quest'estate la radio scende in spiaggia. Dal 23 giugno, ogni martedì dalle 16 alle 18, Almanacco APS e Radio Talpa vi portano X Generation, un viaggio in diretta tra i suoni che hanno fatto la storia degli anni 80 e 90. Tutto da ballare, tutto da cantare. Vieni a trovarci all'Alta Marea Beach Village di Cattolica. X Generation, ogni martedì in spiaggia, solo su Radio Talpa.
1: Cattolica, 4 agosto, piazza 1 maggio, ore 21. I Ranzen ti portano in un viaggio emozionale nella storia del rock. 27 brani per 27 leggende, dagli Who a Hendrix, dai Beatles ai Led Zeppelin. Una serata per chi ama le grandi hit e per chi sa riconoscere quei gioielli nascosti che fanno vibrare il cuore. Radio Talpa e il comune di Cattolica ti invitano a vivere un rito collettivo sotto il cielo d'estate. Cantare, ballare, ricordare. Non mancare, la musica è più bella quando la viviamo insieme. Cattolica, 4 agosto, piazza 1 maggio, ore 21, ingresso libero.
2: What's this music about? I don't wanna hear like, oh, fuck all this beautifully played, oh, listen to this blast. No, fuck it. Bring back the fucking danger in the music.
3: Well, you know you, and you know me. We're brothers. You want the best. I don't care what you got, you want the best.
4: Radio Talpa, only the best.

Non sai cosa fare, dicono che sei a Barcellona e ancora non torni. Oggi digiuni e ancora non torni. Alcuni capelli sono diventati trasparenti, ma sei come prima, quello di prima. Con due dita in gola tornavi sereno, vincevi Sanremo. Dicevi cosa saremo, non siamo niente. Siamo diventati quasi normali, mi sveglio all'alba, non guardo le serie. Qui dove vivo non c'è rete, non c'è gente, neanche più i vecchi che giocano a carte. Qualcuno ogni tanto mi dice che hai smesso, ma non si sa dove sei, fuori dagli algoritmi. Forse quando passi non funzionano neanche le fotocellule, non si aprono le porte. Ma cosa c'era dentro di te, il male, il bene? Qualcosa che sopravvive, non si arrende. Dicono che il cuore ha delle ragioni, che la ragione non comprende. Ho saputo quello che è successo, me l'hanno detto. Mi raccomando, se puoi scegliere, meglio una casa di reclusione che una casa circondariale. Chiedi se c'è posto a bollate, ci sono celle più ampie, più attività da fare. Fai chiamare da tuo padre, che fa chiamare da tua madre. L'ultima volta, come una colpa, mi hai detto: alla fine sei stato l'unico che ha continuato a suonare. Prima eri tu che servivi da bere, sei l'unico che ha continuato a suonare. E adesso è anche smesso di bere. Io ti ho detto che bello che è stato perderti, vederti sparire. Sei rimasto a 20 anni, arriveremo a 50 con ragazze che vogliono figli, che vogliono figlie, che ci vorrebbero normali. Ma siamo animali senza istinto, quindi ancora peggiori. La tua chitarra nera dov'è finita?

Chissà se adesso invecchiando anche tu hai iniziato a interessarti di beni immortali, dei nomi degli alberi, delle divinità locali e delle ventenni. No, non puoi immaginarti, la musica adesso è un'altra cosa.

0: Ho saputo quello che è successo, me l'hanno detto. Mi raccomando, se puoi scegliere, meglio una casa di reclusione che una casa circondariale. Chiedi se c'è posto a bollate, ci sono più attività da fare. Fai chiamare da tuo padre che fa chiamare da tua madre. Ho imparato delle cose che ti potrebbero servire. Ci sono questi precetti che seguo negli ultimi mesi. Cammino nei boschi, se mi vedi non mi riconosci. Ti ho già detto che mi sveglio all'alba e dormo. Dormo benissimo adesso. Nel monastero buddista c'erano molti monaci e monache della nostra età. Addirittura dei monaci ex-punk. Tu gli diresti: giù le mani dalla mia anima, anime salvatrici. Non diventeremo perfetti mai. Non illumineremo nessuno. Pieni di difetti, niente di cui vergognarsi. Anzi, li facciamo vedere meglio salendo sui palchi, sotto le luci, a gridare: guardami, guardami, sono così. La casa dove stavamo è diventata famosa, la zona è migliorata, adesso vale una fortuna. Anche questa piccola città è diventata fascista, ma passerà, questa ondata di merda passerà. Passerò ore in verticale sulla testa a meditare, a lasciarmi respirare. Tua madre ti voleva curare con oli essenziali, segni zodiacali, ti voleva guarire. Chissà che effetto fa essere normali. La tua chitarra nera dov'è finita? Te la sei venduta come il mio basso su eBay, finito su un'isola greca. Sognavo che facevo il mio vecchio lavoro quando tornavo, quello di quando avevo 18 anni e c'erano ancora tutti, tutti a pezzi e senza figli, sorridenti. Chissà cosa disegni se ancora disegni. Ho saputo quello che è successo, me l'hanno detto. Se eri fortunato finivi a bollate, non a Ferrara nella casa circondariale. Lì era una casa di reclusione, c'erano docce più calde, più attività da seguire, era più facile da sopportare. L'hanno detto a tuo padre che l'ha detto a tua madre, così non doveva finire. Chissà se hai avuto un'ultimissima notte d'amore. Ci vediamo nella prossima vita, mi ricomincerei a salutare, ti ricomincerò a salutare. Siamo sempre stati pieni d'amore, pieni da scoppiare.
1: Radiotalpa.it, la tua web radio.

A Radio Talpa parliamo di cultura, libri, sport, fumetti, cinema, arte, poesia. E a fare da sfondo ci sono i sorrisi e tanta musica. Questa è RadioTalpa.it.

0: Cattolica, 4 agosto, piazza 1 maggio, ore 21. I Ranzen ti portano in un viaggio emozionale nella storia del rock. 27 brani per 27 leggende, dagli Who a Hendrix, dai Beatles ai Led Zeppelin. Una serata per chi ama le grandi hit e per chi sa riconoscere quei gioielli nascosti che fanno vibrare il cuore. Radio Talpa e il Comune di Cattolica ti invitano a vivere un rito collettivo sotto il cielo d'estate. Cantare, ballare, ricordare. Non mancare, la musica è più bella quando la viviamo insieme. Cattolica, 4 agosto, piazza 1 maggio, ore 21, ingresso libero.
1: Sono qui per presentarvi l'ottava edizione del Periverno Festival Jazz, l'occasione unica di incontrare il jazz per le strade e le piazze del paese alla scoperta di giovani talenti e grandi musicisti. Il 7 agosto alle 22 si inizia a suonare in piazza Giovanni XXIII con la Periverno Jazz Orchestra e con un ospite d'onore, Mauro Zazzarini e il suo sassofono. L'8 agosto di scena il Villanueva Jazz Sextet, capitanato dalla tromba di Román Villanueva, un crossover di jazz e Sud America. La serata finale il 9 agosto, sempre alle 22, con il Serino Sestetto Scorretto, l'innovazione con le radici ben piantate nel territorio. Per le tre serate del Jazz Festival c'è anche l'Aperi Jazz, concerti, jam session e performance in tanti locali di Priverno e tante opportunità per scoprire un mondo di jazz. Vi aspettiamo il 7, 8 e 9 agosto al Priverno Jazz Festival.

0: in viaggio verso i 50 anni di Radio Talpa. Maurizio Benvenuti presenta Echi di Talpa, voci di ieri che vivono oggi. Passioni, notti in radio, utopie che non si spengono. Echi di Talpa. Ascolta l'eco.
1: Cari amiche e cari amici, io sono Maurizio, benvenuti. Sono qui nella nuova sede di Radio Talpa in via del Prete 7, in quel di Cattolica, ma ancora una volta vi porteremo con Echi di Talpa nella prima sede di Radio Talpa in via Irma Bandiera al numero civico 59, dove si è consumata la storia di tanti di noi della prima generazione di talpisti. Oggi vi porteremo ancora una volta confessioni, piccoli gesti e momenti rubati che hanno costruito la nostra comunità. Storie intime e a volte fragili, sempre vere. Sono echi che collegano la vita di ieri a quella di oggi. Camminiamo insieme lungo un corridoio fatto di memorie dove i muri della nuova sede custodiscono ancora le tracce delle nostre voci originali. Ogni episodio di Echi di Talpa è un percorso di questo viaggio, un'occasione per ascoltare come il passato continui a parlare dentro di noi e ad influenzare il presente. E allora lasciatevi attraversare dall'eco, perché non è nostalgia sterile, è la consapevolezza che certe passioni restano vive. E oggi protagonista la testimonianza talpista di Mario Lanci.
2: Grazie, grazie. Vi presentiamo questa emittente radiofonica democratica denominata Radio Talpa 94. Trasmettiamo da Cattolica. Sì, da Cattolica. Grazie. In via Irma Bandiera 59, sui 94 MHz, modulazione di frequenza. Grazie, grazie. Sì, siamo di Radio Talpa, Radio Talpa, emittente democratica. Grazie. Allora, Radio Talpa. Olé, Radio Talpa. Olé, Radio Talpa. Olé, olé, olé, Radio Talpa. Grazie, grazie.
3: A mio figlio che vada a dormire, perché le cose che io ho da dire non sono cose che deve sentir. Proprio stamane là sul lavoro, con il sorriso del capo sezione, m'è arrivata la liquidazione, m'ha licenziato senza pietà.

quella che andremo ad ascoltare ora è dunque la testimonianza talpista di Mario Lanci, alternata a quelle canzoni che in quel periodo lui amava in particolar modo. Ciao Maurizio, purtroppo la mia memoria non mi aiuta molto, ma cercherò di raccontarti alcune cose e alcune emozioni di quei tempi. Per prima cosa, come è nata Radio Talpa 94, l'idea fu di Cecco, come sempre, e ricordo le riunioni fatte per definire il progetto e le discussioni in cui ognuno di noi esponeva i propri pensieri. Poi il nome. Dopo varie proposte rimasero solo due nomi. Radio Talpa, proposta da Cecco perché la talpa scava sottoterra e si espande senza essere vista. E Radio Tam Tam, proposta da me perché il Tam Tam era un mezzo di comunicazione primitivo e si diffondeva nell'aria. Logicamente, prevalse Radio Talpa 94. Il 94 era la frequenza su cui trasmettevamo quella volta.

logicamente anche era una radio di sinistra-sinistra, non proprio estrema e rivoluzionaria. Volevamo però cambiare il mondo. Ricordo che nelle mie trasmissioni, tutte dal vivo, in diretta, usavo la satira e l'ironia per veicolare messaggi e idee che a me sembravano importanti. Me la prendevo con il capitalismo, la politica, il Vaticano e così via. La musica che trasmettevo spaziava dai generi che ascolterete in questo programma alla musica classica, operistica e il flamenco. Una mia trasmissione si chiamava Non so cosa dire, perché in effetti era per la maggior parte improvvisata e la sigla iniziale e finale era La cavalcata delle Valchirie. Sì, ero un po' megalomane.

Evidentemente quello che trasmettevo dava fastidio a qualcuno, tanto che una mattina, durante la diretta, mi arriva una telefonata di minacce e la promessa di mettere una bomba alla radio. Volevo mandarla in diretta, ma nell'emozione del momento sbagliai il cursore e se ne perse traccia. Un altro ricordo è la forte polemica che era nata sulla pubblicità sì o pubblicità no. E prevalse la prima ipotesi. Questo è quello che mi ricordo. Ma di Mario Lanci dobbiamo anche ricordarci che fu importantissimo nella realizzazione dei tre concerti allo stadio di Gabicce. Il celebre trittico Eugenio Finardi, Gianna Nannini e Franco Battiato, con grande affluenza di pubblico, che rimase davvero entusiasta per ogni concerto. Concerti organizzati proprio allo stadio di Gabicce Mare insieme al comune nell'agosto del 1981. E molto importante fu il ruolo di sostegno proprio di Mario Lanci tra i collaboratori della radio e diventato poi assessore alla cultura del comune di Gabicce.

E allora, cari amiche e cari amici, questa è la testimonianza di Mario Lanci. Come al solito, grazie per averci lasciato entrare in questo ricordo. Ci portiamo dietro le parole appena ascoltate, come si porta un vecchio vinile che non si vuole mai smettere di ascoltare. Ci ritroveremo tutti insieme alla prossima puntata con un altro talpista della prima generazione. Ancora storie, ancora verità, ancora noi. Buona strada fino ad allora. Da Maurizio, benvenuti. Un sincero abbraccio e vi lasciamo ancora con un altro grande classico che Mario Lanci amava allora e sono sicuro che lo ama tuttora. Ciao!

non c'è via di scampo. Boh, quasi quasi mi faccio uno shampoo. Uno shampoo? Una strana giornata, non si muove una foglia, ho la testa ovattata, non ho neanche una voglia, non c'è via di scampo, sì, devo farmi per forza uno shampoo.

da giusta. Shampoo rosso e giallo, quale marca mi va meglio?

la schiuma è una cosa buona, come la mamma che ti accarezza la testa quando sei triste e stanco, una mamma enorme, una mamma in bianco. Sciacquo, sciacquo, sciacquo, seconda passata.

senza canfora. I migliori son più cari perché sono anti forfora.

La schiuma è una cosa sacra. È una cascata di latte che assopisce questa smania tipica italiana. È una cosa sacra, come una vacca indiana.

0: on.
1: Eche di talpa, vieni a sentire l'eco.
2: Signore e signori, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs,
3: American Dream.
2: In studio Maurizio Benvenuti.
4: Maurizio, benvenuti per Radio Incontro Pesaro e Radio Talpa di Cattolica. Cari amiche e cari amici, un sincero abbraccio a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto ovunque voi siate. Io sono in un punto ben preciso, negli studi della radio, davanti al consueto microfono che mi permette di comunicare con voi. E oggi voglio comunicarvi un disco che mi è piaciuto tantissimo. Solo in questo periodo ne ho potuto approfondire il discorso. È il nuovo lavoro di Carmen Consoli, Amuri Luci, prepotentemente venuto alla ribalta proprio in questi giorni grazie alla vittoria al premio Tenco come miglior album

C'è un filo che attraversa amori e luci, la nostalgia di un'isola, la lingua che si fa pelle e la musica che illumina i ricordi. Questo disco arriva come un abbraccio caldo e insieme come una lente che ingrandisce dettagli antichi, voci, suoni, parole che si intrecciano per raccontare radici e metamorfosi. Ascoltarlo è come sedersi accanto a qualcuno che ti parla piano, accanto a Carmen Consoli, con rispetto e verità, e ti invita a guardare la luce che resta dopo le tempeste. Amuri Luci è scritto in siciliano, arricchito da tracce di arabo, latino e greco antico, e ritrae un'isola polifonica, un ponte tra epoche e culture, dove il passato continua a parlare al presente. Ogni brano presente in questo lavoro è un frammento di diario collettivo, una tessera che compone un mosaico di memoria e coscienza civile. Si raccontano storie vere e drammi universali, si rivisitano miti antichi trasformandoli in metafore contemporanee. E allora si dialoga con la poesia classica e moderna, da Ibn Amdis a Ignazio Buttitta, da Graziosa Casella a Nina da Messina, insieme a Ovidio, Teocrito e Dante da Maiano. Il disco è una raccolta di vite e sentimenti, quelli di Giovanni Impastato che racconta del fratello Peppino, la nostalgia struggente di Ibn Amdis che incontra le migrazioni contemporanee, il ricordo drammatico della guerra di Buttitta e il canto che si fa ribellione e azione con Jovanotti.

Carmen Consoli ha costruito un paesaggio sonoro in cui strumenti tradizionali e timbri contemporanei convivono naturalmente, restituendo un respiro insieme intimo e universale. La sorpresa è poi che Amuri Luci è solo il primo capitolo di una trilogia pensata come percorso in più tappe, un progetto che si svilupperà con altre due uscite, ciascuna chiamata a esplorare un diverso aspetto tematico e sonoro del percorso artistico. L'idea di diluire il racconto in tre momenti permette all'autrice di scavare con calma, di lasciare che ogni uscita respiri e completi la precedente, costruendo così un racconto complessivo più ricco e stratificato. Questo approccio dà spazio a variazioni linguistiche, a contaminazioni e a scelte produttive che potranno cambiare registro tra un capitolo e l'altro, mantenendo però una coerenza emotiva di fondo.

Come dicevamo all'inizio, molte canzoni usano il siciliano come strumento narrativo, non solo come colore locale, ma come chiave per esplorare memorie, desideri e contraddizioni dell'isola. La scelta linguistica rende il disco immediatamente personale e insieme collettivo. Si percepiscono dunque in queste canzoni tracce di influenze arabe, latine e greche che emergono sia nei timbri strumentali sia nelle scelte melodiche. E queste contaminazioni non sono semplici citazioni, ma elementi che contribuiscono a costruire un paesaggio sonoro antico e contemporaneo nello stesso tempo.

Allora, cari amiche e cari amici, oggi ci siamo ascoltati a Muri Luci, il primo album di questa trilogia, che non è solo un disco, quello che abbiamo ascoltato, ma è una conversazione che si accende quando spegni le luci e resti solo con i tuoi pensieri. Una canzone dopo l'altra ti prende, ti entra, ti penetra, ti arriva diretta al cuore e resta la sensazione che quando la traccia finisce, qualcosa dentro di te è stato illuminato. E allora ringraziamo Carmen Consoli, ringraziamo gli artisti che hanno partecipato a questo lavoro e lasciamo che la prossima uscita della trilogia ci sorprenda ancora, come già ha fatto questo suo primo lavoro. A Muri Luci di Carmen Consoli. Da Maurizio, benvenuti per Radio Incontro Pesaro e Radio Talpa di Cattolica. Un sincero abbraccio a tutti quanti voi.

Cattolica, 4 agosto, piazza Primo Maggio, ore 21. I Rangzen tornano sul palco con un viaggio emozionale nella storia del rock. 27 brani per 27 leggende, dagli Who a Hendrix, dai Traffic ai Doors, dai Beatles ai Led Zeppelin. Una serata pensata per chi ama le grandi hit e per chi sa riconoscere quei gioielli nascosti che hanno segnato un'epoca. La band attinge dal suo repertorio sterminato di quasi 1000 brani, regalando energie, armonie e sorprese dedicate al pubblico di Cattolica. Radio Talpa e il comune di Cattolica ti invitano a vivere una notte di musica dal vivo, un rito collettivo sotto il cielo d'estate. Cantare, ballare, ricordare insieme ciò che ci ha fatto crescere. Non mancare, la musica è più bella quando la viviamo insieme e l'ingresso è libero.

0: sai che c'è?
1: Che sono arrabbiatissima!
2: Anch'io!
3: Anch'io sono arrabbiatissima! Perché l'avete fatto?
1: E perché non vi fermate?
0: Invece di comprare altre pistole, fucili per sparare!
3: E ancora missili e bombe per ammazzare!
1: Qui servono matite per colorare!
0: Scuole dove studiare!
3: E tanti, tanti alberi per respirare!

0: My name is Thornetta Davis, and I am Detroit's Queen of the Blues.
1: Studio 1 di Radio Talpa, io sono Maurizio, benvenuti, un sincero abbraccio a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto, ovunque voi siate, ma per un attimo chiudete gli occhi e immaginate di non essere nel posto dove vi trovate in questo momento, ma in realtà immaginate di essere nella piazza di uno dei borghi più belli della nostra regione, la piazza di Monbaroccio, che si accende per voi di una luce diversa, non quella delle luci di Siena, ma quella che nasce quando una voce entra nella pelle della gente. Thornetta Davis arriva da Detroit con il passo di chi porta una storia intera sulle spalle, la Motor City che ha forgiato il rhythm and blues moderno, e quando aprirà la bocca per cantare, ogni parola sembrerà avere il peso e la grazia di un testamento. Non sarà una semplice serata di musica, sarà un incontro con una voce che ha attraversato decenni di club, studi e festival, che ha raccolto applausi e cicatrici e che ora restituirà tutto in forma di canto. Il 31 luglio, tra le pietre e i vicoli del borgo marchigiano, Thornetta non verrà ad esibirsi, verrà a raccontare, a scuotere, a far battere il cuore del pubblico al ritmo di un rhythm and blues che sa essere feroce e consolatorio insieme. E allora ascoltatela quando lei sussurrerà, ascoltatela quando urlerà, ascoltatela quando trasformerà una frase in una preghiera laica. Ogni istante sarà un frammento di Detroit che prende vita sotto il cielo delle Marche. Lei è Thornetta Davis.

E allora, cari amiche e cari amici, siamo entrati già nel sound di questa grandissima artista che sarà in quelle di Monbaroccio per il Monbaroccio Soul Village il 31 di luglio. Un'artista nata e cresciuta nella scena musicale di Detroit, Tornetta Davis ha costruito la sua reputazione passo dopo passo, corista, vocalist di supporto, interprete solista. La sua carriera è costellata di riconoscimenti, nomination e premi che ne hanno consacrato lo status nella comunità blues, rhythm and blues, esperienze internazionali come tournée, festival e collaborazioni con artisti di primo piano l'hanno portata a misurarsi con platee diverse mantenendo sempre intatta la sua autenticità.

La voce di Tornetta Davis è un'arma a doppio taglio, calda e ruvida, capace di dolcezza gospel e di fendenti soul. Il suo fraseggio nasce dall'incontro tra la tradizione del gospel, la sensualità del soul e la concretezza urbana del blues di Detroit. Privilegia l'onestà emotiva, non cerca l'effetto, cerca la verità del momento e questo la rende imprevedibile e potente.

Il suo set mescola brani originali e riletture di classici rhythm and blues e blues con arrangiamenti che oscillano tra il groove serrato e momenti più intimi. Tra i temi ricorrenti nelle sue canzoni troviamo resilienza, dignità, amore che resiste, la vita nelle strade delle città, testi che parlano di persone reali e di emozioni non edulcorate quando compone.

Tornetta mette al centro la storia personale e collettiva, trasformando l'esperienza in melodie che restano impresse.

Sul palco, Tornetta Davis è una forza magnetica, dialoga con la band, provoca il pubblico, lo invita a rispondere. Le sue performance sono fatte di momenti di grande intensità e di pause, cariche di significato. La Z Blues Band, formazione europea tra le più solide nel panorama blues contemporaneo, sarà capace di sostenere la sua voce con groove compatti, arrangiamenti fedeli alla tradizione e aperture per l'improvvisazione. Insieme promettono un grande concerto calibrato dove ogni fiato, ogni colpo di batteria e ogni frase di chitarra sono al servizio della voce. Do that again.

E allora, cari amiche e cari amici che siete rimasti sino a questo momento con il sottoscritto all'ascolto, beh, segnatevi questa serata come un appuntamento da non perdere. Il 31 di luglio, Tornetta Davis con la Zed Blues Band a Monbaroccio. E non andateci per sentire della musica, andateci per essere testimoni di una lezione di vita cantata, per lasciarvi scuotere da una voce che sa trasformare il dolore in bellezza e la rabbia in groove. Portate quella sera con voi la voglia di partecipare, battete le mani, rispondete ai richiami e lasciate che la voce vi prenda per mano. Nei giorni che precederanno questo evento, noi continueremo a parlare di questa grande artista per prepararvi a quella magica notte che sarà il 31 di luglio. Radio Talpa vi accompagnerà sino al momento in cui le luci si abbasseranno e Tornetta con la sua voce accenderà la piazza. Preparatevi dunque ad una serata che profuma di Detroit e suona di verità. Il blues arriva a Monbaroccio e con lui una regina, Tornetta Davis.

0: Jazz Train.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Talpa, io sono Francesco Sciarretta, ricordo l'appuntamento in radio ogni martedì sera dalle 21.30 alle 22.30 con Jazz Train, la musica jazz e oltre, ogni settimana su Radio Talpa. Da parte mia ancora un buon ascolto e a presto.

Williams è un chitarrista di slide guitar straordinario. Rappresenta uno dei pochi legami autentici con il puro blues di Chicago. Questo lo dice The Chicago Tribune. Potente chitarra slide blues di Chicago, energia bollente. Leland Williams è una star di prima grandezza. Questo lo dice Down Beat. Chitarra muscolosa, bollente, esplosiva, incendiaria, suona con una intensità infuocata. E questo lo dice Blues Review. Bene, noi oggi, grazie alla collaborazione che abbiamo da tanti anni con l'Alligator Records di Chicago, vi possiamo proporre in anteprima il nuovo lavoro di Leland Williams and the Blues Imperial, si chiama Slide Way.

Cari amiche e cari amici, una buona giornata a tutti quanti voi. Questo è del Grande Blues che arriva direttamente da Chicago per Radio Talpa di Cattolica e Radio Incontropeso. Io sono Maurizio, benvenuti, un abbraccio a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Abbiamo appena ascoltato il brano d'apertura di questo nuovo lavoro di Lil Williams, si chiama Bad All By Myself ed è subito un'apertura esplosiva che mette in mostra la slide come protagonista. Il brano è costruito su un riff ripetuto che funge da colonna vertebrale, mentre la voce di Lil Williams alterna di frasi parlato-cantato a esplosioni melodiche. Testo e arrangiamento giocano sul tema dell'autonomia e della resilienza. Non è la solita lamentela amorosa, ma una dichiarazione di indipendenza con un sorriso amaro. E noi siamo partiti dunque con il ritmo di questo grande artista blues, una delle formazioni più autentiche, i Blues Imperials che accompagnano Lil Williams, una delle formazioni, dicevo, più importanti e durature del circuito Chicago Blues. L'artista, nato e cresciuto nella scena del Midwest, ha costruito la sua reputazione su una combinazione di voce ruvida, un fraseggio slide incisivo e una presenza scenica che mescola humor e intensità.

La band che accompagna Leland Williams, i Blues Imperials, hanno una line-up che nel tempo ha visto musicisti di grande mestiere, tra cui chitarristi ritmici, una sezione ritmica solida e un armonicista, e ha fatto del live il suo punto di forza. I concerti sono maratone di groove, call and response e assoli che sembrano conversazioni tra strumenti. Provare per credere. Se un giorno vi capiterà di ascoltarlo dal vivo, beh, ricordatevi queste parole che vi ho appena detto.

Partendo da radici tradizionali, Leland Williams ha sempre saputo aggiornare il linguaggio del blues senza snaturarlo. Arrangiamenti più serrati, produzione che valorizza il suono analogico e una scrittura che alterna humor, storie di strada e momenti di sincera malinconia. Slideway si inserisce in questa traiettoria come un lavoro che celebra la slide guitar come voce principale, ma non rinuncia a dinamiche moderne e a una cura del dettaglio in studio. Il prossimo brano che ci andiamo ad ascoltare è One Foot on the Brake, One on the Gas, un boogie dal passo incalzante costruito su una sezione ritmica che spinge e su un piano percussivo che ricorda i club di Chicago. Il testo dipinge una persona in bilico ed è una metafora perfetta per chi vive tra tentazione e prudenza.

Ancora un brano da questo Slideways di Lillard Williams e la sua band, The Blues Imperial, si chiama Homeless Blues ed è uno slow blues di grande intensità emotiva. La produzione lascia spazio alla voce e alla slide con un tappeto sonoro minimale che amplifica la solitudine raccontata nel testo. È il brano dove la band mostra la sua capacità di creare tensione con poche note, ogni pausa, ogni respiro. È parte dell'arrangiamento.

Leland Williams firma e co-firma la maggior parte dei brani presenti in questo lavoro. La produzione è condivisa con Bruce Highglower, il fondatore di Alligator, che aiuta a mantenere il suono autentico e potente. Ed è il decimo album del gruppo per l'Alligator, un traguardo che sottolinea la longevità e la coerenza artistica di questa band. E allora, cari amiche e cari amici, oggi abbiamo attraversato questo nuovo lavoro che uscirà a breve in tutto il mondo. Si chiama Slideways di Leland Williams and the Blues Imperial. Dall'apertura tagliente con cui abbiamo iniziato questo speciale Bad All By Myself alle domande finali con cui concluderemo questo speciale What Kind of World Is This? Questo disco è una dimostrazione di come il blues possa essere contemporaneo senza perdere la sua anima. Slide che parla, testi che raccontano vite e arrangiamenti che rispettano il respiro del live. Se volete approfondire, cercate l'album fra pochi giorni su tutte le piattaforme o nei vostri negozi di fiducia e seguite la band per le date del tour. Grazie per averci ascoltato in questo speciale, ancora una volta dedicato al blues, in particolare al blues di Chicago, ma questa è una caratteristica dell'Alligator Records. Noi ci sentiremo con un altro speciale, con altri dischi che raccontano il mondo a colpi di corde e cuore. Ciao a tutti, da Maurizio Benvenuti.

0: Radio Talpa, la radio di Cattolica dal respiro internazionale.
1: X Generation.

0: È piccolo.
1: È grande.
2: Ciao a tutti e ben ritrovati, cari amici ascoltatori di X Generation e di Radio Talpa. Siamo sempre qui dai nostri studi in Via del Prete, Cattolica 7, per chi ancora non l'avesse, che non sapeva appunto dove siamo.
1: Ma io non so dove è Via del Prete, però.
2: È questa via che abbiamo davanti.
1: Ah, ecco.
2: C'è una parrocchia anche in fondo. Ma dove andavo da
1: Prete
2: piccolo.
1: È basso o è alto?
2: Non lo so adesso come, è un po' che non vado più in chiesa. Ma Via del Prete c'è un'altra storia, non è che si chiama Via del Prete perché c'era
1: un'altra
2: prete.
1: Cosa.
2: Perché era un quartiere della famiglia del prete, di Cattolica.
1: Vedi? Ma mi sa che sapevo qualcosa.
2: Può
1: comunque
2: essere.
1: Ragazzi, ciao a tutti, bentornati e ben rientrato anche all'ospite d'eccellenza.
2: Oggi abbiamo Paolo qui con noi in studio.
1: Ciao Paolino.
3: Buonasera a tutti, grazie Nico e Gib per avermi ospitato.
1: È sempre un piacere. Dopo la festa dei fiori, ragazzi, hai spaccato, quindi dovevamo portarti.
2: Sì, tanta roba. Comunque è stato veramente bello che ci hai parlato del wrestling, un po' di tutti i nostri ricordi, delle action figure.
1: Sì,
2: complimenti. Una bella...
3: Mi fa piacere che siano argomenti interessanti.
1: Adesso la prossima volta portati giù tutta la collezione, così dopo ci giochiamo un pochino.
3: Perfetto.
1: Comunque ragazzi, oggi guarda, partiamo in modo un po' diverso dalle altre volte, vero?
2: Mi sa.
1: È vero?
2: Sì.
1: Perché il primo a portare un argomento di oggi, e poi vedremo che argomento ragazzi, è nonché il grande Nico. Vediamo cosa ha portato Nico... Da farci...
2: Allora sì, dopo tanto tempo ricomincio a parlare, più di un anno che praticamente non parlo più di argomenti e che ho sempre lasciato parlare ai miei collaboratori e ospiti. Oggi ho portato un cartone che...
1: Direi che sai abbastanza memoria.
2: Che so abbastanza memoria, sì, perché da piccolo ero appassionato, mi piaceva molto e comunque ho preso anche dei DVD perché me lo volevo rivedere con gli occhi di un adulto rispetto a come me lo vedevo da piccolo. Sto parlando di Conan, ragazzo del futuro.
1: Vedi?
2: Sì, è una...
1: Tra l'altro io, scusatemi, ma purtroppo non so per quale motivo è uno dei pochi cartoni che non ho mai visto. Quindi Nico, prestami quei DVD.
2: Te li presterò di sicuro. No, ma forse posso capire che non l'hai mai visto perché è molto probabile che lo facevano vedere in una fascia degli anni 80 che poteva andare dall'81 all'85, oltre di lì. E io avevo, infatti, io me lo ricordo appena, però quello che mi è rimasto impresso molto è la sigla, perché è molto canticchiabile e... E quindi,
1: come un po' tutte le sigle del periodo,
2: sì,
1: c'era tanta roba.
2: Rimaneva molto impresso. Infatti, sì. Proprio la trama del cartone animato non me lo ricordavo e mi sono dovuto prendere i DVD per rivederlo. E praticamente è un film, una serie di cartoni, praticamente fatto nel 1978. Ed è famoso perché è stato fatto da Hayao Miyazaki, come si dice
1: Miyazaki,
2: sì,
1: grande,
2: scusa.
1: Miyazaki, che poi tra l'altro ha fatto anche una serie a Lupin, un film mi sa su Lupin.
2: Mi sembra di sì.
3: Ha fatto le prime due serie, penso, di Lupin, il film castello di Cagliostro, sì.
1: Esatto.
2: Che in Italia comunque è fatto. Beh, comunque è anche vincitore di un premio Oscar. Uno dei pochi che ha vinto il primo
3: due
2: Oscar.
3: Credo, se vorrei dirti,
2: può
3: vorrei
2: essere
3: un'inesattezza, ma penso due.
2: Comunque il cartone è tratto dal romanzo di fantascienza The Incredible Tide di Alexander Kay, che è un'opera che anticipa tutte le grandi tematiche ecologistiche, antimilitaristiche, umanistiche che avrebbero poi caratterizzato lo studio Ghibli. E la storia praticamente si svolge tra gli anni del 2028 e 2030, quindi
1: fra qualche anno
2: è molto vicina, sì. Praticamente è post-apocalittica, di una guerra catastrofica mondiale fatto con l'uso di potentissime armi elettromagnetiche che hanno devastato la Terra. E quindi, cioè,
1: quindi armi elettromagnetiche, cioè adesso...
2: cioè, non sono neanche nucleari, quindi elettromagnetiche, c'era una tecnologia praticamente...
1: Stavano già i cellulari, vero?
2: Più avanti, più avanti dei cellulari erano questi. E praticamente con questa guerra si sposta l'asse terrestre, si sciolgono i ghiacciai e rimangono solo degli isolotti sulla Terra. Non c'è più la terraferma come la vediamo oggi. Praticamente innalzamento dei mari e solo isolotti.
1: Quindi rimangono tutti quelli tipo Heidi,
2: quelli nelle montagne,
1: Belle Sebastien, quella gente lì, insomma.
2: Molto probabile. Allora, i protagonisti principali sono appunto Conan, che è un ragazzo selvaggio, leale, dal cuore puro, molto conosciuto perché comunque ha tanta forza e la capacità di usare i piedi come le mani. Quindi
1: tipo scimmia.
2: È tornato indietro nel tempo, sì, con il piede prensile. Poi ci sono alcune puntate dove si vede come usa i piedi, infatti. Altro protagonista è Lana, che è una ragazzina dolce ma determinata, dotata di poteri telepatici che le permettono di comunicare con gli uccelli.
1: Te pensa.
2: Con gli uccelli, quelli volatili, non pensate male.
1: Gli inseparabili, tipo.
2: Sì, e con suo nonno. Poi c'è Gismi, anche se fa ridere. Comunque, poi c'è Gismi, che è un ragazzo selvatico, proprio un wild, così, che vive di caccia sull'isola.
1: Sarebbe quello con i capelli strani, sparati.
2: Sì, esatto, capelli arancioni, rossi.
1: Sì, sì,
2: no?
1: Sì, col ciuffetto.
2: Sì, non mi ricordo se c'è anche un osso in mezzo ai capelli, mi sembra, un vago ricordo. Adesso vado a memoria, ovviamente, non è che sto un pezzo qualche anno che non lo vedo, l'ho rivisto il DVD però un anno, due anni fa. E praticamente lui vive appunto di caccia e diventa amico, appunto, e compagno di avventure di Conan. E poi c'è il capitano Dice, che è il comandante del rissoso equipaggio della nave Barracuda. È un personaggio ambiguo e comico che passa comunque da antagonista ad alleato.
1: Ah, ok, quindi fa
2: il cambio,
1: diventa,
2: cioè,
1: buono.
2: Sì, perché all'inizio lui comunque portava i prigionieri per fare dei lavori, poi dopo si ammicca queste due persone, questi due ragazzini, e li aiuta a compiere le loro azioni. Poi c'è Mosley, che è il vice direttore delle forze di Industria, rigida ma fedele ai doveri militari, ma destinata alla profonda evoluzione interiore, quindi cambierà anche lei, diciamo, la mentalità verso Industria, che poi dopo vi spiegherò meglio cos'è. E poi c'è Lepka, che è il tiranno direttore di Industria, che è pronto a tutto pur di mettere le mani sull'energia solare e riattivare le armi a distruzione di massa.
3: Repka, che se non ricordo male era anche il difensore della Fiorentina, sì, esatto, della Repubblica Ceca.
2: Ma era cattivo, sì, anche lui.
3: Dai, old school, di quelli...
2: Dai, ci sta, era uno che menava, insomma.
1: Vabbè, sì, certo.
3: A quei tempi si menava.
2: Ecco. Allora, praticamente c'è l'isola perduta dove vive Conan, che è un ragazzino dotato di una forza e agilità sovrumane, come vi dicevo prima, e vive soltanto con suo nonno su un piccolo tollo. Niente, l'incontro con Lana avviene durante comunque un giorno qualunque sulla spiaggia, e trova questa coetanea che è fuggita dalla tecnologia e oppressiva dalla città-stato di Industria o Industria, secondo come lo si vuole vedere. Comunque un chiaro riferimento all'industrializzazione del pianeta, questa Industria, capito?
1: Sì.
2: La missione di lui praticamente è recuperare Lana, perché viene nuovamente rapita dai soldati di Industria, perché comunque Lana ha questo dono che appunto è telepatica e che si può mettere in contatto con il suo nonno, e che il suo nonno è il dottor Rao, è uno scienziato che comunque ha custode dei segreti dell'energia solare con la quale si possono riattivare queste armi di distruzione di massa elettromagnetica. E comunque intraprenderà un lungo viaggio per salvarla, per recuperarla, perché ovviamente, secondo me, si è innamorato di questa
1: Lana. Ovvio. Dai, ovviamente c'è anche lì una squinzera da,
2: sì,
1: innamorarsi, no?
2: Sì, dopo lì ovviamente mille avventure con il suo compagno di viaggio, che all'inizio comunque, quando si conoscono, lui è selvaggio, quindi non lo riconosce bene a Conan come amico, come persona, perché comunque Conan era molto amico, molto ingenuo, anche non era uno che aveva la malizia sulle persone, che pensava male, mentre l'altro un po' era titubante, lui viveva di caccia, quindi aveva paura che qualcuno cacciasse al suo posto.
1: No? Era selvaggio, difendeva il territorio.
2: Esatto, quindi comunque all'inizio fanno una competizione, iniziano a correre quasi sfiorando la lotta, se non mi ricordo male, fino a quando cadono tutti e due esausti e appunto diventano grandissimi amici, e lui decide di andarlo ad aiutare a liberare Lana.
1: Dai, ci sta.
2: Sì, dai,
3: perfetto, perfetto.
2: Allora, dopo alla fine non è che vi sto a raccontare tutto, perché magari qualcuno lo vuole anche vedere, che è molto interessante come cosa visto con gli occhi di oggi. Ovviamente vi spoilerizzo la fine, dai, tanto lui la salva, Lana, e il nonno di Lana muore, e così sapete già come,
1: che amatoce, come muore, veniva qua.
2: Finisce così, comunque, che loro vanno a vivere su un'isola fuori dall'industria, perché comunque questo è il messaggio. Come parlavamo anche nelle altre puntate, questi cartoni ti lanciano un messaggio, e qui praticamente ti fa pensare, la chiave dell'opera è praticamente l'ecologia e la rinascita, il contrasto netto tra la grigia e metallica industria, simbolo dell'industrializzazione cieca, e la rigogliosa isola di High Harbor, che praticamente è un puro riferimento alla natura, che rappresenta il ritorno alla terra e in una vita sostenibile soprattutto. Il pacifismo, una dura critica ai conflitti bellici, all'uso distorto della scienza e della tecnologia quando vengono messe al servizio della distruzione, e la speranza nelle nuove generazioni, che speriamo anche noi ovviamente, che sono i ragazzi puri e non corrotti dagli errori del passato, dal possedere la forza morale e ricostruire una società pacifica e appunto
1: diciamo
2: sostenibile.
1: Che il messaggio è bello e chiaro.
3: Peccato, probabilmente non è stato recepito, no, è stato ancora dal 78 oggi ancora.
2: Cioè, facendo conto che appunto li guardavamo da piccoli questi cartoni e guardando dove siamo arrivati adesso, no, non,
1: forse era un cartone dovevamo vedere anche gli adulti, 78.
2: Soprattutto.

0: Ogni episodio non mi ricordo se la durata è di 20 minuti, quindi.
1: Ah, beh, sì, dai, classico, in effetti duravano più o meno così.
0: Sì, proprio semplice, easy, capito? Una cosa che si guarda bene e, come dicevo, appunto, lo consiglio. Diciamo, poi adesso vi parlerò della sigla, perché volete sentire la sigla oppure
2: Ma
0: volete chiedermi
2: volentieri.
0: qualcosa su qualche
1: Ah,
0: curiosità?
1: se c'hai qualche curiosità sulla sigla, vai
0: Beh, sulla
1: pure,
0: sigla,
1: sì.
0: certo. Allora, praticamente la storica sigla italiana di Conan è cantata da Georgia Leopre. La conoscete?
1: No.
0: Allora, ha cantato anche la fantastica Mimì, Mimì, le ragazze della
1: Ah, è
0: pallavolo.
1: lei quella, pensa
2: G.
1: a te.
2: Leopre, allora quella che c'era nelle sigle.
0: Esatto,
2: Ah,
0: è lei, è proprio
1: vedi.
0: lei. Quindi, oltre ad aver cantato Conan, ha fatto anche la doppiatrice, poi comunque una che in quegli anni, negli anni 80 si dava da fare con i cartoni animati. Poi dopo è stata sostituita da
2: Della Cri.
0: Cristina, la nostra grande amica.
1: Sì, dai, diciamo che si è
0: No?
1: preso un po'
0: La fetta del mercato ha
1: un
0: monopolizzato,
1: pochino.
0: ecco. Comunque la canzone in Italia è stata incisa nell'81, quando poi ha iniziato a fare vedere il cartone, perché prima è arrivato 2 anni dopo che è uscito, quindi dal 78 a livello, penso, in Giappone, e poi in Italia è arrivata nell'81. Il titolo è semplicemente Conan, ed è diventato un vero e proprio culto tra gli appassionati d'animazione.
1: Sì.
0: Il testo è stato scritto da Lucio Macchiarella e la musica composta da Massimo Buzzi. Una curiosità: nei titoli di testa della prima messa in onda della serie, il nome della cantante viene erroneamente accreditato al maschile come George Leopre.
1: Ah,
0: Lepore.
1: Lepore.
0: Lepore, sì, non Leopre. Io ho un po' di dislessia, scusate, ogni
1: No, cioè,
0: tanto.
1: hai parlato spagnolo per un po' di
0: Sì,
1: periodi,
0: ecco.
1: quindi ci sta. Ma invece, Nico, ti volevo chiedere una cosa. Di solito tutti i cartoni dell'ondata giapponese così hanno fatto anche dei film. Mi sembra che anche Conan, fu uscito un film, ma non so se in Italia sì, oppure solo in Giappone. Quindi non
0: Allora, io
1: so.
0: guarda, io ti dico la verità, io il film non l'ho visto, però sì, avevo dato una letta da qualche parte e mi sembra che è uscito qualcosa nell'84.
1: Ah, può dare, tanto se in
0: Sì,
1: Italia è uscito nell'81,
0: mi
1: può essere che magari
0: sembra.
1: poi abbiano
2: Chissà che
1: fatto uscire anche un film.
2: magari da noi arrivavano dopo anche.
1: Può essere.
0: Sì, avevo letto qualcosa, comunque mi sembrava un film corto, innanzitutto meno di un'oretta.
1: Ah, ok, il classico film pomeridiano come erano quelli di Doraemon, di Carletto il principe dei. Ho capito, sì.
0: Sì,
1: Sì, che duravano sui 45 minuti circa, può essere.
0: una cosa così. Comunque era fatto, mi sembra anche lì, fatto in episodi, non era proprio un film unico. Mi sembra che erano 3 episodi
1: Ah,
0: corti, così,
1: ok.
0: tipo di 40-50 minuti.
1: Sto che a trovare anche quello.
0: Sì,
1: Ah,
0: bisogna
1: vedi.
0: vederlo. Avevo visto, sì, adesso mi è fatto venire in mente che hanno fatto un'edizione rimasterizzata di questo, che è uscito poco tempo fa.
1: Ah,
0: Quindi
1: vedi.
0: magari si può andare a cercare lì. Io, come ti dico, non lo sapevo di questa cosa, mi era proprio un po' un attimo passato di mente, perché ero più focalizzato comunque su Conan.
1: Sì, ma
0: È la
1: tanto.
0: sigla, beh, è proprio la sigla quella che mi era
1: Ma allora
0: rimasta. Ce
1: ascoltiamocela.
0: l'ascoltiamo?
2: Vai, vai, vai.
0: Vai,
1: Dai,
0: ascoltiamo.
1: dai, mandala.

0: Conad.
1: C'era, ma mi ricordo che facevamo tipo una parodia.
0: Sì,
1: vai al Conad.
0: Facciamo la parodia tipo quelle dei Zen Boy che sono nati dopo, no? Noi l'avevamo inventata prima, difatti.
1: Sì.
0: Era vai Conad.
1: O vai al Conad.
0: No, vai Conad, ah, okay. Comprati i vestiti. Ecco, era questa, era.
2: Dei sì, precursori dei Zen Boy.
0: Sì, sì, noi eravamo i precursori dei Zen Boy.
1: Ma lo sai che quando lavoravamo, mi ricordo che facevamo le parodie di tutti i cartoni animati che succedeva.
0: Sì, sì,
1: che cantavamo.
0: Sì. Certo, ma anche quelle reali poi
1: anche
0: comunque ha introdotto un bellissimo argomento a livello di catastrofi
1: è vero?
2: Dovute all'energia usata male dall'essere umano.
0: Ah, ecco,
2: perché qui. Prima Nico parlavi dell'energia elettromagnetica di Conan.
1: Sì.
2: E qualche anno dopo, nel 1983, arriva invece una catastrofe nucleare. Perché
0: bellissima poi, tra l'altro.
2: Sì, sì, perché arriva, diciamo, in Giappone un anime che si chiama Hokuto no Ken, che da noi è arrivato come Ken il guerriero.
0: No, chi è che non lo conosce?
2: E l'idea parte da Buron Son, che è il vero nome, spero di pronunciarlo bene, che non si offenda, Yoshiyuki Okamura. E viene
0: Perfetto.
2: Chiamato Buron Son perché dicono che assomiglia a Charles Bronson.
1: Non è facile comunque pronunciare qui nomi giapponesi.
2: Sì,
1: sì, io prima ho stato uno scioglilingua.
0: I nomi giapponesi, esatto, ti sciolgono la lingua. Almeno
2: sì. Allora tutti per comodità lo chiamano Bronson, Buron Son.
0: Ah, beh.
2: E i disegni sono di Tetsuo Hara, che è venuto anche a Lucca Comics penso
0: sì,
2: quest'anno.
0: Esatto,
2: vero?
0: Bravo, bravissimo, esatto. Difatti c'era la follia.
2: Sì, che lui ti faceva un disegno per te, lo pagavi, secondo me, giustamente, perché
1: bello.
2: Comunque è un artista.
1: Ecco. Sì, non sapevo questo. Molto bello.
0: Senti sta sigla come fa sotto, ragazzi.
2: Stupenda questa.
1: Chi è? Lo volete dire chi è?
0: Ah beh, l'ha già detto.
1: Sì, no, la sigla.
2: La sigla praticamente sarebbe la sigla d'apertura di Ken il Guerriero. Questa canzone si chiama You Are Shock. E infatti quando c'era la sigla italiana di Ken il Guerriero, che c'erano gli ideogrammi in basso, ogni tanto compariva scritto You Are Shock.
1: Ah,
2: e
1: okay.
2: Io dopo tanti anni ho scoperto che in Giappone usano una specie di karaoke nelle sigle.
0: Sì.
2: In basso c'è le parole,
1: bello.
2: E le parole inglesi uno le vedeva.
1: Quindi comunque rimaneva nella sigla iniziale, appunto,
2: sì,
1: la sigla originale.
2: La sigla italiana, hanno usato le stesse immagini di quella giapponese. Si hanno cantato solamente sopra la nuova sigla.
1: Scusa un secondo, alzo un attimino che ve la faccio sentire.
2: Vai.
0: Se volete ve la canto anche in giapponese.
1: Bellissima, bellissima.
2: Che durante gli episodi, nei momenti cruciali, la si sente riarrangiata anche per pochi secondi, però...
0: Sì, sì, è vero, è vero.
2: E no, Ken viene pubblicato nel 1983 in Giappone, però da noi arriva nel 1987, che è il mio anno di nascita, però infatti l'ho visto dopo, successivamente, quando lo davano sulle TV locali, mi sono innamorato di questo cartone animato, che, cioè lo chiamo cartone animato, ma poi sarebbe un anime, so che è riduttivo
0: sì.
2: dire cartone animato.
0: Beh dai, ci sta,
1: però noi
0: quella volta non erano anime, erano cartoni sì,
2: animati,
0: diceva, quindi
2: ci sta. Cartoon. E lo davano su una TV regionale e subito dopo Ken davano Minù la vecchina,
0: bellissimo.
2: Quindi c'è questo accostamento un po'
1: è un po' svarionato.
0: Sì, sì, stesso tema.
1: Esatto.
2: Ken secondo me è molto bello perché ho avuto l'occasione di riguardarlo recentemente. Perché attraversa l'epoca, diciamo, tu lo guardi da bambino, almeno per me era bello vedere Ken che arrivava e puniva il malvagio.
1: E menava tutti, sì.
2: Sì, perché c'erano proprio... cosa parla Ken? Praticamente la Terra non c'è più nulla, perché tutto distrutto dai bombardamenti atomici, dalle guerre e
0: sì,
2: tutto.
0: Sì. C'è una carestia assurda.
2: Esatto, cioè devi proprio l'acqua, devi conteggiarla proprio fino all'ultima goccia.
1: Sembra tutto
2: non
1: deserto, infatti.
2: Infatti è sempre sì. tutto deserto. Girano con queste macchine, queste motociclette
1: sì.
2: da un villaggio all'altro, e dove alcune persone cercano comunque di tirare avanti coltivando, facendo anche opere, sfruttando la terra nel modo in cui andrebbe sfruttata, e poi arriva sempre il cattivo che ti distrugge tutto,
0: esatto.
2: Cioè
1: e vuole
2: saccheggia, porta
1: esatto.
2: via le donne,
1: sì,
2: violenta, sì.
1: Sì,
2: è un massacro così.
1: Molto primitivo.
2: Esatto, e Ken alla fine si trova lì in mezzo, sempre, perché lui alla fine il suo obiettivo è trovare la sua compagna che le è stata portata via da un rivale, che si chiama Shin.
0: Grande. Un biondino.
2: Esatto, un biondino.
1: Com'è che si chiamava la sua
2: Giulia?
1: Donna? Giulia,
2: si chiama Giulia.
1: Giulia.
2: e lui praticamente vaga per la terra cercandola, e intanto passa nei villaggi e aiuta la gente. Quindi lui alla fine non è che è un salvatore. Lui è uno che lui faceva i suoi interessi e si trovava in mezzo,
1: perché... capitava sempre che c'era uno che doveva ammazzare.
2: Sì, lui magari era in un villaggio e c'erano i cattivi che cioè uccidevano la gente lì, e lui gli girava un po' così e li uccideva a sua volta, faceva giustizia.
0: Beh, faceva giustizia,
2: alla fine giustizia,
1: era un giustiziere.
2: E qual è la capacità di Ken? Che lui è l'ultimo erede della sacra dinastia di Hokuto.
1: Che cos'è?
2: Praticamente è un'arte marziale che è molto dura, diciamo, cioè degli addestramenti molto duri, e la sua particolarità è quella di colpirti uno dei me li sono segnati perché sono tanti, sono ti penso 208, no, forse di più.
0: I punti di
2: me li ho segnati tutti.
0: I punti di pressione.
1: Come
0: perché dopo ce li deve fare.
1: Non è che ce li fai, ci fa esplodere. No, no.
2: Il nostro corpo ha questi punti di pressione che, stimolati dal tocco di questa arte marziale di Hokuto, vengono fatti esplodere dall'interno.
0: Ah. Sì, quindi... da lì è nato lo shiatsu dopo.
1: Oppure quelli che ti fanno aprire il chakra.
2: Esatto. Lui apriva apriva i chakra in questo modo. Lui è capace di toccarti, di spremerti. Adesso non lo faccio perché sennò esplodo. Tempi, e dopo famosa la scena che dopo 5 secondi o 10 esplodevi.
1: Ma lui glielo diceva anche.
2: Sì, sì, lui riconosceva il fatto di sapere queste cose, te le insegnava, come diceva, 13 secondi esplodi.
1: E infatti comunque mi sa che erano chakra, perché iniziava a uscire dalla luce da questi punti.
2: Sì, sì.
0: Beh, aspetta, la luce non era altro che il sangue censurato.
1: Ah,
0: di
1: ok, pensavo che era la luce l'esplosione, il chakra che usciva. No,
2: okay. Uscivano poi bene anche i chakra. Sì.
0: Era il fiotto di sangue, che qui faccio una parentesi e poi la chiudo perché abbiamo il tempo che è tiranno. E te fa conto, io avevo già detto quando abbiamo parlato dell'uomo tigre, da me a casa mia a cena tu potevi guardare benissimo l'uomo tigre, che era più sanguinario assoluto dell'uomo tigre, di Kenshiro, ma non potevi vedere Kenshiro perché era spietato.
1: Però era censurato.
0: Sì,
1: certo, la luce, però
0: non lo, ma appunto per quello che tu, Kenshiro, a casa mia non lo potevi vedere, ma potevi vedere l'uomo tigre, che era un bagno di sangue il ring.
1: Beh, quindi... però era il wrestling.
0: Esatto, vai, chiudo parentesi.
2: Mi ricollego al fatto che lui cerca Giulia, la sua compagna amata di sempre. Sfinfera. Sì, è molto carina.
0: Però a me piaceva un'altra.
2: Ma mia. E praticamente Shin, non solo Shin, quasi tutti sono innamorati di Giulia, come se fosse tipo l'ultima donna, perché esiste. Siccome lei bazzicava nei dojo lì, allora tutti erano innamorati di lei. E Shin cosa fa? Siccome Giulia non ricambia l'amore per Shin perché sta con Ken, decide di prendersela con la forza. E lo fa in un modo, diciamo, non proprio educato, fa immobilizzare, lo racconto perché è un po' anche traumatico quando lo guardi da bambino.
0: C'erano dei punti un pochettino traumatici.
1: Sì, mi sa.
2: Fa immobilizzare Ken e poi un dito alla volta glielo conficca nel petto finché non gli crea l'orsa maggiore.
1: Le famose sette stelle.
2: Esatto, quindi lui parte con tre dita e poi dopo l'ultima ne conficca quattro, sì. E lì Giulia crolla, dice vabbè vengo con te, lascialo vivere. E Ken si vendica. Poi vabbè non sto a spoilerare,
1: sono vuole... tutti ammazzati.
0: Beh, cosa spoiler ormai.
1: Però anche questo qui era uno che ne sapeva di arti marziali.
2: Sì,
1: perché tanto per conficcare le dita,
2: esatto,
1: anche lui.
2: Shin faceva perché ormai non c'è più, poveretto, della sacra scuola di Nanto.
1: Ah, è Nanto, quindi era Hokuto e Nanto.
2: È Hokuto e Nanto, e c'è il famoso proverbio che dicono spesso in Kanigoryo, che se Nanto e Hokuto che Hokuto e Nanto si scontrano, un baccello salta fuori. Effettivamente avevano ragione. E Ken, andando avanti nella serie, si scontra sia con i suoi ex colleghi di Hokuto, che sono comunque anche i suoi fratelli adottivi,
1: che
2: sono
1: diventati cattivi, quindi o erano cattivi lui
2: non proprio, perché ognuno fa per i suoi interessi. Alla fine in Ken non c'è un vero e proprio cattivo, cioè ognuno va per il suo interesse. Alcuni lo fanno in modo violento.
0: Beh, Toki non era cattivo.
2: Toki alla fine è la rappresentazione alla fine di Gesù Cristo, come se fosse lui, perché lui usa Hokuto per curare i malati e le persone deboli.
0: Ed era lui malato, tra l'altro.
2: Esatto, perché gli arriva addosso, come si dice, una massata di scorie nucleari per salvare i bambini e Ken e Giulia. Perché lui si sacrifica per tenere chiusa la porta in modo che non si apra e muoiano tutti. e lui rimane fuori, si becca tutte le scorie radioattive e riesce comunque da malato a portare avanti la sua opera di curare gli altri mentre lui sta morendo.
0: Mi stanno venendo i brividi perché sì. Stavo pensando poi alla scena dopo, quella, cioè dopo, oddio, più avanti, dove l'altro fratello
2: Raul, giusto, parli di Raul o di Jagger?
0: Raul
2: è quello, è fratello, diciamo, che vuole usare Okuto per conquistare la Terra,
1: quindi la versione cattiva,
2: esatto, e viene superato da Ken perché Ken è buono, è, ha la bontà in più, mentre Raul è ossessionato dal potere, sì, e anche Raul è innamorato di Giulia. Ecco. Infatti
0: hai detto prima, no? Era l'unica
2: che girava l'ingiù,
0: in teoria no, però dai.
2: Poi sì, che dire, parliamo anche un po' di Nanto, che sono anche dei personaggi molto affascinanti anche lì, e che c'è il mio preferito che è Ray. Che praticamente diventa il socio, diciamo, di Ken, perché Ken praticamente è bersaglio di Ray all'inizio, perché la sorella di Ray viene rapita da questo guerriero che ha le sette stelle scolpite, cioè le cicatrici sul, sul corpo.
0: Sì.
2: Allora lui sta cercando per ucciderlo, questo uomo delle sette stelle. Quando scopre che è Ken, ci rimane un po' così, dice: ma come, siamo compagni, siamo Jim Bro, e succede questa cosa. Allora capisce che non è lui, giustamente, e infatti è l'altro fratello di Ken, Jagger nel fumetto, che praticamente si è inciso da solo le sette stelle, per, non so, si può dire, per sputtanare Ken?
0: Sì.
2: Si può dire, perché lui è il maestro Ken, che è il più piccolo, lui l'ha presa male.
1: Per gelosia.
2: Allora... lui gira per il mondo spacciandosi per Ken e facendo del male.
1: Comunque è bellissimo.
0: Si sputtanava. Sputtanava di continuo.
1: Cioè, ha visto comunque con gli occhi di un adulto.
2: Visto dagli occhi di un adulto, secondo me alcuni cartoni magari invecchiano male. Invece Ken, per me, è un, secondo me è un capolavoro.
1: Ha aumentato la popolarità.
0: Ma poi anche la storia con Lynn e Bart, cioè l'inizio, la storia di Lynn.
2: Sì, c'è questa bambina, quando Ken all'inizio viene arrestato perché pensano che sia un cattivo, e c'è una bambina che muta
0: esatto,
2: che gli porta al bere, mangiare, così
0: era rimasta muta da perché avendo visto l'uccisione dei genitori, quindi
2: sì, tipo davanti agli occhi hanno sterminato i genitori, di tutto così. E sta bambina, Ken gli preme uno zubo e gli dice: adesso puoi parlare. E lei però non si fida, cioè scappa via, che ha paura, e quando un cattivone la cattura e cerca di spezzarle il collo con le sue mani, perché
0: che erano alti tipo le montagne,
2: giganti, la sua mano è grande come la testa di la piccola Lynn, mentre e lei urla Ken, e Ken tipo dalla prigione apre le sbarre e esce
0: perché prima non le poteva aprire, doveva aspettare il punto giusto,
1: ma perché lui è leale,
2: lui accetta la cosa,
1: però lì gli hanno chiesto aiuto, allora
2: lui è intervenuto.
1: Esatto. Bellissimo comunque.
2: No, per me è un capolavoro, poi magari sono di parte, però per me...
0: Io penso che lo abbiano apprezzato tutto. Tra l'altro adesso è uscita una serie, rivisitata, ma segue, come mi dicevi, io ancora
2: è molto fedelissima al cartone, alla storia e tutto, però hanno provato a sperimentare questa nuova tecnologia, che in alcune cose un po', secondo me è un po' scadente, forse vabbè che la stanno provando ancora alla fine. Secondo me fra qualche anno si potrà
1: tecnologia di che cosa serve?
2: È tipo una, come si dice, CGI, una versione,
1: un'intelligenza artificiale,
2: è tipo un 3D,
0: è un 3D, ci sono particolare. I personaggi che sono tipo in 3D ed è un po' particolare, dai, ce ne sono poche di cose fatte adesso in quel modo lì, e hanno provato a fare.
1: Quindi cambia la modalità di visuale delle,
2: esatto, tipo ad esempio quando lui fa la raffica di colpi, che dà il colpo dei 100 pugni di Okuto, c'è una specie, c'è la telecamera tipo che gira intorno e te li fa vedere quasi in tridimensionale.
1: Allora è bello,
0: allora è come il videogioco più o meno.
2: Tipo un videogioco alla fine, in alcune scene. Solo che magari te dici: beh sì, potevano, cioè magari più avanti riusciranno a migliorarla.
0: Ma ci spoileri la fine della prima serie a sto punto?
1: Quante serie in totale?
2: Ne hanno fatte due, hanno fatto una marea di film, di OAV si chiamano, che sono delle miniserie. Poi
1: dei lungometraggi anche?
2: Sì.
1: Ok.
2: Cioè, poi hanno fatto un film anche per ogni personaggio, tipo c'è il film su Toki, il film su Raul, il film su Souther, che è un cattivone, anche quello mostruoso di Nanto. E poi che altro dire? Mi avevi chiesto Gib.
0: La fine.
2: Ah, la fine. La fine della prima serie. Ah, sì, la prima serie si conclude con lo scontro tra Ken e Raul. Che
0: scontro
2: Raul.
0: Epico.
2: Sì, è epico.
0: E tra l'altro si erano scontrati anche poco prima. E
2: sì,
0: Ken
2: e Raul ha vinto.
0: Esatto.
2: Sì, Raul aveva vinto. Dopo Ken, grazie a una nuova tecnica che l'ha imparata. Lui dice, grazie alla sofferenza che ha patito vedendo morire tutti i suoi amici, tutta la gente.
0: Ma sì, perché nel frattempo tutti...
2: Diciamo che lui sale di livello, mentre Raul rimane lì perché tanto lui è più forte tutto. E durante lo scontro si vede che comunque a Ken non gli dispiace quasi sconfiggerlo.
0: Sì, sì.
2: E Raul lì, soprattutto psicologicamente anche, perde e lì crolla.
0: Crolla,
2: lo vedi
0: esatto.
2: Proprio crollare.
0: E poi la scena che Ken va via con Renero.
2: Che è il cavallo famoso di Raul, che è quello con cui schiacciava le persone quando entrava nei villaggi. Quindi pensa quanto fosse grande.
3: Era un po' crudele comunque.
0: Un bastardo.
2: C'è una scena di Ken che si vede benissimo poi nel fumetto. Che Ken lo inquadrano e dice: ah, qui è passato Raul. E quello gli chiede: come fai a saperlo? E c'è quest'orma di cavallo che è grande,
3: come una casa
0: di un T-Rex, come un'orma di un T-Rex.
2: E dice: beh, è questo.
0: Perché ovviamente Raul era una montagna, quindi
2: il cavallo,
0: il cavallo doveva essere a sua volta, no?
3: Un ibrido tra un dinosauro e un cavallo.
0: Certo. Esatto. Oh, bellissimo.
2: E lì Raul, quando scendeva da Renero, voleva dire che proprio lì ti menava.
3: Lì,
2: perché
3: diciamo che
2: lui combatteva
3: fine.
2: Sempre da sul cavallo.
3: No, vai a farlo scendere.
2: Esatto. Esatto.
0: Ma invece qui, anche qui, la sigla era tanta roba, tra l'altro. Io direi che, cosa diciamo, ce l'ascoltiamo, Nico, un pochino?
3: Sì, chi l'ha fatta la sigla?
0: Oddio, Spectra, la sigla
2: era un gruppo che si chiamava Spectra, credo.
0: Ah, ok.
2: Credo, non vorrei sbagliarmi.
0: Ah, magari... quella comunque c'ha una particolarità all'inizio che...
3: Dai, beh, la faccio sentire.
0: Dai, sentiamola.
3: Sentiamo come...
2: Vai.
0: Senti come esplode la grande bombetta.
4: Siamo alla fine del XX secolo. Il mondo intero è sconvolto dalle esplosioni atomiche. Sulla faccia della Terra gli oceani erano scomparsi e le pianure avevano l'aspetto di desolati deserti. Tuttavia, la razza umana era sopravvissuta.

0: Kenny.
1: Dio, che roba, ragazzi.
0: Sei tu.
1: Sei.
2: Una cosa
1: l'energia.
2: Che...
1: L'energia. Beh, scusami, perché a me dopo mi prendono
2: ti prendo,
1: queste.
2: Sì. Nella sigla di Ken, questa qua, nelle immagini durante il discorso del narratore, si vede la testa della Statua della Libertà, sì, insabbiata, che è una cosa che a me rimanda sempre ogni volta che lo vedo al Pianeta delle Scimmie, che al termine del film si scopre che era sempre stato sulla Terra, anche qua uno spoiler per chi non l'avesse mai visto.
0: È vero, me lo ricordo questa cosa, ma lo sai che hanno fatto anche un set Lego?
2: Ah, mm-hmm.
1: Che... sul Pianeta delle Scimmie,
0: no, sulla Statua della Libertà, la Statua della Libertà.
1: Ah, beh, sì, sì. Ma invece il discorso di prima, no, della sigla, te ovviamente, Paolo, nell'86 ti hai dovuto tirare fuori gli Spectra. Fantastico, erano loro,
2: perché nella sigla c'era scritto musica canzone degli Spectra, per quello che
1: sì, ma poi la fine della sigla, invece, la sigla finale, rispetto alla intro iniziale, diversa, fa vedere proprio anche tutto,
2: sì, com'era prima, esatto, che infatti c'è la scena di Giulia che raccoglie, sta raccogliendo lui dei frutti,
1: sì,
2: dei,
1: sì,
2: dei,
1: esatto,
2: fiori.
1: Fantastico, un'opera d'arte, tra l'altro. Quindi, ma lì
0: prima della guerra, dopo della guerra,
1: sì, ma lì poi non abbiamo parlato dei cattivi, quelli che incontrava per strada, ma come cavolo erano vestiti,
2: sì.
1: Tra l'altro mi ricordo anche dei videogiochi, no, che...
2: sì, i videogiochi di Ken, io purtroppo li ho visti, cioè, solamente tramite gli emulatori, e diciamo che non mi facevano impazzire, erano più che altro, la maggior parte hanno fatto sia dei GDA, degli RPG come li chiamerebbero oggi,
1: sì.
2: E
0: sarebbe?
2: E praticamente sono dei giochi che tu hai uno marino e durante un soggetto, dai, diciamo,
0: un personaggio.
2: Sì, scusami,
0: l'umarello è bellino come definizione.
2: L'umarello.
0: Sì.
2: Man mano che vai avanti sali di livello, acquisisci delle capacità che prima non avevi, e ci sono delle case di videogiochi che hanno fatto una fortuna, e una è la Enix, che ha fatto Final Fantasy. E la Enix è stata proprio la casa di produzione che ha fatto il primo videogioco di Ken, che era un RPG, si chiamano, role playing game, credo.
1: Giochi di ruolo, praticamente.
2: Esatto.
1: Sì.
2: E, però te dici, vabbè, Ken, mi piacerebbe menare gli avversari, cioè, capito? E infatti dopo hanno lanciato sia il picchiaduro classico, cioè avversario contro avversario con la barra di energia.
1: Ah, ok,
2: che
1: tipo
2: così.
1: Sì, Street Fighter.
2: Esatto.
1: Okay,
2: e soprattutto i picchiaduro a scorrimento.
1: Quelli.
2: Cioè tu hai la tua energia, cioè il tuo c'era Ken, la sua barra di energia, intanto andavi avanti e colpivi questi che arrivavano.
0: Esatto. I personaggi nella strada, come
2: esatto.
0: Nel deserto.
2: Sì, praticamente avevi un fondale quasi sempre uguale, andavi avanti, c'erano musiche tipo, penso, 8 bit, quella pipipipipi così.
1: Beh, ma erano divisi comunque da diversi livelli, dove un livello magari erano al porto.
2: Esatto, erano magari vestiti in un modo, poi andavi avanti, diventava sempre più difficile.
1: Sì, la metropolitana.
2: Esatto.
1: Sì,
2: e
1: sì.
2: Infatti, per i giochi di Ken, come ho detto, che li ho giocati su l'emulatore, non erano il massimo, invece scoprendo questo genere di videogiochi picchiaduro a scorrimento, io ad esempio mi ero innamorato di un gioco che si chiama Final Fight.
1: Ah, bellissimo.
2: Dove c'erano diciamo in un futuro anche lì non proprio che le regole, diciamo, non è che venissero proprio rispettate, c'è in questa città dove viene rapita la figlia del sindaco. Sì, ebbene sì, la
1: figlia del sindaco,
2: okay,
1: dai,
2: da una banda, diciamo, di criminali, di gente tipo, che so, motociclisti, gente non proprio di primo pelo, sì, esatto.
1: Poi andremo a vedere sta cosa dei motociclisti, ragazzi.
0: Erano sempre cattivi,
2: infatti, sempre tipo il metallaro, il motociclista non era mai visto bene, sì, non ho capito il motivo. E cosa succede? Questa gang rapisce la figlia di questo sindaco, che è un ex lottatore di wrestling che si è dato alla politica.
1: Ah, vedi? Addirittura.
0: Okay.
2: Che si chiama, me lo sono segnato perché di solito mi sfugge sempre, che lui è Agar, si chiama, sì, nella versione sia
1: Agar
2: americana.
1: È tipo Agar praticamente,
2: esatto.
1: Avuto un po' di scoppiazzamento.
2: Allora lui cosa fa? Chiama questi due suoi conoscenti, che si chiamano Guy e Cody, e Cody poi è il moroso è il fidanzato di Jessica, la figlia di Agar. Gli dice: mi aiutate a recuperarla? E cosa succede? In questo, diciamo, magico cabinato che avevi,
1: Bellissimo, lì praticamente potevi scegliere.
2: Esatto, avevi a disposizione la scelta di tre personaggi, cioè il papà di Jessica, sì, e Guy e Cody, ognuno con delle caratteristiche diverse però, perché magari io che ero piccoletto e inesperto prendevo sempre Agar perché era quello mastodontico e toglieva più energia,
1: sì, sì,
2: però era più lento. Però a me tanto interessava difendermi dagli altri che mi attaccavano.
1: Ah,
2: e poi invece c'era Guy, invece era l'esperto di arti marziali.
1: Sì.
2: E lui era veloce, però era debole. E invece prendevi Cody, era quello più equilibrato. E quindi andavi in scioltezza.
0: Ma
2: esatto.
0: Potevi anche ricaricare l'energia?
2: Sì, perché durante il tragitto, quando rompevi le casse, trovavi un pollo,
0: una bistecca,
2: esatto, una torta,
1: è
2: così
1: vero,
2: ti ricaricavi.
1: Esatto. Porca miseria, pensa a te che roba. Adesso mi hai messo una cosa in testa, guarda, bellissimo.
2: E c'era la possibilità di giocare con un amico,
0: sì,
2: e di andare a proseguire questa avventura andando avanti, sconfiggendo i nemici.
1: Sì, perché oltre a scorrimento tu praticamente non andavi sempre dritto,
2: no,
1: ma ti
2: andare,
1: spostavi anche in altezza.
2: Durante lo schermo,
1: sì,
2: cioè sì, in profondità, andare in profondità,
1: esatto,
2: che è una cosa abbastanza rivoluzionaria.
1: Sì, sì, sì, sì.
2: E poi aveva la grafica, lo stile grafico, la fluidità di Street Fighter, che
0: sì,
2: infatti nasce,
0: sì,
2: come... Doveva chiamarsi Street Fighter 89, questo gioco qua.
1: L'anno di uscita praticamente.
2: Esatto, perché doveva essere il seguito di Street Fighter, ma la Capcom disse no, facciamo, non c'entra niente con Street Fighter, cambiamo di nome, lo chiamarono Final Fight.
1: Sì, sì.
2: E man mano che vai avanti, comunque, io anche con l'emulatore non sono mai riuscito a finirlo perché diventa veramente difficile.
0: Sì,
2: quindi
0: sì,
2: metto nei panni di voi quando eravate ragazzini che dovevate giocarci con i
1: gettoni.
2: Ma perché erano parecchi livelli, tutti ambientati nella città, la dovevi visitare tutta per arrivare a salvare Jessica.
1: E difatti mi ricordo, mi sa che c'era una sorta di mappa della città,
2: sì,
1: che
2: esatto,
1: quando finivi
2: esatto
1: il livello ti faceva vedere dove andare.
2: E poi non solo ho finito il livello, dopo che avevi affrontato, che so, anche... Potevano comparire fino a, penso, 7-8 nemici nella stessa schermata. E arrivavi a fine livello c'era anche il boss finale.
1: Il boss finale,
2: sì,
1: che bravissimo,
2: aveva 2-3 barre di energia lui. Quindi anche lì mena.
1: Sì, sì, ma tra l'altro di questi videogiochi, in quell'epoca lì, a scorrimento, c'erano parecchi.
2: Sì, c'era Cadillac in dinosauro, che era il mio preferito. Infatti io ho iniziato a giocare con quello.
1: Alla fine il boss finale si trasformava in dinosauro, tra l'altro.
2: Sì,
1: bellissimo.
2: Sì.
1: E quello con... oddio, c'era anche il messicano, c'erano praticamente sì, da scegliere quattro personaggi, tra cui il messicano col sombrero e il poncio, che sparavano loro,
0: sì,
1: no? Spara
0: sì,
1: tutto
0: sì,
1: praticamente sempre a scorrimento. Che...
2: Infatti secondo me Cadillac era più semplice di Final Fight, che è che Final Fight aveva degli avversari temibili, cioè erano proprio... cioè bastardi, erano veramente... Lui
1: sì,
2: anche,
1: sì,
2: cioè ti menavano dall'inizio alla fine, giustamente... E avevano anche dei nomi dello stile dei particolari. C'erano alcune, tipo un avversario che comunque i nomi erano sempre quelli nello schema.
0: Sì, sì.
2: C'era Axel Slash.
1: Axel Slash erano dei gas, preso dei nomi, esatto.
0: Sì,
2: esatto.
0: Gas,
2: e poi dopo uno dei boss di fine livello era Sodom, come il gruppo, metal,
1: sì, sì,
2: sì,
1: Sodom.
2: E,
0: casualmente
2: esatto.
1: Ma prendevano un po'
2: sì,
1: questa
2: sì,
1: cosa qua del metal, poi dopo vedremo, ma
0: io quello lì non l'ho mai visto neanche io finire, mi sa che una volta, perché sai come funzionava quella volta, che praticamente quando c'era uno bravo che andava avanti di livello nella sala giochi, praticamente tutti i ragazzi si
2: sì,
0: mettevano
2: sì,
0: lì a guardare,
2: intorno,
0: no?
2: A guardare,
0: e...
1: era bello anche quello,
0: sì,
1: no? Tu guardavi giocare, esatto, ti aggregavi e guardavi giocare gli altri
0: e
1: che
0: imparavi
1: magari...
0: no, perché vedevi come facevano, come diventava più avanti, perché se no veramente ti ci volevano la borsa piena di monete,
2: sì, sì,
0: per,
2: ma è una roba,
0: per finirlo.
2: L'hanno programmato proprio la difficoltà mostruosa.
1: Ah.
2: E una curiosità, Final Fight, ho trovato, spulciando su internet così, che è basato, ci sono ispirati a un film che si chiama Strade di Fuoco. Ed è dello stesso regista dei Warriors, i Guerrieri della Strada.
1: Ah, guerrieri della strada.
0: Ah, bello, sì,
1: sì, sì, sì, a te pensa. Ma comunque a me mi viene in mente, parlando di questi cattivi, no? Perché tanto alla fine fondamentalmente
0: sì,
1: c'erano tutti i personaggi più stravaganti possibili, no? Poi anche in Ken, come abbiamo detto.
2: Questo stile particolare.
0: Erano tutti metallari.
1: Esatto.
2: Sì, metallari.
1: Sì, sì, ma poi erano strani, avevano i capelli, la cresta, i capelli colorati,
0: sì,
1: le
0: mezzi
1: piume.
0: Punk, quindi.
1: A me mi
0: metallaro
1: sì,
0: e punk,
1: sì, mi viene in mente un gruppo... che io quasi quasi me lo andrei a ascoltare.
0: Uno che aveva la cresta, vuoi ascoltare?
1: Non è
0: no,
1: che aveva la cresta,
0: grande, però
1: era un grande, era un grandissimo.
0: Tutto il rispetto per lui.
1: Non aveva
0: sì,
1: la cresta, ma aveva i capelli verdi ovviamente, ma non aveva la cresta, aveva due creste, quelle laterali,
0: sì,
1: perché nel mezzo era rasato. Stiamo parlando dei Prodigy. No, dai,
0: ce l'ascoltiamo subito perché
2: vai,
0: è veramente...

0: Grandi prodigi,
1: FIFA 98, vero?
0: FIFA 98, bel ricordo, vero?
2: A parte FIFA 98, io mi ricordo un carissimo amico, Guro, che me li ha fatti ascoltare per la prima volta.
0: Guro, ciao Guro!
2: Ciao Guro! E questa canzone qua, è lui è pura follia proprio, totale, difatti ti viene in mente lui.
0: E tanta energia comunque.
2: Esatto, esatto. Adesso invece, ragazzi, lo sapete cosa facciamo? Dimmi. Adesso apro la mia macchina, salite con me. Vi allacciate le cinture, perché qui ci sono di scontri un pochino.
0: No.
2: Destinazione deserto australiano. L'anno, torniamo indietro, nel 1979, dove nelle sale cinematografiche esce un film che cambierà per sempre la storia del cinema d'azione. Sto parlando di, diciamo, Interceptor, che per chi non conosce il titolo... è venuto poi, diciamo, come titolo più conosciuto in questo periodo qua, Mad Max, con il grande Mel Gibson. Quindi immaginatevi uno scenario desolato, le strade non sono più vie di comunicazione, sono campi di battaglia, la civiltà sta crollando e le gang, ovviamente, come dicevamo prima, di motociclisti controllano l'asfalto. L'unica barriera tra il caos e l'ordine è la Main Force Patrol, che sono dei poliziotti con tute di pelle nera e motori truccati, quindi hanno delle macchine, tra l'altro colorate, perché sono colorate di rosso, giallo e blu, quindi spiccano un pochettino nel...
0: Dovevano essere in borghese, tipo?
2: No, sono proprio, hanno la sirena, sono proprio... Okay. Sì, sì, sono proprio dei poliziotti vestiti in un deserto australiano con la tuta di pelle nera, quindi diciamo
0: stand
2: che...
0: Stando a Dio,
2: esatto. E tra di loro c'è il migliore, un uomo dagli occhi di ghiaccio, e il suo nome è Max Roktansky. E a dargli il volto c'è, allora, come ho spoilerato prima il nome, un attore sconosciuto ed è giovanissimo. Difatti, per chi dovesse guardarsi il film, ripeto, si chiama Interceptor, è il primo di tre film usciti negli anni 80 e poi dopo rifatto nel 2020, se non sbaglio, no,
1: poi
2: un pelino prima del 2018, da metà, l'attore che ha fatto anche Venom, adesso scusate non mi viene il nome. Comunque, per chi lo volesse andare a vedere, Mel Gibson è irriconoscibile perché è talmente giovane, ma in quel periodo lì poi diventerà ha avuto un ruolo che lo farà diventare una leggenda globale. E dietro a questo capolavoro c'è tra l'altro una storia incredibile. Il regista George Miller, prima di fare cinema, era un medico del pronto soccorso, pensate che storia. E quindi, diciamo, Miller passava le notti a curare le vittime dei terribili incidenti stradali nelle zone rurali dell'Australia, anche perché lì comunque di incidenti ce ne sono, tra animali che attraversano, eccetera. E quindi ha visto da vicino cosa fa la velocità sul corpo umano, e quindi ha visto il trauma, il metallo contorto, la follia della strada, ed è esattamente da quel trauma che poi nasce l'ispirazione per questo film. Però c'è solo un piccolo problema: i soldi non li ha, quindi non ci sono soldi. Il budget è ridicolo, sono appena $400,000 australiani, tra l'altro.
0: Che vale di meno del dollaro americano.
2: Esatto, esatto. Lui cosa fa? Per risparmiare fa delle cose folli. Difatti usa delle vere gang di motociclisti locali per interpretare i cattivi. Quindi
0: non ha fatto fatica.
2: No, li ha presi lì, è andato al bar, li ha tirati su e via.
1: Li avrà pagati in birra.
2: Bravissimo. E difatti paga i figuranti con casse di birra anziché denaro. Quindi lui li paga da bere.
0: E allora tutti contenti, andavano a recitare.
2: Ma soprattutto la cosa più assurda è che non ha i soldi per i permessi stradali. Quindi va a girare molte scene di nascosto, scappando prima che arrivi la vera polizia, e le controfigure, non c'era neanche il budget per avere degli effetti speciali digitali.
0: quindi
2: tutto
0: in bimbo.
2: Gli incidenti che voi andate a vedere nel film, io adesso il film comunque l'ho visto parecchie volte, me lo sono andato a riguardare qualche giorno fa, ma gli incidenti sullo schermo sono tutti veri. Difatti c'è una scena che fa paura. In una moto praticamente va a colpire proprio la testa di un attore, e si vede proprio la moto che gli porta via cioè gli dà la botta sul casco e l'attore comunque non è morto, è rimasto illeso.
1: Quando sono sul ponte, vero, se non sbaglio, quando c'è la scena,
2: diciamo un po' verso l'inizio, quando c'era la rincorsa, no, che lo andavano proprio a fare la caccia all'uomo, quindi è tutto stramega pericoloso.
0: È realistico.
2: Realistico è, ma è proprio questa energia grezza e sporca che dà, diciamo, al film, gli dà quell'energia che adesso al giorno d'oggi ad Hollywood è impossibile replicare, perché comunque lì si rischiava veramente, ci sono degli incidenti che fanno paura da quanto sono. E io le prime volte che lo vedevo ho detto: porca miseria, ma che cavolo di incidenti fanno? Infatti sono assurdi. E comunque la storia, diciamo che Max non è un supereroe, ma un uomo normalissimo. Ha tra l'altro una moglie che ama la follia, un piccolo bambino, un figlio piccolo che avrà più o meno sui 2-3 anni, e fa solo il suo lavoro in un mondo che impazzisce. Quindi anche lì lui cerca di mantenere una sanità mentale mentre tutto intorno a lui brucia, perché anche i suoi colleghi poi dopo arrivano a diventare mezzi pazzi. E poi da lì, comunque sia, seguendo il film, è che è tutta una corsa, perché se tu lo guardi adesso, cioè, ti lascia col fiato sospeso, cioè tu, è talmente veloce il film che come posso ti mette l'ansia, dà un po' d'ansia, quindi
0: per gli ansiolitici.
2: Sì, perché poi arriva la tragedia, perché la gang dei motociclisti che vi dicevo prima, guidata dal folle Theo Katter, che tra l'altro, se vedete com'è conciato, fa veramente ridere, perché sembra di fare il cattivo, ma in realtà sembra una persona normalissima, prende Max di mira. Quindi cosa succede? Prima feriscono gravemente il suo collega e miglior amico Gus, che praticamente gli danno... Lui ha avuto un incidente con la macchina, col carattrezzi, perché gli avevano sabotato la moto, ha avuto un incidente col carattrezzi, il carattrezzi si ribalta, la benzina esce e lui brucia vivo.
0: E va a fuoco.
2: Sì, praticamente
1: gli lanciano
2: vivo.
1: Un cerino.
2: Esatto, gli lanciano proprio un cerino.
1: Volutamente un cerino.
2: E poi, come dicevo prima, in questa sequenza drammatica e senza pietà di correre per andare alla caccia di Max, arrivano al punto che arrivano dove Max era scappato con la sua famiglia a nord dell'Australia, in una fattoria. Arrivano lì e praticamente anche lì viene fuori la tragedia, perché travolgono la moglie e il figlio su un rettilineo isolato mentre stavano scappando per non farsi prendere. Quindi in quel preciso istante l'uomo di legge muore, perché Max smette di esistere, e nasce da lì Mad Max, quindi diciamo che diventa un pazzo, quindi l'ossessione prende il controllo, ruba l'auto della polizia più potente, una mitica V8 Interceptor, nera tra l'altro, e li va a prendere. Quindi da qui cosa succede? Che praticamente il film fu un terremoto, perché incassò praticamente dal budget, incassò oltre i 100 milioni di dollari in tutto l'anno.
1: Ha recuperato le spese.
2: E sì, diciamo la cosa più importante è che comunque ha inventato un genere, quindi il post-apocalittico moderno, e da lì vengono presi spunto i vari Ken, anche Wasteland, che sarebbe Fallout, più anche questi videogiochi di cui abbiamo parlato.
0: Hanno preso tutto spunto da questo film.
2: Esatto,
0: dai.
2: Quindi concludo, perché poi siamo arrivati purtroppo. Quindi la sagla di Mad Max è ancora viva, quindi hanno fatto dopo Fury Road o Furiosa, quindi dal 79 ce ne sono altri tre. Io vi invito ad andarli a vedere, perché è tanta roba, e quindi vedrete anche gli occhi di un giovane Mel Gibson assetato dalla voglia di sfondare.
0: Scusa,
2: di
0: Ale, ma ti devo interrompere, perché dobbiamo chiudere.
2: Siamo arrivati,
0: non abbiamo meno di un minuto alla conclusione. Io volevo ringraziare Paolo per essere venuto a trovarci oggi.
1: Grazie Paolo,
0: ovviamente anche Ale.
2: Grazie ragazzi.
0: Dobbiamo chiudere. Chiudiamo. Così, senza tanti saluti, perché purtroppo siamo arrivati alla fine, però vi saluto lo stesso. Vi ricordo ricordo di seguirci, di ascoltare il podcast sabato. E un abbraccio a tutti quelli che ci hanno ascoltato oggi. Vi ridiamo appuntamento a mercoledì prossimo con un'altra nuovissima puntata di X Generation. Un abbraccio caloroso a tutti.
2: Ciao a tutti. Ciao. E buon Motley Crue.

0: Soundcheck presenta un nuovo episodio di Musica che Storia.
1: Nuovo episodio di Musica che Storia. In questo episodio vi voglio parlare di quattro ragazzi, di amicizia e cadute, di eccessi e rinascite, e di un suono che non esisteva, finché qualcuno non ha deciso di mescolare funk, punk e anima. All'inizio degli anni Ottanta, Los Angeles era una città musicalmente esplosiva. Mentre il glam metal dominava la famosa Sunset Strip, nell'underground nascevano esperimenti molto più strani. In questo contesto, quattro studenti della Fairfax High School iniziarono a suonare insieme. Anthony Kiedis, Flea, Ile Slovak e Jack Irons. La prima esibizione della band è già diventata leggenda. Si presentarono con un nome lunghissimo e assurdo: Tony Flo and the Miraculously Majestic Master of Mayhem. Ma soprattutto suonarono indossando soltanto un calzino. Questo gesto, metà provocazione e metà ironia, diventò un simbolo del loro spirito anarchico. La musica era altrettanto fuori dagli schemi. Il basso slap di Flea prendeva ispirazione dal funky di Bootsy Collins. Flea non nasceva come un bassista rock. In realtà studiava tromba jazz e amava artisti come Miles Davis. Questo background jazz spiega perché le sue linee di basso siano così ritmiche e improvvisate. Slovak suonava una chitarra ritmica, piena di wah-wah e groove. Anthony Kiedis, invece, non cantava davvero. Recitava i testi in stile rap, cosa rarissima nel rock dell'epoca. Il primo interesse di Irons verso la musica, invece, è nato nel momento che vide una batteria nella vetrina di un negozio di strumenti e pensò subito: la devo avere. Quando uscì il loro primo album, The Red Hot Chili Peppers, nel 1984, il pubblico non sapeva bene cosa pensare. Non era metal, non era punk e non era un funk puro. Era qualcosa di completamente nuovo ed era solo l'inizio.

Nel 1985 la band pubblicò Freaky Styley, prodotto dalla leggenda del funk George Clinton. Clinton raccontò che registrare con i Chili Peppers era come stare dentro un circo. Flea spesso suonava saltando sui divani dello studio, mentre Anthony improvvisava testi all'ultimo momento. Dal punto di vista musicale, questo album rafforzò l'identità funk della band. Il basso diventò lo strumento centrale. In molte canzoni la chitarra non fa veri accordi, ma colpi ritmici, stoppati, lasciando tutto lo spazio al groove. Un altro aneddoto curioso riguarda Hillel Slovak. Era un chitarrista straordinario, ma estremamente spontaneo. Spesso registrava le parti in una sola take, senza ripeterle. Questo rende alcune tracce leggermente imperfette, ma molto vive. Nel 1987 uscì The Uplift Bofo Party Plan, l'unico album con la formazione originale completa. Il disco è pieno di energia, ma la band stava vivendo un periodo molto difficile. L'abuso di droghe era ormai parte della loro vita quotidiana. Poco dopo, nel 1988, Hillel Slovak morì per overdose. Fu uno shock enorme. Il batterista Jack Irons lasciò la band, devastato emotivamente. Per molti sembrava la fine dei Red Hot Chili Peppers, ma in realtà stava per iniziare una nuova fase.

Dopo la morte di Slovak, entrò nella band un giovane chitarrista di appena 18 anni, John Frusciante. Frusciante era un fan ossessivo dei Chili Peppers. Conosceva ogni canzone, ogni riff. Quando fece il provino, suonò le parti di Slovak perfettamente, lasciando Flea completamente sbalordito. Insieme a lui arrivò anche il batterista, Chad Smith, che portò una potenza rock molto più marcata. Il primo album con questa formazione fu Mother Milk nel 1989. Qui succede qualcosa di importante. Il funk rimane, ma si mescola con un rock più melodico. Frusciante introduce accordi più aperti e influenze di chitarristi come Jimi Hendrix. Una curiosità divertente riguarda Chad Smith. Quando arrivò al provino sembrava uno che suona in una band metal, con la bandana in testa e cose del genere. Proprio non andava bene. Flea pensava: vorrei solo che questo tizio se ne andasse. Gli rivolse la parola e gli chiese: come ti chiami? Chad, ok, nome perfetto, suona la batteria e vattene. Ma appena iniziò a suonare, capirono che era perfetto. La nuova formazione era pronta per il salto definitivo e Mother Milk, pubblicato il 16 agosto del 1989, vendette oltre 500.000 copie in America e diventò il primo trampolino di lancio del quartetto verso la fama internazionale. Right.

Nel 1991 i Chili Peppers registrarono uno degli album più importanti del rock degli anni 90, Blood Sugar Sex Magik. Il produttore Rick Rubin ebbe un'idea insolita: registrare l'album in una vecchia villa di Hollywood. Molti membri della band raccontarono che la casa sembrava infestata da fantasmi. Alcuni tecnici si rifiutavano persino di lavorare di notte. Registravamo ogni giorno in un'atmosfera rilassata, senza pressioni, ed eravamo disposti a provare qualsiasi cosa. Rubin ha incoraggiato la band a sperimentare nuove direzioni sonore e liriche. Il risultato finale è una suite di canzoni sicura, variegata e magistralmente costruita, che rappresenta una svolta artistica per i Red Hot Chili Peppers, più melodico e ricco di sfumature rispetto ai lavori precedenti. Canzoni come Give It Away sono costruite su groove funk minimalisti, dove basso e batteria guidano tutto. Ma il vero colpo di scena è Under the Bridge. Anthony Kiedis inizialmente non voleva pubblicarla perché la considerava troppo personale. Parlava della sua solitudine durante la dipendenza dalla droga. Quando Frusciante aggiunse gli arpeggi di chitarra, la canzone divenne uno dei brani più iconici degli anni 90. Il successo dell'album fu enorme, ma la fama improvvisa creò nuove tensioni.

Quando il tuo bassista corre in giro nudo e il tuo cantante è fatto di ogni tipo di droga, suonare la chitarra nei Red Hot Chili Pepper richiede un certo livello di forza, carisma e potenza. John Frusciante aveva tutta la grinta necessaria per essere il chitarrista dei Red Hot Chili Pepper. Era un maestro della tecnica, suonava con lo stile e la presenza scenica indispensabili per essere il cuore della band. Fin dalla loro comparsa alla fine degli anni Ottanta, la band ha costantemente flirtato con il pericolo, cercando di incanalare la propria grandezza creativa attraverso un uso costante di droghe. Per Frusciante la situazione era semplicemente diventata insostenibile. Durante il tour mondiale del 1992 iniziò a sentirsi sopraffatto dalla fama. Una sera, prima di un concerto in Giappone, lasciò improvvisamente la band. Fu un momento caotico. I Chili Pepper dovettero trovare un sostituto in fretta. Dopo vari tentativi entrò Dave Navarro, chitarrista dei Jane's Addiction. Con lui registrarono One Hot Minute nel 1995. Questo album ha un suono molto diverso, più oscuro, più psichedelico e meno funk. Navarro e Flea avevano stili musicali molto diversi e spesso litigavano in studio sulle direzioni delle canzoni. Nonostante alcune buone tracce, il disco non ebbe lo stesso impatto dei precedenti. La band era di nuovo in crisi.

Quando la band si trovò sull'orlo dello scioglimento dopo aver licenziato Navarro nel 1998, Flea disse a Kiedis: «L'unico modo in cui potrei immaginare di continuare è se John tornasse nella band». Ma nel 1998 Frusciante aveva compiuto il suo destino e si godeva un benessere globale e un equilibrio energetico con uno stile di vita più sano. Libero dalla droga e in buona salute, ricevette la visita di Flea, che gli chiese di riunirsi al gruppo. Si racconta che Frusciante rispose singhiozzando: «Niente al mondo mi renderebbe più felice». Il primo album, dopo il suo ritorno, fu Californication, del 1999. Questo disco segnò una trasformazione sonora. La chitarra di Frusciante diventò molto più semplice e melodica. Frusciante dichiarò di aver studiato molto lo stile di John Mayer, degli Smiths, per imparare a scrivere linee di chitarra più pulite. Brani come Scar Tissue e Californication divennero enormi successi. Il disco vendette oltre 15 milioni di copie e trasformò definitivamente i Chili Peppers in superstar globali. Ma ancora una volta, lo stile di vita da rockstar si rivelò un peso insostenibile per Frusciante, che riconobbe subito i segnali di pericolo ed evitò una completa caduta all'inferno, lasciando nuovamente la band.

Negli anni successivi, la band continuò a evolversi con album come By The Way e Stadium Arcadium. Una curiosità su Stadium Arcadium: la band registrò circa 38 canzoni, molto più di quelle pubblicate. Il gruppo ha sempre lavorato in modo molto spontaneo. Flea e Frusciante spesso improvvisano lunghe jam session da cui nascono le canzoni. Nel 2019 Frusciante è tornato ancora una volta nella band e nel 2022 sono usciti due album, Unlimited Love e Return of the Dream Canteen. Dopo oltre 40 anni di carriera, i Red Hot Chili Peppers restano una delle band più longeve e influenti del rock. La loro musica continua a funzionare perché è sempre stata una combinazione unica di funk, energia punk, melodia pop e improvvisazione. Ma forse il vero segreto è un altro. Nonostante tutto, gli eccessi, le crisi, le separazioni, alla fine sono sempre tornati lì, da dove erano partiti, in una stanza, con degli strumenti, a suonare insieme. Ed è proprio questo che li rende così speciali. Questo che avete ascoltato non è solo la storia dei Red Hot Chili Peppers. È la prova che certe connessioni, quando sono vere, non finiscono mai davvero. Si trasformano, cambiano forma, ma continuano a suonare. I miei saluti non sono mai una fine, ma lasciano qualcosa in sospeso con voi. Perché certe storie non si chiudono davvero. Continuano a vivere ogni volta che qualcuno preme play. Ciao a tutti!

Grazie per aver ascoltato un episodio di Musica Che Storia. Segui tutti gli episodi podcast di Soundcheck. Ad ognuno il proprio momento. Se vuoi, anche ora.

0: Sai che c'è? Che sono arrabbiatissima!
1: Anch'io!
2: Anch'io sono arrabbiatissima! Perché l'avete fatto?
0: E perché non vi fermate?
1: Invece di comprare altre pistole, fucili per sparare!
2: E ancora missili e bombe per ammazzare!
0: Qui servono matite per colorare!
1: Scuole dove studiare!
2: E tanti alberi per respirare!

Da un'idea di Andrea Sarneri, Radio Talpa presenta Made in Romagna, il nuovo format che racconta la creatività sonora della Romagna, non solo dialetto, ma un territorio che genera voci, suoni e idee originali, come vitigni autoctoni che danno vini dal sapore unico. Un viaggio in più puntate tra recupero filologico, cantautorato, sperimentazione e ironia popolare. Ogni episodio è una tappa per ascoltare storie, strumenti, voci e percorsi artistici che parlano del territorio senza ridursi a folklore, musica che nasce qui e porta con sé l'anima della Romagna. Buon ascolto!

0: Bentrovati ascoltatori di Radio Talpa, io sono Andrea Sarneri e mi occupo di musica e di produzioni musicali. Oggi nuova puntata di Made in Romagna, ovvero il viaggio alla scoperta dei talenti che si muovono e creano musica partendo da radici nel territorio della Romagna. Bene, oggi siamo qui con Vittorio Bonetti, che è noto come cantautore e musicista legato soprattutto alla scena musicale e culturale della Romagna. Vittorio Bonetti è originario di Alfonsine e ha legami profondi con la cultura musicale locale. È interprete della canzone d'autore italiana con una lunga carriera che parte dagli anni 70. Ha suonato sia da solista sia con band, animando numerosi concerti, feste popolari e serate musicali in tutta Italia. Ha pubblicato vari album, tra cui Anime Marine, Belle Canzoni, Vittorio Bonetti e Friends, Io sono convinto che si può e ultimamente Made in Romagna. E si è fatto conoscere per la sua vasta produzione musicale che comprende brani sia originali sia reinterpretazioni di classici della canzone italiana. È spesso protagonista di concerti, spettacoli e rassegne musicali sia in progetti solisti sia collaborazioni con altri artisti. E ultimamente ha anche acquisito notorietà su scala nazionale perché ha partecipato al talent show The Voice Senior, che ha contribuito a far conoscere la sua musica a un pubblico più ampio. Siamo qui appunto con Vittorio Bonetti, che salutiamo.
1: Ciao.
0: Ciao, se ci vuoi raccontare un riassunto della tua lunga vita, della tua lunga carriera musicale, diciamo.
1: Guarda, è partita in realtà da Fusignano con un gruppo che si chiamava I Terrestri, che si erano sciolti, e quindi uno dei componenti, assieme a Walter Vecchi di Fusignano, decisero di portare avanti questo gruppo e vennero a casa mia. Io mi ricordo che avevo 15 anni e di lì ho cominciato a avere la fortuna di giocare e divertirmi con la musica. Poi dopo I Terrestri il Walter andò nei militari e niente, mi vennero a cercare dei russi, dei ragazzi, e allora insomma da lì è nata la Guerci Figura Golfa, che è stato il gruppo, diciamo. Allora ci si sposava quasi, era un matrimonio.
0: Allora parliamo dell'epoca del progressive,
1: sì.
0: Quindi c'erano i gruppi storici della PFM, le Orme,
1: esatto.
0: I gruppi italiani.
1: A proposito, con I Terrestri poi facciamo da spalla al PFM
0: addirittura
1: alla festa del liceo scientifico di Lugo e mi fecero suonare i loro strumenti. Io non avevo mai trovato un Hammond con due tastiere, non sapevo che cazzo di...
0: Incredibile.
1: Ne avevo solo una, chiesi a premoli, quella che devo suonare, quella di sopra o quella di sotto?
0: Benissimo. Allora andiamo a ascoltare la Guerce, sì, Figure Goffa, e quindi un brano che fa parte del primo CD Guerce, Figure Goffa, sì. Si chiama Fine Settecento, vuol dire qualcosa di
1: Fine Settecento ha questo titolo perché inizialmente c'era un intro che adesso lì non c'è, partiva da un brano classico che avevo arrangiato però il testo dopo, un testo, iniziavano i testi, questo scritto da Daniele Ferretti, il testo su perché parlavamo della pazzia, Guerci Figure Goffa era questo, un discorso di che parlavamo di pazzia e insomma le persone che avevano difficoltà allora.
0: Bene.

0: allora andiamo avanti a investigare la storia di Vittorio Bonetti nelle varie fasi creative della sua lunga carriera. Quindi dopo il Progressive possiamo dire che è partita una fase, diciamo, politica cantautorale.
1: Sì, ho cominciato a misurarmi con i testi scritti da me, con le mie musiche e anche con testi, insomma, che avevano una cioè, non voglio dire che fossero politici, però cercavo di dire quello che pensavo. E Sotto il cielo di Mosca, che ho scritto, era proprio una canzone che la ritengo ancora attuale, perché vedevo un bambino che partiva sotto il cielo di Mosca e sotto il cielo di Manhattan e si veniva un incontro. Si veniva un incontro che penso che quella di venirsi incontro sia ancora una cosa che ha il suo significato.
0: Sotto il cielo di Mosca è un brano del
1: 91.
0: Del 91.

0: prossimo brano è Io sono convinto che si può, che è sempre un brano che rientra un po' nel filone sì. cantautorale di Vittorio.
1: E il significato di questa canzone è anche questo CD, nel suo insieme questo CD vuole essere un inno un po' alla lentezza, cioè ho scritto, ci sono delle canzoni, veicolo lento, tranquillità, cioè perché penso che queste velocità qui a livello di rapporti umani sia dannosa, e io sono convinto che si può imparare a dire no, il no alle cose che non riteniamo giuste, che vogliamo difendere, questo è il significato.
2: E quando io ti penserò con la mia mente in libertà, sarai leggera dentro me e il tuo sorriso vincerà.

0: Io son convinto che si può, io son convinto che si può, io son convinto che si può, ad imparare a dire. Io son convinto che si può, io son convinto che si può, io son convinto che si può, ad imparare a dire. Io son convinto che si può.
1: Allora, Vittorio comunque nella sua carriera musicale è principalmente un interprete e un esecutore live, no? Sì. Perché comunque mi sembra di aver capito, ma sappiamo tutti che il tuo approccio è l'approccio del contatto col pubblico, no?
2: Sì, infatti ho sempre, anche quando mi trovo che c'è un palco, io cerco sempre di suonare giù dal palco per un fatto di stare, di avvicinarsi al pubblico, di condividere con loro e con le nostre canzoni dei momenti di aggregazione. Per me questo è importante.
1: E quindi come interprete... porti sì. questo tuo modo, diciamo, sì. di interpretare appunto sia dal live e quindi anche qui la scelta delle canzoni.
2: Sì. Cioè,
1: ad esempio, la prossima canzone che abbiamo messo qua in scaletta è Canzone senza inganni.
2: Sì, Canzone senza inganni, perché io trovo le canzoni senza inganni siano quelle che riescono a comunicare ancora alle persone dei sentimenti, dei valori, e per me quelle sono le canzoni che sono eterne, ecco.
0: Amico, canta una canzone. Una canzone senza inganni, con poche note, in questi giorni dove il vento

0: Don't Shine Thing Annie, che è una canzone di Ron Kuzminak e Ivan Graziani.
1: E bene, la prossima invece ci riporta in Romagna praticamente, no? Quindi c'è anche un Vittorio Bonetti romagnolo, dove il dialetto, diciamo, in qualche modo prende una sua forma.
0: Guarda, quando ho sentito questa canzone, che mi aveva invitato una sera a una mangiata, erano alcuni della corale storica di Villanova, io quando ho sentito che hanno cominciato a cantare questa canzone sono rimasto, mi ha fulminato proprio, e mi ha preso tantissimo, perché la trovo stupenda, la trovo meravigliosa questa canzone.
1: E questa canzone è Tot un marcord a te.
0: Esatto.
2: Da quand cam dest la matena, da quand cam dest, tot quet, un marcord a te, tot un marcord a te.

0: Bene, allora un altro aspetto del policromatico Vittorio Bonetti è il fatto che lui collabora con tantissimi artisti ed essendo musicista realizza tante volte le musiche su testi di altri.
1: Sì, ho avuto il piacere di conoscere Stefano Benni, che è venuto a mancare purtroppo poco tempo fa, e alle feste di cuore grazie a Michele Serra. E ho musicato alcune sue poesie, tra le quali anche di Michele Serra e anche di Sergio Staino, e quindi di Stefano vorrei farlo ascoltare. Rosy Ripponhall, che è una figura femminile, e di Staino è la parrucchiere di Gabice, che è un'altra figura femminile, però tutto sotto tutto un altro aspetto più goliardico, diciamo.
0: Benissimo, allora adesso in sequenza ascoltiamo Rosy Ripponhall e la parrucchiera di Gabice.

Ho la testa, sono piena di Tavor, Valio Proibnol, piena di pilloline come distributori di caramelline, doctor. Mi trucco negli specchi delle farmacie.

curve che mi ricordano vuoti di Coca-Cola. Per me sei la sola che voglio sempre bere. Mi piace il tuo sedere, compagna romagnola.

0: Bene, torniamo allora ancora una volta in Romagna, perché la Romagna offre delle volte degli spunti veramente incredibili, come è questo che ci propone Vittorio, che fa parte del CD Made in Romagna, tra l'altro. Ah, una cosa che non abbiamo detto è che questa serie di puntate che stiamo realizzando appunto per gli ascoltatori di Radio Talpa prende il nome dal CD di Vittorio, Made in Romagna,
1: Per me è un onore.
0: Perché ovviamente noi stiamo cercando di proporre contenuti che nascono anima e cuore dalla Romagna, questo è un po' il discorso. Comunque torniamo a questo episodio che ci racconta Vittorio.
1: Era un personaggio di Villanova, si chiamava Fisci e insomma eravamo diventati amici, anzi di verità lo ingevo, ho detto è animi mezzo amico, te amnevi che a me, e io stavo registrando in casa mia, era d'estate, sento che lui fa a spola mi rincà, le redamo in cano, sì. E poi cominciò a cantare e a battere le mani sul tavolo e lo fermai, dico ferma il fiscica, ti vuoi registrare? E allora dopo, finito questa cosa qui, gli disse se mai fai un desk un piosemmetti tacchè cant a posce fel e l'ho già, basta mi indego una copia. Purtroppo non so, bisogna arrivare d'ora di una copia perché l'ho fatta dopo. Però per me qui, ecco, torno all'italiano, qui c'è l'anima della Romagna, cioè lui da solo si accompagna con la voce, con le mani, come in osteria, stupendo.
0: Ascoltiamo questa perla.
2: Oi, no, allora in via c'è, ti aspetto c'è giornata, o in via c'è, allora l'invenna che c'è, dimmi quando non devo dire.

0: Continuando con la Romagna, abbiamo queste contaminazioni tra artisti del territorio. Noi veniamo dalla serie dedicata a Quinzana, le 5 puntate dei podcast dedicati al progetto Quinzana. È una canzone che non abbiamo messo in quel progetto, ma che Vittorio ha in qualche modo adottato e reinterpretato, è Sion, che è una
1: Sion.
0: canzone di Queen Sun, ma nell'interpretazione di Vittorio. Cosa ci...
1: Tra l'altro, Quinzana gli devo molto perché mi ha aiutato a entrare di più nel mondo della Romagna, e questo Made in Romagna è nato anche grazie a lui. Quindi la sua canzone Sion mi piace molto, e quindi lo
0: Questa è
1: ringrazio.
0: la canzone che fa un ritratto eccezionale degli scapoli,
1: Sì,
0: dello
1: degli scapoli,
0: scapolone, romagnolo.
1: ha delle parole, e Pietro ha proprio, e la musica anche quella molto bella.
0: E questa l'ascoltiamo nella interpretazione di Vittorio.
2: T'hai visto tal sera in te bar della stazione, arrivè là in Setert, in te canton di Sion. La camisa stunata, una croce spinduclon, a bugiare la porta, a sguicciare i vagon. I s'asreda per net, i s'aslonga per dri, i cavalli in secupet, sigarette in tal man. I scorsola ad palon, don, lavore milion, lo parnò segatè, gli ha deciso, fei Sion. Sion, Sion, na mi sa che baiò.

Este bisogno un minuto mi regala tre ore, e invece paghei e di grazie lo. In taglion di samola, per arrivare a fare mer.

Disa una scelta di vita, ma il cuore scardazza e sconfessa in clastrà in san con una bastardazza. Ma una sera ielè con enesi in tebichir, ioc voltè in la guardè quel che aveva ir.

0: Ezione una razza, clava in estinzione, asciutto termiscle, bexion e divorzie.
1: Bene, a questo punto proiettiamo Vittorio nella scena internazionale con la sua partecipazione a Voice Senior. Raccontaci un po' com'è andata questa cosa.
2: È stata, guarda, mi hanno iscritto i miei figli, che ma sorella niente, tant'è che devo dirti la verità, subito mia moglie fa, ma su andare a fare, ma voilà, anch'io, ma, cioè non ha, ho detto no, guarda. E dopo due giorni telefono a mio figlio Dario, che era stato lui che mi aveva scritto, dico: Dario, dai, penso ad andarci. E allora mi fa lui: babbo, mi raccomando, però se ci vai devi essere convinto, perché e devo ringraziarlo, perché è stata una bella esperienza, una bellissima esperienza, e poi soprattutto ho avuto la fortuna di poter cantare una canzone che io la sento molto vicina, e poterla, questa canzone mi ha riavvicinato alle persone che ho conosciuto un po' in giro per l'Italia, andare a suonare in questi anni, quindi...
1: È un riassunto della tua esperienza.
2: E questo è proprio, è stato un regalo per me, non credevo.
1: E quindi parliamo della canzone che hai cantato nella selezione,
2: sì.
1: E quindi la canzone di Pierangelo Bertoli.
2: A muso duro.
1: Con questa canzone, con questa ultima contributo di Vittorio Bonetti, ci salutiamo. Vittorio, se vuoi salutare qualcuno.
2: io ringrazio te, Andrea, di questa opportunità e di questa bella cosa che state facendo. Saluto tutte le persone che ancora ogni tanto mi vengono a trovare e condividere con me dei momenti di musica.
1: E noi ringraziamo gli ascoltatori di Radio Talpa e ci riaggiorniamo alla prossima puntata. Grazie a tutti.

0: Maestro, come ti chiami?
1: Vittorio Bonetti.
2: Con Andrea Sarneri avete ascoltato Made in Romagna. Buon proseguimento con i programmi di Radio Tap.

0: Su Radio Talpa il massimo del relax lo avrai il giovedì sera con la musica elegante di Chilling Me Softly.
1: Smooth Night.
2: Chilling Me Softly.
1: Smooth Night.
2: Chilling Me Softly.
1: Un programma di Patrizio Sigona.
0: L'appuntamento è per ogni giovedì alle 22.30 su Radio Talpa.
3: Questo luglio il Soul prende casa nel Borgo. Monbaroccio Soul Village, 2 giorni di musica live il 30 e 31 luglio. Sul palco 2 voci d'eccezione, Leon Bill il 30 e Tournée da Davis il 31, affiancati dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Nel tardo pomeriggio la musica invade le vie del centro storico con performance itineranti tra vicoli e piazze. 2 serate, un solo cuore soul. Monbaroccio Soul Village. Informazioni e biglietti sul sito del festival. Radio Talpa e Media Park.

Radiotalpa.it propone Talpando di Chi ogni mercoledì dalle 21 alle 22 per parlare di musica e artisti anni 70, 80, 90 e oltre, con Enrico Simoncelli in regia e Melissa Galluzzi in studio. Amici di Radio Talpa, benvenuti, ciao a tutti ad un'altra puntata di Talpando di Chi, con Melissa Galluzzi in studio e questa sera Alessandro Boccalini in regia con me per proporvi in diretta, come ogni mercoledì, un'ora di musica e di curiosità di artisti anni 70, 80, 90. Questa sera con noi la vita, la carriera musicale, nonché la musica di una delle più grandi donne artiste del genere rock, blues and soul mai esistite, la grande Janis Joplin. Proprio lei, riconosciuta e ricordata per l'intensità delle sue interpretazioni. Nel 1995 è stata inserita nella Rock and Roll of Fame e nel 2005 è stata insignita del Grammy Award alla carriera postumo. Janis pubblica 21 album, 4 in studio, 2 live e 15 raccolte. Due album in studio li compone assieme al primo gruppo, i Big Brothers on the Holding Company, prima di diventare solista, dove ne compone poi altri due. Ma cominciamo dal suo primo album in studio, risale al 1967, scusate, ha per titolo proprio il nome del gruppo. Con il loro rock psichedelico ho scelto per voi il primo brano per questa sera, tratto proprio da qui, Big Brothers on the Holding Company, Bye Bye Baby.

Questa sera, tal pando di chi, abbiamo un prototipo di emancipazione femminile nel mondo maschilista del rock, ispiratrice di innumerevoli colleghe, Janis Joplin. Abbiamo ascoltato Bye Bye Baby dal primo album, e ancora dallo stesso album ora arriva Light It Faster Than Sound.

Janis Joplin, la rivista Rolling Stones la pone al 46esimo posto nella lista dei 100 artisti più importanti della storia e al 28esimo nella classifica del 2008 nei 100 cantanti più importanti di tutti i tempi. Stiamo ripercorrendo la sua discografia di questo primo album in studio dal titolo omonimo del gruppo, dove Janis debutta prima di diventare solista, Big Brothers and the Holding Company, e il brano contenuto in esso, anche questo, è Woman is Losers.

Talpando di qui, questa sera vede protagonista un'artista unica, versatile nel genere rock, blues and soul, un'icona per molte artiste venute dopo di lei, Janis Joplin. Stiamo parlando proprio di lei e per concludere il suo primo album in studio ho scelto per voi un brano, Down on Me, era il 1967.

Nel 1968 Janis Joplin, sempre con il gruppo Big Brothers on the Holding Company, pubblica il secondo album dal nome Keep Thrills, lavoro che la rivista Rolling Stone colloca al 338esimo posto nella lista dei 500 album più grandi di sempre e che entrò al primo posto nella Billboard, mantenendo tale posizione per ben pensate 8 settimane. Primo brano per voi da questo secondo album è Combination of the Two.

Janis Joplin, meravigliosa artista che firma la musica degli anni 70. Stiamo ascoltando alcuni dei brani del suo secondo album in studio assieme ai Brick Brothers and the Holding Company, dal titolo Keeps Thrills. Ed ecco per voi, da qui, I Need a Man to Love.

I Need a Man to Love. Il prossimo invece è un brano pubblicato come singolo da Emma Franklin, sorella di Aretha, ma il successo del pezzo esplode quando Janis Joplin realizza una cover nella sua versione rock. Contenuto poi nell'album Keep Thrills, il titolo è Peace of My Heart.

Piece of My Heart, grande successo contenuto nel secondo album di Janis Joplin, album in studio che vende più di 1 milione di copie, e un altro meraviglioso brano contenuto in Keep Thrills è una personale indimenticabile interpretazione del brano di Big Mama Thompson, Ball and Chain, sempre alla voce di Janis Joplin.

Non era una visionaria e un'avventurosa come Jimmy, non era una poetessa maledetta come Morrison, molto più sanguigna e ancorata di loro, alla terra e alle radici. Con una voce, una passione e una sofferenza che regalavano al pubblico giovane e bianco degli anni 70, una cantante blues di straordinaria purezza e viscerale autenticità, Janis Joplin. Ed ecco il suo successo da solista nel 1969, il primo album in studio da solista, dove Janis sceglie come gruppo d'accompagnamento la Cosmic Blues Band, con il quale pubblica appunto I Got Them Whole Cosmic Blues Again Mama. Ascoltiamo da qui Cosmic Blues.

tappa solista per Janis Joplin, dal titolo lunghissimo I Got Them All Cosmic Blues Again Mama, dove in questo album mostra le proprie capacità, le proprie qualità di performer anche nel brano prossimo che ascoltiamo, Maybe, per voi a Talpando di Kir, Radio Talpa Web Radio.

La voce struggente e incredibilmente espressiva in questo brano chiamato Maybe di Janis Joplin rappresenta tutta la sua anima, un'anima in tumulto, sempre in lotta con se stessa, che lascia nel tempo un ricordo indelebile di questa grande artista. One Good Man è il prossimo pezzo in arrivo.

Struggente One Good Man dall'album I Got Them All Cosmic Blues Again Mama di Janis Joplin, e in ascolto per voi la meravigliosa Little Girl Blues. Janis Joplin, Una vita dentro una canzone.

0: La ricerca e il perfezionismo musicale pone Janis Joplin sempre costantemente in un conflitto con i gruppi con i quali si esibiva, e nel 1970, poco prima della sua morte, Janis cambia nuovamente band, seguendo la Full Tilt Bougie Band, e crea l'album Pearl, che fu pubblicato postumo nel 1971. Questo successo, numero uno nelle classifiche, primo singolo di questo disco, è Me and Bobby McGee.
1: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train

and Bobby McGee, è dall'album Pearl che Janis Joplin canta meravigliosamente questo brano. E sempre dall'album Pearl, per voi, questa sera, tal pando di chi, abbiamo Cry Baby.

Amici di Talpando di Chi, siamo giunti all'ultimo brano per questa sera in compagnia della musica di Janis Joplin. Lei, nella sua vita complicata in adolescenza, seguita dal bullismo e segnata sicuramente da esso e sicuramente dalla poca considerazione dei genitori che avevano di lei. Poi in seguito segnata dagli abusi fino alla scomparsa nell'ottobre del 1970, purtroppo. Nella sua breve vita di soli 27 anni, oltre ad essersi affermata una delle più grandi interpreti blues, Janis ha segnato la storia anche come attivista contro il razzismo e ha improntato l'ideale Peace and Love nel movimento hippie. La ricordiamo a Woodstock e al concerto in memoria di Martin Luther King. Era il 1969. Grazie per esserci stata e grazie per aver segnato per sempre la storia del rock e del blues e anche del soul, ovviamente. Grazie anche voi talpisti per essere stati con noi. Appuntamento come sempre in diretta mercoledì prossimo dalle 21 alle 22 per un'altra serata in compagnia di successi artisti anni 70, 80, 90 a Talpando di Chi, ovviamente. Ma ora l'ultimo dei brani di Janis Joplin per chiudere questa meravigliosa serata. Dall'album Pearl, Get I White You Can, Not Them.

0: Ogni nota è un ponte verso la loro cultura, un invito a comprendere la profondità di un popolo che, nonostante le sfide, continua a cantare la propria identità. Vogliamo approfondire, scavare ancora e condividere con voi nuove storie, nuovi suoni, nuove emozioni. Mi raccomando, Nativi Americani, ieri e oggi è il vostro spazio per scoprire tutto questo. Ma abbiamo bisogno di voi per crescere. Aiutateci a diffondere la voce, parlate del nostro programma, condividetelo con chi ama la storia, la musica, le tradizioni dei popoli indigeni. Ogni ascoltatore in più è un passo verso la valorizzazione di queste culture straordinarie, verso la divulgazione di culture che non hanno mai avuto giustizia. Unitevi a noi. La terra canta ancora e noi siamo qui per ascoltarla insieme. La storia dei nativi non è solo il passato, ma è soprattutto un'ispirazione per il futuro. Quindi condividete, ascoltate e fate parte della nostra tribù radiofonica.
1: Ogni venerdì alle ore 17:30 su radiotalpa.it.

Ciao a tutti, cari ascoltatori di Radio Talpa. Qui è Magno DJ con una nuova puntata di X Generation. Oggi voglio farvi rivivere un po' gli anni 90. Ho fatto una selezione dalla mia collezione di vinili, cercando di ricreare un DJ set stile cassettina, tanto di moda nelle migliori autoradio dei giovani discotecari dell'epoca. Premetto che sono dischi un po' vissuti, sopravvissuti a festini privati e a ore e ore di lavoro sui giradischi in cameretta, e quindi si sentirà il classico rumore di sottofondo dei dischi vissuti, che però è anche bello in parte sentire perché trasmette quel calore, è un po' come sedersi davanti al fuoco di un camino e goderselo in silenzio con i suoi scoppiettini. Ma adesso lasciamo da parte un po' la poesia e iniziamo con il DJ set che mixerò solo per voi, cari ascoltatori di Radio Talpa, per un'ora di musica ininterrotta. Buon ascolto a tutti!

Ed eccomi di nuovo qui dallo studio di Radio Talpa, purtroppo siamo in chiusura. L'ispirazione di questo DJ set sono state le domeniche pomeriggio dell'Onirica e le calde serate estive della Baia Imperiale di metà anni 90. E con questo vi saluto, ci risentiamo mercoledì prossimo, sempre dalle 18 alle 19 con X Generation. Un saluto a tutti!

Ciao a tutti e ben ritrovati cari amici ascoltatori di Radio Talpa. Qui è Magno DJ che vi parla e siete all'ascolto di X Generation, la trasmissione dei ricordi. Anche oggi faremo un salto nel passato e precisamente nel 1994. E sebbene in quella lontana estate di 30 anni fa Baggio e Baresi sbagliavano i rigori e consegnavano la Coppa del Mondo al Brasile, nella Riviera Romagnola ci si divertiva e si ballava lo stesso. Erano gli anni d'oro delle discoteche e la nostra zona era la meta favorita del turismo europeo. La musica dance era di tendenza tra i giovani, era molto diversa da quella odierna. I BPM erano molto alti e oscillavano mediamente tra i 130 e 140 battute al minuto. Andare una serata in discoteca era l'equivalente di 4-5 ore di palestra. Sembra incredibile pensarlo adesso, ma era veramente così. In quel periodo erano i primi anni che mi cimentavo come DJ e passavo molto tempo nei negozi di dischi alla ricerca di future hit e poi in cameretta per esercitarmi con i giradischi a cercare di mettere a tempo le battute dei dischi. Anche oggi ho deciso di rispolverare alcuni vinili della mia collezione, scegliendo tra i più interessanti pubblicati appunto nel 1994. E visto che ho ripreso il piacere di mixare con i vinili, anche oggi vi propongo un mio DJ set in live senza interruzioni pubblicitarie per un'ora di musica dance solo per voi cari amici di Radio Talpa, e che tutto abbia inizio. Buon ascolto!

0: ¡Ardes al fuego!
1: You are listening to X Generation.

Keep the vibes. Hyper, hyper. Hyper, hyper.

0: Be good. Bye-bye.
1: E purtroppo anche oggi siamo alla conclusione di X Generation, però volevo un attimo soffermarmi su quest'ultimo disco che avete appena ascoltato, che è degli Scooter dal titolo Hyper Hyper, che è dedicato a tutti i DJ più popolari dell'epoca e vengono menzionati uno ad uno come in una sorta di Hall of Fame. Ma adesso vi devo salutare e vi do appuntamento mercoledì prossimo con una nuova puntata di X Generation. Un caloroso saluto a tutti da Magno DJ.

Radio Talpa ti invita all'ascolto di Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche e buon ascolto.

0: Radio Talpa presenta Happy Trails, un viaggio musicale nel cuore e nell'anima della musica delle radici, dal roots rock ritroso fino ai suoni blues and folk, country e soul, toccando anche musiche regionali o più pop, l'America ma non solo. Selezione musicale di Remo Ricaldone.
1: Radio Talpa, Studio 1, siamo a Cattolica, una buona giornata a tutti quanti voi dalla voce di Maurizio, benvenuti come al solito. Siamo collegati dalla Valsusa con Remo Ricaldone, pronti per un nuovo percorso della musica delle radici, giunta alla puntata numero 296. E anche oggi, strade secondarie, autostrade infinite, lo spirito più autentico della musica delle radici che viaggia senza sosta, portandoci negli angoli più sperduti d'America e nei luoghi più classici, dove tutto è iniziato. Happy Trails, lo sapete, è tutto questo, con particolare attenzione agli aspetti più propositivi della scena contemporanea e con qualche doverosa puntata nel passato. Roots rock, folk indipendente, canzone d'autore. I percorsi settimanali seguono spesso questa falsariga, coinvolgendo artisti pregevoli, sconfinando in Canada e chiudendo ancora una volta in Inghilterra, anteprime e novità che rimarcano quanto ispirato e molte volte poco conosciuto sia il panorama legato ai suoni più vicini al retaggio musicale che tocca folk, country e rock. E allora andiamo a vedere da dove si parte oggi. Partiamo da Atlanta, siamo in Georgia, dove nel 1985, 40 anni fa, iniziava la storia dei Driving Crane, la roots rock band del cantautore Kevin Kinney, protagonista della stagione in cui Long Riders e Blasters e molti altri ricollegarono le radici country e blues con l'urgenza del rock. Kevin Kinney ha più volte messo in disparte la band per dedicarsi a produzioni soliste di stampo più marcatamente folk, ma l'amore per i Driving Crane non si è mai spento. E ora torna prepotentemente con un ottimo album dalle scintillanti chitarre bersiane e un repertorio di qualità. E oggi i Driving and Crying aprono Happy Trails. Buon viaggio!

Con i Des Landis ci trasferiamo ora a New Orleans, dove il quintetto ha posto le basi di un progetto chiaramente ispirato alla band di Robbie Robertson, in cui trovano tranquillamente posto country music, blues, folk, cajun, rhythm and blues e zydeco in un insieme accattivante e genuino, una delle belle realtà che quella fertilissima terra ci ha regalato. Loro sono i Des Landis.

I Sun Vault sono una delle preziose e incisive realtà della musica americana che guarda le proprie radici con il piglio deciso di certo rock e Jay Farrar, ex membro dei seminali Uncle Tupelo, li guida ormai da alcune decadi. Quello che ascolteremo oggi è un primo singolo che annuncia un nuovo, attesissimo album con il chiaro marchio di fabbrica di una band davvero eccellente.

Il californiano Robert Stoner porta avanti la più classica tradizione dei cantautori folk e lo fa con la consapevolezza di percorrere strade già battute da decine di altri artisti e con la leggerezza di chi non nasconde l'amore per chi lo ha preceduto. Robert Stoner è un sensibile autore e un buon interprete che sa come toccare il cuore degli appassionati di chi considera ugualmente importanti liriche e musica.

Rimaniamo in California con la voce espressiva e coinvolgente di Alila Diane, cantautrice il cui approccio alla materia folk si incrocia con una sensibilità indipendente che sta avendo numerosi proseliti sia negli Stati Uniti che qui in Europa. Un artista dunque da seguire con attenzione che ha alle spalle un buon numero di dischi che certificano la sua grande bravura.

Una piccola deviazione in Canada ora con la musica di estrazione folk che ci propone il quartetto dei Fugitives dal British Columbia. Quattro sono i lavori discografici di questa band e numerose sono le apparizioni nei più rinomati club festival canadesi, che sono stati un buon trampolino di lancio per un'affermazione notevole nel circuito folk. Poesia e grande sensibilità sono le caratteristiche della band che ascoltiamo dal loro nuovo album.

Questa è Radio Talpa che ogni lunedì vi propone il meglio della musica roots rock, la musica delle radici, insieme a Remo Ricaldone e al sottoscritto Maurizio. Benvenuti. E allora noi proseguiamo in questo viaggio perché molti sono anche gli artisti britannici cresciuti con la musica americana che propongono un mix di canzoni d'autore folk e di brani più vicini a certo rock di stampo classico. Jack Francis è uno di questi e il suo percorso è stato caratterizzato da un sincero amore per i suoni degli anni 60 e 70. Il brano di oggi è un po' atipico per il suo stile, che in genere è più intimo e discorsivo, ma ogni tanto si apre a melodie come questa, solare e orecchiabile.

Abbiamo più volte presentato Owen Temple nei percorsi di Happy Trails, dando spazio a uno dei grandi cantautori texani contemporanei, autore di una serie importante di dischi che ne hanno forgiato e maturato stile e sensibilità. Recentemente ha pubblicato un live album che ora sta per essere bissato da una serie di canzoni che via via vengono presentate sul web prima della loro pubblicazione. E questa canzone è la più recente in attesa dell'uscita del nuovo disco.

Ci immergiamo ora nel profondo sud del Mississippi, da dove proviene un personaggio decisamente originale, pur nella sua accezione roots. Hefton Wolf unisce un ampio spettro di influenze in una musicalità dal grande peso poetico. Unendo Tom Waits e Leonard Cohen, Hefton Wolf miscela con sapienza blues e soul, country rock, dando vita a un suono cantautorale, sì, ma dal profondo e suggestivo senso lirico. Un artista originale da seguire con attenzione.

si sono formati una quindicina di anni fa gli Houndmouths da New Albany, siamo nell'Indiana, cuore del Midwest. Dopo un esordio apprezzatissimo, la loro vena si era un po' spenta alla ricerca di nuovi orizzonti sonori. Ora, come spesso capita, per fortuna, tornano sulle orme di quei fortunati inizi con una musicalità semplice e diretta e il loro nuovo disco si prospetta come una bella e significativa rinascita artistica.

definito uno dei migliori segreti ben custoditi in terra inglese, Joe Martin ha da sempre subito il fascino della musica americana, coronando il suo sogno con un viaggio negli States che gli ha aperto le porte di un panorama che lo ha accolto a braccia aperte. Il suo senso melodico, il suo approccio e le sue storie, maturate in lunghi viaggi nella più profonda provincia, gli sono valsi riconoscimenti da più parti. Helen in Valentine è il risultato di una maturazione completa e si pone come uno dei più interessanti album di questa prima parte del 2026. E la canzone che dà il titolo alla raccolta è la miglior fotografia proprio di tutto questo.

Happy Trails si chiude, rimanendo in Inghilterra, anche se le sonorità portano diritti a quella canzone d'autore che ha profondi legami con il folk e il country. Lucy Kitchen gioca le sue carte con una splendida voce che rimanda spesso a quella dell'indimenticata Sandy Denny, e le sue ballate colorano spazi intensi e poetici. Una bellissima sorpresa, questo suo disco pubblicato nelle settimane scorse, un invito alla bellezza che noi raccogliamo con estremo piacere e vi invitiamo all'ascolto.

Abbiamo percorso anche oggi dunque insieme strade secondarie e autostrade infinite e abbiamo raggiunto lo spirito più autentico, grazie a Remo Ricaldone, della musica delle radici che viaggia senza sosta portandoci negli angoli più sperduti d'America e a noi piace sperderci in questi luoghi perché amiamo questi luoghi, amiamo questa musica. Questo è Happy Trails ogni lunedì alle ore 18 naturalmente su radiotalpa.it e poi naturalmente il podcast che potrete ascoltare quando vorrete, con chi vorrete e dove vorrete. E allora da Maurizio Benvenuti a Remo Ricaldone un sincero abbraccio a tutti quanti voi e naturalmente tutti quanti insieme lunedì prossimo. Ciao!

Radio Talpa ha presentato Happy Trails, un viaggio sonoro nel cuore e nell'anima della musica delle radici. La selezione è stata curata da Remo Ricaldone. Buon proseguimento con i programmi di Radio Talpa.

0: Radio Talpa ti invita all'ascolto di Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche e buon ascolto.
1: Buenas noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
2: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. In onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Deep Rust per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto.
3: Gone but never forgotten. Long live my brothers.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il meglio della musica contemporanea e alcuni grandi classici. Il venerdì e sabato sera sulla internet radio radiotalpa.it. Little Joe never once gave it away. Inox 1810. Musiche per non arrugginire il cervello. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 alle 10 musiche selezionate da Luciano sulla internet radio radiotalpa.it. Hey Joe, take a walk on the wild side.

0: la mia passione. Mi ispira.
1: Lasciati ispirare dalla musica. Sintonizzati venerdì e sabato sera alle 21 sulla internet radio radiotalpa.it. Potrai ascoltare la trasmissione Inox 1810, musiche per non arrugginire.

all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire, in onda il venerdì e il sabato sera dalle internet radio radiotalpa.it. Musiche contemporanee provenienti da tutto il mondo e grandi classici selezionati per voi direttamente da Luciano.

prenditi una vacanza nella buona musica. Ascolta Inox 1810, musiche per non arrugginire, selezionate da Luciano. In onda il venerdì e il sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it.

Il venerdì e sabato sera a radiotalpa.it Luciano presenterà Inox 1810, una selezione delle migliori musiche contemporanee con qualche grande classico. Sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it venerdì e sabato sera alle 21. Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il venerdì al sabato sera, dalle 9 alle 11, va in onda Inox 1810, musiche per non arrugginire. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, amorevolmente selezionate da Luciano. Un'ora delle più intriganti musiche elettroniche e dance, selezionate e mixate dalla nostra collaboratrice anglosassone DJ Deep Rust.